0: Questa è Radio Dora.
1: E ritrovarti qui senza neanche avvisare su questo treno.

me lo ricordo bene, era domenica, in quella mia 600 prenuragica, una serata in rima quasi magica. L'avevamo già fatto con la fantasia, programmato carezze e abbracci teneri, magari con un fondo di malinconia, roba da canzonette, roba dai pareri.

liberaci dal male, liberiamoci. È il momento dei ruoli, analizziamoci. Non mettiamoci fretta, rilassiamoci. Guardiamoci un momento, accarezziamoci. Ma quando mi dicesti, non ancora dai, aspetta ancora un po' ti prego, io pensai, a questo punto Rosa avrebbe detto sì, tra gemiti e lamenti avrebbe detto

Il primo della classe sale in cattedra. Dicesti mi fa male, dissi è logico. Volevo pure dirti poi ti piacerà, ma questo per fortuna te lo risparmiamo. Bistecche e giornaletti, l'università mi hanno reso la vita un po' più facile. Il sangue ce l'ho buono, cosa vuoi di più? Lei nonostante tutto mi sorriderà.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con

0: Rossi.
1: FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni con Radio

Ciao, sono Chiara e state ascoltando Radio Dora Marcord, la musica che di notte vi tiene compagnia con i vari successi del passato. Ma non dimenticatevi però che dalle 7 alle 10 c'è la sveglia con la sottoscritta, quindi non mancate, vi aspetto. A più tardi con la sveglia.

0: Pittore.
1: Sì?
0: Ti voglio bleffare.
1: Bene, fai pure, ragazzo.
0: Mentre dipingi un altare.
1: Una volta ormai.
0: Io sono un povero bianco. Ma nel Signore sono stanco.
1: Riposati, non so, piglia una sedia, un'aranciata.
0: Per te la Vergine è bianca.
1: E per me è negra, oh.
0: Dammi un angioletto d'oro.
1: No.
0: Tutti i bimbi hanno un coro.
1: Tu no.
0: Anche se son solo negri. Se tu dipingi con ardor.
1: Ma dipingo.
0: Se tu dipingi col dolore.
1: Ma lo faccio.
0: Perché dipingi il mio color?
1: Ma sono fatti miei, scusa.
0: Perché mi fai in tecnicolor?
1: Ma sono cose mie.
0: Perché mi fai in tecnicolor?
1: Ma non ti arrabbiare.
0: Sono un povero negro. E tu una scossa ti chiedo.
1: E tieni.
0: Pittore, ti voglio parlare.
1: Va bene, dici.

0: Torero.
1: Sì.
0: Ti voglio parlare.
1: Cosa?
0: Mentre cornici l'altare.
1: Ma sono cose mie, non te lo voglio nemmeno spiegare.
0: Io sono un povero negro.
1: Ehi.
0: Ed una grazia ti prego. Pittore, ti voglio parlare.
1: Ma sono qui che t'ascolto.
0: Porco can, mentre dipingi l'altare, io sono un povero negro. Ed una grazia ti chiedo.
1: Mi fai quasi commuovere. Dimmi.
0: La Vergine è bianca. Non ho un soldo per pagare la barca.
1: È nuota.
0: Dipingi con ardor. Io sono un povero negro. Ed una grazia io ti prego.

0: ti voglio parlare.
1: Non piangere adesso, dai.
0: Mentre dipingi l'altare.
1: Tutto sporco, vedi?
0: Non ho che un soldo nel negro.
1: Hai puntato?
0: E alla corsa ci credo.

0: FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice. Semplice trovarsi
1: in tasca quante... Io non dirò tutte le cose, non lo voglio, va bene.
2: Come porti i capelli bella bionda, tu li
1: Scusi,
2: porti alla bella marinara.
1: Guardi, di solito io i capelli me li fai. Dipende li molto anche dal modo di... Comunque me li tiro tutti indietro. Tu li poi porti alla bella marinara. Con una spilla me la punto sul cervello, qui li raccolgo e poi me li faccio tutto sul di fianco, una specie...
2: Là in mezzo al mar,
1: sì?
2: Ci stanca min che fumano.
1: Scusi.
2: Là in mezzo al mar,
1: senta.
2: Ci stanca min che fumano.
1: Non riesco, non
2: riesco.
1: Guardi che è un bel fatto. Non riesco a vedere. Scusi, sia gentile. In che direzione?
2: Come porti i capelli bella bionda.
1: Ah, guardi, dunque. Dipende molto anche dall'abito. Se ho la scollatura e me li faccio sul davanti, sul di dietro e sul di fianco. Anche una volta sono stato a una festa e li avevo tutti giù fino per terra. E poi invece mi sono accorto, faccio la riga in mezzo e due scignon qui.
2: Là in mezzo al mar. Ci stanca minchia.
1: Senta, scusi. Scusi.
2: Là in mezzo al mar.
1: Senta,
2: ci
1: sia gentile,
2: fumano, là in mezzo
1: non
2: al
1: se la
2: mar.
1: Prenda così. Ci perché deve essere così fumano, con delle persone non riesco a vedere. Senta, senta, scusi, non si vede un tubo da qui.
2: Porti i capelli bella bionda.
1: Ah, guardi, dunque al martedì venerdì faccio lo shampoo
2: come l'onda.
1: Poi mi faccio un'esplicazione schiarente e poi mi faccio un sul davanti, sul di dietro e sul di fianco. Mi faccio come un motivo che si riprende con le mesh
2: là in mezzo al mar. Ci
1: senta,
2: stanca minchia fumano.
1: Guardi,
2: là in mezzo,
1: senta,
2: al mar,
1: scusi, sia gente,
2: ci stanca minchia fumano.
1: Non vorrei che fosse successa una disgrazia.
2: Ci stanca minchia,
1: senta,
2: fumano,
1: sia gentile, mi faccia vedere. Mi fa, si dispiacerebbe.
2: Come porti i capelli?
1: Guardi, i miei capelli li porto
2: li
1: come voglio e lei non è una persona
2: tu
1: che è in grado. Guardi che adesso parte un pugno, guardi che parte un pugno. Guardi che questo non è un pugno, questo è un tram, questa è una prolunga umana che se colpisce ammazza, ha capito? Non mi faccia fare delle figure con delle persone.

0: il modo più bello per attraversare la notte.
1: E adesso

Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte, chissà che pretendevo. E adesso che rimane di tutto il tempo insieme,

0: Sono le 5 e 31 minuti.
1: Meteodora.
2: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, tempo stabile, soleggiato e molto caldo. Nel pomeriggio isolati temporali sui rilievi alpini e prealpini, in locale sconfinamento alle pianure adiacenti. Temperature stabili con massime tra 34 e 38 gradi. Al centro, stabile e soleggiato su tutte le regioni, pur se con locali temporali diurni sull'Appennino tra Lazio e Abruzzo. Temperature stabili con massime tra 34 e 38 gradi. Al sud, soleggiato al mattino o pomeriggio con temporali sui rilievi in locale estensione all'area tirrenica, temperature stabili con massime tra 31 e 36 gradi.
1: Questa è Radio Dora.

l'estate. Sei calda come i baci che ho perduto. Sei piena di un amore che è passato, che il cuore mio vorrebbe cancellare. Vadio l'estate, il sole che ogni giorno ci scaldava, che splendidi tramonti dipingeva.

0: odio l'estate.
1: FM DAB App Smart Speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni con Radio

0: che bella giornata.
1: Vabbè, andrò meglio domani.
0: Buonanotte ragazzi.

0: Ma che bella giornata! Ma che bella giornata! Ma che bella giornata! Ma che bella giornata!
1: Radio Dora, quando l'ascolti, è ancora.

0: Termina qui Radio Dora Marcord, la grande notte revival a cura di Angelo Vigo, che vi rinnova l'appuntamento a questa notte alla stessa ora. Buongiorno e buon proseguimento all'ascolto di Radio Dora.
1: Sono le 6 in punto.
2: Una buona giornata dalla redazione in studio Edoardo Paradisi. Al via i festeggiamenti di San Giovanni a Torino, si parte il 23 giugno, oggi con il corteo storico e il farò di San Giovanni, prima dell'appuntamento di domani con lo show in Piazza Vittorio. L'eredità Agnelli, Margherita chiede 1.000.000 e 3 di danni al figlio John Elkann. I suoi legali hanno chiesto di costituirsi parte civile nel procedimento contro il presidente di Stellantis, accusato di truffa e frode fiscale. La replica è diventata miliardaria ed è scappata dal gruppo che aveva guidato suo padre. Andiamo a Montonero nel Vercellese, un'auto finisce in un canale, a bordo una donna e i due figli, nessuno ha riportato ferite, i tre erano già fuori dalla vettura all'arrivo dei vigili del fuoco di Vercelli. Sequestrati telefoni e farmaci oppioidi nel carcere di Torino, la denuncia del sindacato SAP, e scovare uno smartphone significa impedire contatti con la criminalità, allarme anche dell'associazione Antigone sulla struttura. La Gran Fondo Sestriere Colle delle Finestre torna dal 3 al 5 luglio, l'evento presentato alla Grattacielo Piemonte di Torino, in calendario anche una gara per i giovani. In chiusura uno sguardo al meteo, temperature stazionarie ancora molto elevate con picchi di 37 gradi, cielo soleggiato con sviluppo di nuvolosità cumuliforme dal pomeriggio a ridosso della fascia montana e pedemontana sulle zone di pianura e collina adiacenti. È tutto, grazie per averci ascoltato. In regia Rosario Perez, a più tardi.
3: Vuoi ampliare la tua formazione e investire davvero nel tuo futuro? All'Istituto Natta di Rivoli consegui il diploma statale in meccatronica oppure in grafica e comunicazione grazie ai corsi serali pensati per adulti e lavoratori che vogliono rimettersi in gioco. Laboratori moderni e attrezzati trasformano la teoria in esperienza concreta, mentre progetti e attività pratiche ti preparano al mondo del lavoro, sviluppando competenze tecniche richieste dalle aziende di oggi. In più, valorizzando anche le tue esperienze formative e professionali già maturate. Non è mai troppo tardi per scegliere di crescere. Dai forma al tuo domani. Iscriviti su itisgiulionatta.it. Istituto Natta di Rivoli. Il tuo futuro comincia adesso.

Buongiorno Piemonte, sono Sonia e vi aspetto tutte le mattine qui su Radio Dora con il collage dalle 10 alle 13. Tre ore insieme per darci la carica con la buona musica, la compagnia di tanti ospiti e le vostre richieste. E allora puoi ascoltarci anche in

0: Teodora.
1: Situazione meteorologica. Un promontorio di alta pressione di matrice nordafricana esteso fino alle regioni baltiche ha determinato condizioni caratterizzate da elevate temperature su tutto il territorio piemontese, con forte anomalia termica positiva su zone di pianura e collina e quota dello zero termico che si manterrà oltre i 4.200-4.400 metri per tutte le prossime scadenze. Il forte irraggiamento diurno unito a lievi disturbi nel campo di pressione in quota favorirà un aumento dell'instabilità pomeridiana a ridosso della fascia montana e pedemontana, in particolare all'interno delle vallate alpine, mentre sulle zone di pianura e collina i fenomeni di instabilità risulteranno in gran parte assenti o al più sporadici, più probabili al momento nelle ore pomeridiane. Ma vediamo le previsioni per questi giorni. Per oggi, cielo soleggiato con sviluppo di nuvolosità cumuliforme dal pomeriggio a ridosso della fascia montana e pedemontana e sulle zone di pianura e collina adiacenti. Rovesci e temporali sparsi dal pomeriggio a ridosso della fascia montana e pedemontana con locali fenomeni sulle zone di pianura e colline occidentali e settentrionali. Temperature minime sui 23 gradi, massime sui 38 gradi. Per la giornata di domani, cielo poco o parzialmente nuvoloso al mattino, sviluppo di nuvolosità cumuliforme nel corso del pomeriggio. Precipitazioni da metà giornata con rovesci e temporali sparsi a ridosso delle zone montane, in locale estensione nel corso del pomeriggio alle pianure. Temperature minime sui 23 gradi, massime sui 38 gradi.
2: Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola per informazioni sull'abbonamento giusto per te. Telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 6 e 35 minuti.
1: Va ora in onda La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
2: Per estate del mese 2026, venerdì 26 giugno alle 19.30 al Bike Park Piero Ghibaudo, Biker Fest. Sabato 27 giugno alle ore 21 al Centro Sociale di Milanere, estate a Milanere, serata di cabaret con Marco e Mauro. Domenica 28 giugno alle 16 alle 17.30 alla Villa Romana, visite guidate. Alle 15.30 alle 16.30 al Ricetto di San Mauro, visite guidate. Ad Avigliana, sabato 27 giugno, concerto Filarmonica Santa Cecilia in piazza Conte Rosso. Bagliori al Castello, presso il Castello, a cura di A3, Associazione Archeologica Avigliana. Concerto nel cuore dell'uomo, suoni di compassione e umanità, nell'ambito della rassegna Persone, Personaggi e Personalità, presso la Chiesa di Santa Maria Maggiore, Borgo Vecchio. Domenica 28 giugno, mercatino contadino e laboratorio, presso il cortile Casa di Quartiere. Serata danzanti al Parco Alveare Verde. Concerto Iter Vocis Itinerari del Suono, Associazione Cori Piemontesi. Nell'ambito della rassegna Persone, Personaggi e Personalità presso la Chiesa di Santa Maria Maggiore in Borgo Vecchio. A Sestriere dal 26 al 28 giugno At Adventure Fest 2026, salone del motociclismo in alta quota. Ad Alpignano, giovedì 25 giugno, Alpignano Live, concerto Sherry Band più Food in piazza Berlinguer. A Trana, domenica 28 giugno, Trana Spazio e Tempo, seconda rievocazione storica presso il Santuario di Trana, dalle 10 alle 23. Al Museo Civico Castello di Adelaide, tutti i sabati mattina fino a settembre dalle 8.30 alle 9.30, risveglio muscolare al castello. Fino al 30 agosto, mostra fotografica Passaggi del Tempo, fotografie di Federico Milesi. Domenica 28 giugno, Susa Svelata diventa il pre-evento dei concerti all'Arena di Borgate dal Vivo, alla scoperta dei monumenti del centro storico in un percorso guidato con partenza alle ore 17.30. Info e prenotazioni al 351 3078 654. Areano, sabato 27 giugno, presso il campo di calcio, torneo delle Borgate, torneo di calcio amatoriale. Sabato 27 giugno al Parco Polivalente, concerto Ragaglia Punk Rock Session Band. Domenica 28 giugno, apertura del Museo Civico. Al Parco, torneo Borgate Palio, giochi e conclusione, dalle 14.30. A Bolardi Hulks, dal 26 al 28 giugno, Boster, fiera outdoor, dedicata alla valorizzazione del legno e delle risorse del bosco. Ricca programmazione di incontri pubblici ed eventi collaterali. Inoltre triathlon dei boscaioli e raduno internazionale degli Unimog. Per informazioni, www.fieraboster.it. Per Borgate dal Vivo 2026, venerdì 26 giugno alle 21.30 a Susa all'Anfiteatro Romano, la misteriosa scomparsa di V con Ambra Angiolini. Sabato 27 giugno alle ore 21.30 a Susa presso l'Anfiteatro Romano, Cristiano De André in concerto. Domenica 28 giugno alle ore 21.30 a Susa presso l'Anfiteatro Romano, Niccolò Fabi in concerto. Per informazioni e prenotazioni www.borgatedalvivo.it. Inoltre ritorna Borgate in cammino al via la terza edizione. Sabato 27 giugno alle ore 17, Cammino Off Welcome Tour Susa. Prenotazione obbligatoria su www.turismotorino.org. Al Feudo di San Giorgio, giovedì 25 giugno, serata di Milonga Tango Argentino con Aldo Baraldo. Il Comune di Bruzzole, in collaborazione con le associazioni locali, organizza San Giovanni 2026, mercoledì 24 giugno dalle 14.30 alla sede Associazione Anziani e Pensionati, gara bocce a Baraonda. Alle ore 18 al gazebo in Piazza Martiri, rassegna Giovani Talenti. Alle ore 21 in Piazzetta Matarazzo, serata danzante. Venerdì 26 giugno, dalle 14.30 alla sede dell'Associazione Anziani e Pensionati, gara pinnacola Baraonda, aperta a tutti. Alle 14.30 ai campi da bocce, tiro al punto, aperto a tutti. Dalle 20 in Piazzetta Matarazzo, serata in musica con la band Music Storm. A Giaglione, sere di mezza estate 2026, le associazioni di Giaglione organizzano venerdì 26 giugno cena con gli Angeli di Strada cover band Nomadi. Sabato 27 giugno cena cantata con Veronica Cuneo e Maurizio delle Nostre Valli. Domenica 28 giugno serata paella di pesce, prenotazione obbligatoria con caparra entro il 24 giugno al 338 7874 135 dalle ore 15. L'ingresso agli eventi è gratuito. Alla Certosa di Monte Benedetto, con ingresso libero fino al 12 luglio, mostra fotografica Scatti Lenti. Per ulteriori informazioni 011 4321 015. A Coazze, sabato 27 giugno, in piazza Primo Maggio, Balli sotto le stelle. Partecipazione gratuita. Martedì 23 giugno alle 15 all'Ecomuseo dell'Alta Val Sangone, i martedì di Coazze, laboratorio creativo con Rosi. Partecipazione libera e gratuita. Domenica 28 giugno a Forno di Coazze, gara di corsa e vertical, con partenza da Forno di Coazze. Ritrovo alle 7.30. Info al 339 67 79 204. Wind Band for Moves. Martedì 23 giugno, prova a porte aperte a Sant'Antonino alle ore 21. Lunedì 29 giugno, prova a porte aperte a Vaie alle ore 21. A Ferrera Moncenisio, domenica 28 giugno alle ore 15, concerto Music Storm Party Band in piazza Chiavanna. A Chianocco, Santi Pietro e Paolo 2026, dal 26 al 29 giugno. Per informazioni e prenotazioni 339-815-6377. A Collegno, Flower Festival, giovedì 25 giugno, Fulminacci, venerdì 26 giugno, La Nigna più OK Giorgio, sabato 27 giugno, Mannarino. Per ulteriori informazioni 011-4015-488. 726-2026, 1300 anni dalla fondazione dell'Abbazia di Novalesa. Sabato 27 giugno alle 17 all'Abbazia di Novalesa, conferenza pubblica Non c'è rosa senza spine, il monachesimo e l'Occidente, luci, ombre, prospettive. Domenica 28 giugno alle 17 a Novalesa, presso la Cappella di Santa Maria Maddalena, posa della croce commemorativa del 1300 anniversario di fondazione. Lunedì 29 giugno all'Abbazia di Novalesa, solennità dei Santissimi Pietro e Paolo, il mistero e il ministero degli Apostoli Fratelli. Per informazioni www.abbazianovalesa.org. La Proloco Novalesa APS, in collaborazione con il Comune e le associazioni locali, organizza passeggiata gastronomica domenica 28 giugno, percorso in 7 tappe tra le borgate del paese, partenza presso il Parco Giochi. Per informazioni e prenotazioni entro mercoledì 24 giugno contattare il numero 379-274-9729. In Alpi Arena, un'invasione pacifica nel segno della felicità. I testimoni di Geova dal 26 al 28 giugno terranno il loro congresso annuale dal titolo Felici per sempre. Grazie a un programma ricco di discorsi, oltre 60 video, numerose interviste e momenti musicali, il congresso offrirà profondi spunti di riflessione, sottolineando l'importanza di ritagliarsi del tempo da dedicare alla cura di sé e alla propria spiritualità. Durante il congresso saranno presentati uno al giorno gli episodi 4, 5 e 6 della serie La Buona Notizia secondo Gesù. Per ulteriori informazioni sul congresso Felici per sempre e per trovare la sede più vicina visitate jv.org Chi siamo congressi. L'ingresso è libero. A Cesano Torinese, mercoledì 24 giugno, festa patronale di San Giovanni. Giochi per bimbi con Ludobus in piazza Vittorio Amedeo a partire dalle ore 10. Esposizione della Scuola di Scultura di Cesana in piazza Vittorio Amedeo. Sabato 27 e domenica 28 giugno, prima edizione Ripa Splashdown, gara con imbarcazioni di cartone sulla ripa con animazione, esposizioni e musica dal vivo. Alla Sacra di San Michele, sabato 27 giugno, visita guidata notturna e musica sotto le stelle. Per informazioni www.sacradisanmichele.com. La Bottigliera Alta, venerdì 26 giugno alle 19.30, stand gastronomico con la Porchetta di Tarcisio e dalle 21.30 discoteca mobile Energia. Sabato 27 giugno dalle 14 torneo di volley a squadre, alle 17 passeggiata con destinazione Torre della Bicocca per assistere alla rievocazione storica a cura del filo della memoria del Colibrì per l'inaugurazione del monumento. 19.30 apertura stand gastronomico, alle 21.30 si balla. Domenica 28 giugno alle 19.30 apertura stand gastronomico e dalle 21.30 apertura danze. Lunedì 29 giugno alle 19.30 apertura stand gastronomico, serata paella, su prenotazione al 329-06-33-928. La Proloco di Mattie organizza venerdì 26 giugno torneo calcio balilla alle ore 20 al tendone cortile palestra. Sabato 27 giugno giro delle borgate, 12esimo memorial Franco Bertrando, non competitiva, 6 km di corso camminato, 800 metri di corsa bambini, libera a tutti. Iscrizioni entro il 25 giugno a prolocomattie@gmail.com. Domenica 28 giugno spettacolo teatrale con la compagnia Il Mutamento alle ore 21 in via Roma 3. A Chiomonte, 5 centenario del Gran Pertus, 1526-2026, Pertus di Colombano Romean. Sabato 27 giugno, concerto del coro di Giaglione presso l'ex chiesa di Santa Caterina, alle ore 21. Dal 28 giugno al 20 gennaio 2027 a San Sebastiano, presso la Pinacoteca Levis di Chiomonte, mostra documentario Colombano History. Per informazioni, visit chiomonte.it. Il gruppo Teatro Insieme di Susa, con il patrocinio del Comune di San Giorgio, presenta lo spettacolo Tanto di Cappello a San Giorgio presso il centro polivalente in via Carlo Carli 148 alle ore 21, sabato 27 giugno. Sosteniamoci, demenze e Alzheimer, conoscere e conoscersi per sostenersi. Caffè Alzheimer a Bussoleno presso l'Osteria La Credenza, ingresso libero e gratuito. Prossimo appuntamento mercoledì 24 giugno alle 16.30, la terapia occupazionale, un intervento fondamentale nella cura e nel supporto delle persone affette da demenza. Per informazioni 0122 48 504. A Sauze Dulz, dal 23 al 26 giugno, festeggiamenti per San Giovanni, con un ricco programma di eventi. Sabato 27 giugno, la Via dei Saraceni Bimbi, gioco ciclismo. Gara amatoriale per bimbi e bimbe dai 3 ai 12 anni, alle ore 16 al campetto Clotès. Domenica 28 giugno, la Via dei Saraceni Classica e Marathon. Partenza e arrivo in piazza Assietta. A Giaveno, giovedì 25 giugno, teatro Il Giro del Mondo in 80 giorni in Piazza Mautino alle ore 21. Venerdì 26 giugno, ballo sotto le stelle in Piazza Mautino alle ore 21. Sabato 27 giugno, festa di Sant'Antero Papa, copatrono di Giaveno, concerto Banda Leone 13esimo in Piazza Mautino alle ore 21. Sabato 27 e domenica 28 giugno, Mollar dei Franchi 2026, festa tutto il giorno. Da sabato 27 giugno a domenica 5 luglio, Spaghettopoli in via Ospedale 4, tutte le sere dalle 19 alle 23. Sabato 27 giugno, Palio delle Borgate presso l'Istituto Pacchiotti. Domenica 28 giugno, Milonga di Piazza Mautino in Piazza Mautino alle ore 21. A Villar Focchiardo, sabato 27 giugno al Polivalente, serata cene e danze, organizzato dalla Società Filarmonica. Domenica 28 giugno alle 15.30 al Piazzale della Chiesa, passeggiata alla scoperta dei piloni. Il Centro per l'Impiego di Susa ricerca le seguenti figure professionali: assistente familiare, sede di lavoro Caprie, lavapiatti, sede di lavoro Bruzzolo. Le persone interessate possono mandare il curriculum a preselezione.cpi.susa@agenziapiemontelavoro.it, specificando nell'oggetto la mansione per la quale si candidano. Le candidature ritenute idonee verranno segnalate direttamente alle aziende richiedenti. L'attività di preselezione dei centri per l'impiego è un servizio pubblico e totalmente gratuito. Si ricorda che è possibile inserire nella Rispa eventi, manifestazioni e annunci inviando un'email all'indirizzo studio@radiodora.it. Tutti i notiziari, compresa la Rispa, si possono riascoltare sul nostro portale www.radiodora.it.
1: Avete ascoltato La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
3: Controllato pressione pneumatici?
4: Fatto.
3: Carburante e livello olio?
4: Fatto.
3: Regolato specchietto e sedile?
4: Fatto.
3: E hai verificato la scadenza della revisione?
4: No!
5: Nessun problema! Al centro revisioni Garda di Chianocco, grandi novità! Nuovi orari e nuova organizzazione. Apertura tutta la settimana dal lunedì al venerdì. Servizio rapido, consigli di manutenzione e un centro revisioni vicino alle tue esigenze. E se la tua auto ha problemi, puoi sempre rivolgerti alla nostra officina multimarche. Vieni direttamente in sede o chiamaci allo 0122 49 045. Centro revisioni Garda, a Chianocco. Ti aspettiamo!
6: Per Soffietto Servizi Ambientali, nulla è impossibile. Con una flotta di mezzi, personale specializzato, tecnologia innovativa e 90 anni di esperienza, risolviamo ogni problema ed esigenza. Soffietto Servizi Ambientali, scavi per riparazione tubi, lavaggio tubazioni con Canal Jet, spurgo pozzi neri, dissotturazioni fognature, video ispezioni, mappature linee di scarico, vendita e consegna di gasolio da riscaldamento e trazione, kerosene, pellet e carbone, noleggio e utilizzo di escavatori a risucchio per aspirazione e materiali pesanti. Soffietto Servizi Ambientali, via Caduti per la Patria 22 a Sant'Ambrogio di Torino. Su www.soffietto.eu trovi tutti i nostri servizi. Chiama Soffietto anche per interventi urgenti allo 011 93 9105.

0: Sono le 7:01.
1: Radio Dora Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione. Donald Trump prosegue nei suoi attacchi contro l'Italia e ribadisce le posizioni degli ultimi giorni. L'Italia si è comportata molto male, ha detto il presidente americano nello studio Ovale. Giorgia Meloni ha già spiegato che non avrebbe più replicato. Il presidente Palazzo Chigi resta quindi in silenzio difendendo la linea tracciata. Secondo il Financial Times, l'apparato diplomatico italiano sta ora lavorando nel tentativo di limitare le ripercussioni o di dissuadere Trump dal prendere provvedimenti di ritorsione contro l'Italia. Washington e Teheran hanno raggiunto intanto le prime concessioni reciproche dopo una maratona negoziale di 18 ore in Svizzera. L'intesa preliminare prevede la revoca delle decennali sanzioni statunitensi sulla vendita del petrolio iraniano e lo sblocco parziale dei beni congelati. In cambio l'Iran si impegna a consentire il ritorno delle ispezioni nucleari della IAEA e a garantire la libera navigazione nello stretto di Hormuz, dove il traffico navale è già in graduale ripresa. Caos nel Regno Unito dopo che il primo ministro Keir Starmer ha annunciato le sue dimissioni. L'uscita di scena di Starmer, travolto dal crollo di consensi anche all'interno del Labour, spiana la strada alla sua sostituzione con l'ex sindaco di Manchester, Eddie Barnum. Il neodeputato ha infatti annunciato la propria candidatura alla leadership del Labour. Momenti di paura a Montreal, dove una sparatoria ha provocato 3 vittime. L'episodio è avvenuto in una zona della città canadese dove vive una numerosa comunità ebraica. Dalle vittime figura un agente delle forze dell'ordine rimasto ferito fatalmente durante l'intervento. Deceduto anche l'aggressore, un ragazzo di Alberta che indossava una tuta mimetica. La terza vittima è un rabbino. La polizia di Montreal ha dichiarato che nell'attentato l'assalitore avrebbe esploso almeno 20 colpi di fucile. L'afa e il grande caldo fanno soffrire l'Europa con temperature record di 40 gradi, mentre aumenta il bilancio delle vittime con una nuova tragedia in Francia, dove 2 bimbi di appena 2 e 4 anni hanno perso la vita nell'abitacolo infuocato dell'auto della mamma parcheggiata nel garage di famiglia. Almeno altre 13 persone sono morte affogate invece mentre cercavano refrigerio dei corsi d'acqua. Problemi anche in Italia, dove le temperature toccheranno punte di 39 gradi almeno fino alla fine del mese. Alla base del fenomeno c'è la combinazione tra la massa d'aria in origine molto calda e il riscaldamento da compressione che genererà temperature estremamente anomale. Calcio ai mondiali 2026, la Francia non sbaglia contro l'Iraq e vince 3-0 nel segno di Mbappé, autore di una doppietta. La squadra di Deschamps vince una gara lunghissima, interrotta 2 ore a causa dei fulmini che si sono abbattuti nella zona dello stadio. Vittoria a passaggio del turno anche per l'Argentina che batte 2-0 l'Austria con una doppietta di Messi. Obiettivo raggiunto per la Norvegia che dopo i 4 gol rifilati all'Iraq ne segna 3 al Senegal e si prende il primo posto nel girone I accanto alla Francia in attesa dello scontro diretto. È tutto, a più tardi.
3: Colazione presente, pranzo servito, cena una festa. E tu ancora non sai dove andare? Non complicarti la vita, c'è chi ha già pensato a tutto. Bar, ristorante, pizzeria, hotel Paradise. Colazioni da sogno, a pranzo self-service e la sera pizze, grigliate di pesce o di carni, menù di terra o di mare. Assaggia i dolci o gli aperitivi alcol free da applausi. E grazie al comodo totem, un clic e dai lo sconto garantito. A Bruzzolo, strada statale 25 o a Rosta, corso Mocenisio 2. Bar, ristorante, pizzeria, hotel Paradise. Paradise, perfetto in ogni momento.
4: Summer Events 2026. Sabato 27 giugno, 100 BPM. Pop varia.
5: Pronti? Partenza via! A Cesana Torinese, il 27 e 28 giugno, arriva una gara che è tutta una festa! Ripa Splashdown! Usa la fantasia e costruisci la tua barca interamente con cartone e scotch! Ritira il tuo kit e guada il fiume! Ripa Splashdown è un evento ecosostenibile adatto a tutti! Rispetto per il territorio, tutela dell'ambiente e sensibilizzazione dei partecipanti sono le parole chiave! Ripa Splashdown! Un fiume di divertimento! Per saperne di più, info e iscrizioni, visita il sito www.prolococesana.com.

Domenica. E allora abbiamo iniziato questo martedì mattina 23 di giugno, buongiorno, ben ritrovati, iniziamo subito con gli auguri migliori a chi festeggia questa data e in 23 di giugno al calendario ci sono San Lanfranco Beccari, San Giuseppe Cafasso. Proprio oggi nel 1926 nasce Arnaldo Pomodoro, scultore di rilievo mondiale, fratello del celebre Joe. Le sue forme geometriche, per lo più sfere di bronzo, campeggiano su strade e piazze delle principali città. Nel 1912 invece scienziato tra i più brillanti del Novecento e universalmente riconosciuto come il padre dell'informatica e dell'intelligenza artificiale, nasce a Londra Alan Turing. Nel 1668 invece nasce a Napoli il più grande filosofo dell'epoca moderna, parliamo di Giambattista Vico. Infine 1972, da mattatore radiofonico ad autore di successo e uno dei protagonisti del mondo dello spettacolo e della cultura, Fabio Volo.

E allora pronti, prontissimi a far suonare la vostra musica preferita o a dedicarla a qualcuno al quale volete particolarmente bene, quindi richiedetecela chiamandoci allo 0122 640 446 o scrivendoci al 351 851 6633.

0: Meteodora.
1: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, tempo stabile, soleggiato e molto caldo. Nel pomeriggio isolati temporali sui rilievi alpini e prealpini, in locale sconfinamento alle pianure adiacenti. Temperature stabili con massime tra 34 e 38 gradi. Al centro, stabile e soleggiato su tutte le regioni, pur se con locali temporali diurni sull'Appennino tra Lazio e Abruzzo. Temperature stabili con massime tra 34 e 38 gradi. Al sud, soleggiato al mattino pomeriggio con temporali sui rilievi in locale estensione all'area tirrenica, temperature stabili con massime tra 31 e 36 gradi.
0: Questa è Radio Dora.
2: L'estate inizia con la musica, con le stelle, con i luoghi che non ti aspetti. Borgate dal vivo è tornato. Si comincia all'Anfiteatro Romano di Susa. Giovedì 26 giugno sul palco c'è Ambra Angiolini con tutta la sua energia e il suo talento. Venerdì 27 giugno arriva Cristiano De André con la sua musica che attraversa generazioni. Sabato 28 giugno chiude il primo weekend Niccolò Favi con le sue canzoni che sanno parlare all'anima. Tre serate, tre artisti straordinari, un unico posto meraviglioso. Ma Borgate dal vivo non si ferma. Il weekend successivo si sale all'Arena di Venaus. Giovedì 3 luglio omaggio a Ennio Morricone con l'Orchestra Corelli. Venerdì 4 luglio riderete con la stand-up del Terzo Segreto di Satira. Sabato 5 luglio arriva Andrea Scanzi con il suo spettacolo graffiante e inconfondibile. E non è finita qui. Gli appuntamenti di Borgate dal vivo continuano fino a fine agosto in borghi, piazze e luoghi straordinari di tutta la valle. Scoprite il programma completo sul sito e sui social di Borgate dal vivo.
3: Vuoi tu, Luisa, scegliere fra 500 divani garantiti, disponibili subito, scontati fino al 50% e finanziabili con piccole rate a interessi zero?
4: Sì, lo voglio!
3: E tu, Mario, vuoi essere fedele alle scelte di tua moglie e pagare il conto?
5: Sì, lo voglio!
3: Allora vi dichiaro divani per sempre.
6: Divano letto con penisola contenitore a soli 1390 euro.
7: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Totac, divani per sempre. Totac.
8: Ehi, quanta fretta, dove corri?
9: Porto la mia Fiat 500 a fare il tagliando all'Officina Garda.
8: L'Officina Garda? Non riparavano solo Opel?
9: Prima, ora fanno parte della rete Eurorepar, gli specialisti per manutenzione e riparazione di tutte le auto del gruppo Stellantis. Ci porto anche la Jeep di mia moglie. I loro tecnici sono preparati e disponibili.
8: Era quello che cercavo. Anche la mia Citroen C3 ha bisogno di un controllo. Prenoto subito una diagnosi all'Officina Garda.
9: L'Officina Multimarca Nuova Garda ti aspetta a Chianocco, a pochi minuti dall'uscita dell'autostrada Torino-Bardonecchia. Prenota ora la prossima manutenzione allo 0122 49045.

E forse sbloccherò un ricordo, un po' di persone, lo sblocco anche a me perché era proprio l'anno mio. Nel 1999 mezzo milione di studenti inaugurava la nuova maturità prevista dalla riforma del ministro Luigi Berlinguer. La prima prova era lo scritto italiano, io in quell'anno eravamo i primi a provare quella prova di maturità, quindi mi sono autosbloccata un ricordo, mamma mia, bellissimo.

Racconterò una storia vera che accadde qui o in qualche città negli anni 70, tanti anni fa.

Andiamo al 2006, la EMI italiana pubblica Nessuno è solo, il terzo album di studio dell'autore e del cantante Tiziano Ferro, al momento ai primi posti nelle classifiche europee con il brano Stop, Dimentica, uscito nel maggio come anticipazione del lavoro. Comprende brani che si riveleranno di grande successo come Ti scatterò una foto ed Ero contentissimo e Fuori è buio e la canzone che stiamo per ascoltare.

0: sipario. Si va in scena. Anna Muscatello è orgogliosa di presentare Tagliati per il successo. Noi per voi. E il protagonista sei tu. Entra nel suo salone e lascia che la trasformazione e il cambiamento del tuo look abbiano inizio. Non ci sono improvvisazioni, ma solo maestria e personalizzazione. Perché Anna Muscatello e il suo staff si dedicano a te, ai tuoi gusti e le tue esigenze, offrendoti consigli super per un hairstyle sempre cool. Prenditi la scena e asseconda la tua voglia di conoscere nuove tendenze. Micro bob, corto pixie, il lungo sfilato e tagli versioni e bonton anticonvenzionali. Tagliati per il successo di Anna Muscatello. Noi per voi. Ci trovi a Susa, via Mazzini 47.
1: Info e prenotazioni 0122 88 23 60. Seguici su Facebook.
2: Scelgo Service Car Borgone perché mi fido. La revisione, ad esempio, è chiara e senza sorprese. Era tanto che cercavo un centro così.
3: Service Car Borgone. La nostra promessa è una sola: far bene il nostro lavoro. Risolviamo in officina ogni problema per qualsiasi marca. Pensiamo noi alle scadenze e siamo il centro vendita usato garantito dai nostri esperti. Tu pensa solo a viaggiare sereno. Per il resto c'è Service Car Borgone. Revisioni multimarca, officina con diagnosi elettroniche, ricarica clima e centro vendita auto. In via Abeg 63, Borgone Susa. Service Car Borgone, l'assistenza che ti mette in movimento.
4: Sere di mezza estate 2026. Le associazioni di Giaglione dal 26 giugno al 5 luglio organizzano le sere di mezza estate tra colose degustazioni, sport e musica dal vivo. Venerdì 26 giugno cena con gli Angeli di Strada cover band Nomadi. Sabato 27 giugno cena cantata con Veronica Cuneo e Maurizio delle Nostre Valli. Domenica 28 giugno serata paella di pesce. Prenotazione obbligatoria con caparra entro il 24 giugno al 338-7874-135 dalle ore 15. Venerdì 3 luglio cena sudamericana con band Sudaca. Prenotazione obbligatoria con caparra entro il 26 giugno. Sabato 4 luglio Giaglio on Fire, hamburger e non solo in compagnia di DJ Luca Faraone. Prenotazione entro il 30 giugno. Domenica 5 luglio dalle 14.30 torneo di beach volley, a seguire spaghettata per tutti. Prenotazione entro il 30 giugno. Per gli eventi di luglio prenotazioni al 339-3054-859. Ingresso gratuito, durante tutti gli eventi sarà attivo il servizio bar. L'ultimo weekend di giugno e il primo di luglio vi aspettiamo a Giaglione.
5: Muoversi in Piemonte. Una buona giornata agli ascoltatori. Per traffico intenso sulla tangenziale di Torino si rallenta tra Casella e Bruera in direzione Piacenza e tra Sito e Pienezza in direzione Aosta, mentre la circolazione è al momento scorrevole sulle restanti vie di collegamento regionali. Per il momento è tutto. Vi ricordiamo che queste ed altre notizie sulla situazione in tempo reale del traffico in regione sono a vostra disposizione sul portale muoversiinpiemonte.it. A più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

E per tornare ancora indietro nel tempo un momento, 1989, al cinema debutta il film Batman di Tim Burton, interpretato da Jack Nicholson e Michael Keaton, con le musiche di Prince. La pellicola è costata $48 milioni. E abbiamo una richiesta, quella di Paola, che vuole ascoltare Baby K. Noi la accontentiamo subito. Ciao Paola!

0: Sono le 8 in punto. Radio Dora Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Washington e Teheran hanno raggiunto le prime concessioni reciproche dopo una maratona negoziale di 18 ore in Svizzera. L'intesa preliminare prevede la revoca delle decennali sanzioni statunitensi sulla vendita del petrolio iraniano e lo sblocco parziale dei beni congelati. In cambio l'Iran si impegna a consentire il ritorno delle ispezioni nucleari della IAEA e a garantire la libera navigazione nello stretto di Hormuz, dove il traffico navale è già in graduale ripresa.
1: Donald Trump prosegue intanto nei suoi attacchi contro l'Italia e ribadisce le posizioni degli ultimi giorni. L'Italia si è comportata molto male, ha detto il presidente americano nello studio Ovale. Giorgia Meloni ha già spiegato che non avrebbe più replicato al presidente a Palazzo Chigi e resta quindi in silenzio difendendo la linea tracciata. Secondo il Financial Times, l'apparato diplomatico italiano sta ora lavorando nel tentativo di limitare le ripercussioni o di dissuadere Trump dal prendere provvedimenti di ritorsione contro l'Italia.
2: Caos nel Regno Unito dopo che il primo ministro Keir Starmer ha annunciato le sue dimissioni. L'uscita di scena di Starmer, travolto dal crollo dei consensi anche all'interno del Labour, spiana la strada alla sua sostituzione con l'ex sindaco di Manchester, Andy Burnham. Il neodeputato ha infatti annunciato la propria candidatura alla leadership del Labour.
1: La cronaca: un agente della polizia locale di Milano è morto a causa di un incidente fatale durante l'inseguimento di un'auto che non si era fermata a un posto di blocco nel quartiere Ponte Lambro. La dinamica è ancora da accertare, ma secondo le prime informazioni, Francesco Imprezzabile, agente 35enne, avrebbe perso il controllo della sua motocicletta mentre inseguiva un SUV Audi Q7. Non si esclude l'ipotesi dello speronamento ed è caccia al pirata della strada che ha fatto perdere le sue tracce.
2: La morsa del caldo non si allenta sull'Italia. Dopo un weekend intenso e termometri che hanno superato anche fino a 6 gradi la media stagionale, la settimana si è aperta all'insegna dell'anticiclone africano che non intende lasciare la penisola almeno fino alla fine del mese. Oggi sono 15 le città da bollino rosso. Il Consiglio dei Ministri ha approvato le disposizioni urgenti per contrastare il caldo, con la possibilità per alcuni operatori economici di sospendere o ridurre l'attività lavorativa a causa di eccezionali ondate di calore.
1: Calcio ai Mondiali 2026, la Francia non sbaglia contro l'Iraq e vince 3-0 nel segno di Mbappé, autore di una doppietta. La squadra di Deschamps vince una gara lunghissima, interrotta 2 ore a causa dei fulmini che si sono abbattuti nella zona dello stadio. Vittoria e passaggio del turno anche per l'Argentina, che batte 2-0 l'Austria con una doppietta di Messi. Obiettivo raggiunto per la Norvegia, che dopo i 4 gol rifilati all'Iraq ne segna 3 al Senegal. Nella notte l'Algeria ha battuto 2-1 la Giordania.
2: Per il momento è tutto, a più tardi.
0: Benvenuti nella clinica del parabrezza. Ecco il programma della giornata. Alle 10 massaggio riparatore. Alle 11 trattamento di bellezza. Alle 12 lucidatura.
3: Nessuno coccola il tuo parabrezza come Dr. Glass. Riparazione del parabrezza quando possibile, senza sostituire il cristallo. Riparazione o sostituzione senza alcuna spesa, con la garanzia della propria polizza. E se non è inclusa, subito un importante sconto. Inoltre servizio a domicilio con officine mobili. Tutto con standard europei di qualità. Tutto garantito a vita.
4: Dr. Glass Valsusa di Panicco Filippo. La professionalità è qui, in via Comini e 37 a Villardora, sulla strada statale 24.
3: E ricorda, Dottor Glass Valsusa, chiamata rapida, servizio rapido al 347 71 60 682.
5: Occhi stanchi, mal di testa dopo ore al computer. Spesso basta un controllo della vista per ritrovare benessere e leggerezza nelle tue giornate. Prenota una visita da Ottica Mola a Villardora. La nostra dottoressa, laureata in optometria, utilizza un macchinario di ultima generazione per individuare subito il problema ed offrirti la soluzione più adatta. E grazie al laboratorio interno, i tuoi nuovi occhiali saranno pronti in tempi rapidissimi. Dal 1980, Ottica Mola, l'ottico di Villardora, in piazza Adoratori del Sangue 15 e Bussoleno, in via Walter Fontan 1. Perché vederci chiaro è la scelta migliore, sempre.
6: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.

Un saluto va a Luciana che ha richiesto questa canzone, 13 Pietro, Uomo che cade. Ciao Luciana, una buona giornata a te. Parliamo del 24 di giugno perché stanno per iniziare, anzi sono già iniziati i festeggiamenti per San Giovanni. Questa sera, momento della vigilia, il centro storico si tufferà nel passato perché dalle 18:30 ci sarà il grande corteo storico in costume d'epoca con partenza dai giardini Cavour e arrivo in Piazza Castello. Alle 22 appuntamento in Piazza Castello per gli spari a salve del gruppo Pietro Micca, il DJ set e l'attesissima accensione del tradizionale farò, quindi occhi puntati sulla sagoma del toro da che parte cadrà per decretare il futuro della città. Domani poi il giorno di San Giovanni, 24 di giugno, musei civici, GAM, MAU e Palazzo Madama saranno aperti tutto il giorno. Con biglietto a tariffa ridotta sul Fiume Po dal pomeriggio, spazio alle regate di canottaggio e Dragon Boat. Musica classica alle ore 18 all'Auditorium Toscanini con il concerto speciale dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI. Alle 22 la fiaccolata, il posto illuminerà con la suggestiva fiaccolata sul fiume dal Castello del Valentino. E poi dalle ore 19 Vertical Stage Block Party, quattro balconi della piazza si trasformano in palcoscenici urbani sospesi, in console una sfilata di talenti. Alle 23 lo spettacolo pirotecnico col cielo sopra il Po che si colorerà con i tradizionali fuochi d'artificio a basso impatto acustico e ambientale. Lo show sarà poi accompagnato da una colonna sonora speciale realizzata esclusivamente con brani di artisti torinesi e grandiosi omaggi a Ennio Morricone e Antonello Venditti. Il programma completo lo trovate online sul sito del Comune di Torino. Adesso un saluto a Johnny che ci fa ascoltare la prossima canzone. Ciao Johnny, buona giornata a te.

E siamo pronti ad affrontare l'oroscopo di oggi. Ariete, altro che la solita carica di energia, oggi le stelle vi vogliono bradipi, la vostra massima aspirazione sarà il divano. E se qualcuno vi propone di andare a vedere qualche cosa stasera, rispondete solo se vi ci portano in carriola. Toro, siete posseduti da un'insolita voglia di spendere e espandere. Voi che di solito calcolate anche il centesimo, oggi potreste comprare un intero set o offrire da bere a tutta la piazza. Frenate le mani sul portafoglio. Gemelli, silenzio stampa. Voi che di solito parlate anche coi muri, oggi avete il carisma di un cartone animato spento. Guarderete il telefono con sospetto e risponderete ai messaggi solo a monosillabi. Cancro, basta lacrime e romanticismo da film d'autore, oggi siete in modalità carro armato. Se stasera qualcuno vi pesta un piede, potreste dichiarare guerra al Ducato di Savoia in persona. Sarete molto grintosi. Leone, clamoroso, il leone vuole stare nell'ombra. Oggi zero voglia di mettervi in mostra, preferite un look mimetico per non farvi notare da nessuno. Se vi invitano ad una festa, vi nasconderete dietro le piante del buffet. Vergine, il vostro leggendario senso dell'ordine oggi va in vacanza, lascerete i piatti nel lavandino, la bozza della mail senza controllarla tre volte e stasera uscirete con i calzini spaiati. La cosa è incredibile è che vi sentirete benissimo, ogni tanto un po' di pazzia ci sta. Ascoltiamo adesso una canzone che ci richiede Tiziana, che ci manda un augurio di buona giornata. Tiziana, anche a te, e poi dopo torniamo con l'oroscopo.

0: E si torna all'oroscopo. Bilancia, oggi zero diplomazia. Se l'armonia della coppia vacilla, invece di mediare, lancerete frecciatine degne di un campionato mondiale di freccette, dritti al punto, senza filtri e senza pietà. Scorpione, voi i re del mistero dei segreti, oggi siete un libro completamente aperto. Racconterete i vostri fatti anche al panettiere e stasera potreste confessare i vostri sentimenti alla persona sbagliata. Cucitevi la bocca. Sagittario, giramondo a chi oggi avete la tentazione di mettere le radici nel pavimento. L'idea di fare due passi in centro vi sembra un'impresa degna della scalata dell'Everest. Il vostro viaggio più lungo sarà dalla cucina alla camera da letto. Capricorno, sciopero totale del dovere, chiudete i fogli Excel, spegnete il cervello e lasciate le scadenze al loro destino. Sarete i primi ad arrivare a cena con gli amici stasera. Acquario, voi che cercate sempre l'originalità e il futuro, oggi sarete presi da una nostalgia canaglia. Vi metterete ad ascoltare i vecchi dischi dei nonni o a rimpiangere i giochi d'infanzia, rifiutando ogni forma di tecnologia moderna. Vintage inside. Pesci, basta sogni a occhi aperti, oggi siete i re del pragmatismo e del cinismo. Smonterete le poesie d'amore degli amici con freddi dati statistici. Sarete razionali al massimo. Il nostro oroscopo termina qui, adesso muoversi in Piemonte. Più tardi con la sveglia, restate con noi.
1: Muoversi in Piemonte. Ben ritrovati all'ascolto, a tutti voi l'augurio di una buona mattinata. Per traffico intenso sulla tangenziale di Torino si rallenta tra Casella e Brera in direzione Piacenza e tra Sito e Pienezza in direzione Aosta, mentre il traffico è al momento regolare sulle restanti strade ed autostrade piemontesi. Per il momento è tutto, queste le uniche segnalazioni. Grazie per l'attenzione e buon viaggio. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Signori, rinnovata la casa?
3: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina. Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
2: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
4: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone.
5: Asta del mobile, tutta la mia musica.
4: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
6: Se il legno è il tuo lavoro o la tua passione, vieni a Boster, Bosco e Territorio. Boster è l'evento fieristico dedicato alla valorizzazione del legno e delle risorse del bosco, a Bolardi Ulx dal 26 al 28 giugno. La fiera outdoor con macchine e attrezzature per il lavoro in bosco in funzione, la cura del territorio montano, i prodotti e i servizi delle filiere del legno, riscaldamento a biomassa e costruire con il legno locale. Ricca programmazione di incontri pubblici ed eventi collaterali, convegni, formazione, visite guidate, meeting, sport e spettacolo. E non perdere il triathlon dei boscaioli e il raduno internazionale degli Unimog. Fiera Boster, grandi emozioni per tutti, dal 26 al 28 giugno a Bolardi Ulx. Info su www.fieraboster.it.
7: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.

0: Sono le 8 e 35 minuti.
1: Una buona giornata dalla redazione in studio Edoardo Paradisi. Al via i festeggiamenti di San Giovanni a Torino, si parte il 23 giugno oggi con il corteo storico e il farò di San Giovanni prima dell'appuntamento di domani con lo show in Piazza Vittorio. L'eredità Agnelli, Margherita chiede 1.300.000 di danni al figlio John Elkann, i suoi legali hanno chiesto di costituirsi parte civile nel procedimento contro il presidente di Stellantis accusato di truffa e frode fiscale. La replica è diventata miliardaria ed è scappata dal gruppo che aveva guidato suo padre. Andiamo a Montonero nel Vercellese, un'auto finisce in un canale, a bordo una donna e i due figli, nessuno ha riportato ferite, i tre erano già fuori dalla vettura all'arrivo dei vigili del fuoco di Vercelli. Sequestrati telefoni e farmaci oppioidi nel carcere di Torino, la denuncia del sindacato SAP, scovare uno smartphone significa impedire contatti con la criminalità, allarme anche dell'associazione Antigone sulla struttura. La Gran Fondo Sestriere Colle delle Finestre torna dal 3 al 5 luglio, l'evento presentato alla Grattacielo Piemonte di Torino, in calendario anche una gara per i giovani. In chiusura uno sguardo al meteo, temperature stazionarie ancora molto elevate con picchi di 37 gradi, cielo soleggiato con sviluppo di nuvolosità cumuliforme dal pomeriggio a ridosso della fascia montana e pedemontana sulle zone di pianura e collina adiacenti. È tutto, grazie per averci ascoltato. In regia Rosario Perez, a più tardi.
2: Lavorare in mezzo alla natura non è sempre facile, ma regala immense emozioni. Se anche tu come me vuoi avere il meglio per il tuo orto, il tuo giardino o per il tuo bosco, scegli l'equipaggiamento migliore. Vieni da AgriService a Susa. AgriService è rivenditore specializzato Steel, Grillo e Zanon, leader mondiali nel settore foresta e giardino. Da AgriService puoi trovare motoseghe, decespugliatori, rasaerba, motozappe, robot automatico per il taglio del prato verde e tutti i nuovi prodotti alimentati a batteria al litio, sia per l'hobbistica che per il professionista. Da AgriService, come sempre, ti aspettiamo con un grande assortimento di mangimi, concimi, sementi, piante e fiori. E non dimenticare che per noi la soddisfazione del cliente è al primo posto. Trasmettiamo consigli, passione, esperienza, creatività, prezzi e assistenza. AgriService, a Susa, via Montello 15.
3: Per la tua voglia di sport, divertimento e relax,
4: piscina comunale di Susa.
3: Tra le attività proposte, tapirulan, bici d'acqua, acquagym, scuola nuoto per adulti e bambini.
4: Per il tuo divertimento,

0: cimentarti nella pallanuoto, imparare le basi del nuoto. Per informazioni seguici su Facebook o su internet, ci troverai come Piscina di Susa.
1: Ah, ricorda, per tutta l'estate la piscina rimarrà aperta tutti i giorni dalle ore 10:30. Piscina di Susa, tutta una

Torniamo insieme con la sveglia fino alle 10 in diretta qui su Radio Dora, chi ha i microfoni, che vi ricorda i contatti fondamentali per ascoltare le vostre canzoni preferite o per dedicarle a qualcuno, quindi richiedetecele scrivendoci al 351 851 6633 o chiamandoci allo 0122 640 446.

Tornando a parlare dei festeggiamenti di San Giovanni a Torino, per quanto riguarda la giornata di domani, vi do qualche dritta per quanto riguarda le modifiche alla viabilità. Nell'area spettacolo l'accesso sarà consentito agli spettatori dalle ore 18:30 fino al raggiungimento della capienza massima. Ci saranno varchi ad accesso pedonale all'area spettacolo in diversi punti della zona. L'area interdetta al transito veicoli sarà dalle ore 14, stiamo parlando di mercoledì 24 giugno, fino a cessare esigenze, eccetto residenti, soccorso e forza pubblica. I residenti potranno accedere ai posti auto interni alle abitazioni fino alle 17:30. Per l'area interdetta al transito veicoli sarà dalle ore 18 fino a cessate esigenze, eccetto ovviamente soccorso e forza pubblica. Altri piccoli accorgimenti: Monte Cappuccini chiuso dalle 18, parcheggio interrato di Piazza Vittorio Veneto chiuso dalle ore 9, Ponte Vittorio Emanuele I chiuso dalle 7:30, chiuso anche ai pedoni dalle 12, Ponte Umberto I chiuso dalle 18 e chiuso anche ai pedoni dalle ore 21 e poi la linea metro sarà aperta fino all'1. Per vedere tutte le linee GTT deviate andare sul sito www.gtt.to.it/cms.

0: Sono le 9 in punto. Radio Dora Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Un agente della polizia locale di Milano è morto a causa di un incidente fatale durante l'inseguimento di un'auto che non si era fermata a un posto di blocco nel quartiere Ponte Lambro. Il fatto è avvenuto ieri sera in via Milano, nei pressi dell'aeroporto di Linate, comune di Peschiera Borromeo. La dinamica è ancora da accertare, ma secondo le prime informazioni Francesco Imprezzabile, agente 39enne, avrebbe perso il controllo della sua motocicletta mentre inseguiva un SUV Audi Q7. Non si esclude l'ipotesi dello speronamento ed è caccia al pirata della strada che ha fatto perdere le sue tracce.
1: Questa notte invece un 21enne incensurato è stato ucciso da un proiettile al torace mentre era sotto casa a Napoli. La sparatoria è avvenuta nei pressi della sua abitazione in via Caprera, nel quartiere Milano. Il colpo sarebbe stato esploso da uno sconosciuto da distanza ravvicinata. Portato al Cardarelli, il giovane è morto poco dopo. Sono in corso le indagini dei carabinieri del nucleo operativo Stella, mentre la dinamica e la matrice restano da chiarire.
2: Dall'estero, il primo round di colloqui di alto livello fra Iran e Stati Uniti in Svizzera si è concluso con incoraggianti progressi e le trattative a livello tecnico proseguiranno per il resto della settimana. Il portavoce del Ministero iraniano degli Esteri ha affermato che l'Iran ha avuto un breve colloquio con gli Stati Uniti sul nucleare durante negoziati svoltisi nelle scorse ore in Svizzera. Sebbene abbia precisato che le parti si sono limitate a illustrare la propria posizione e che se ne riparlerà più avanti, dopo l'attuazione di punti chiave del memorandum.
1: Almeno 6 persone sono rimaste ferite in Ucraina durante la notte. Tra le vittime figurano 2 anziani nella regione di Zaporizhia, 3 persone a Sumy e una donna a Kharkiv, secondo quanto dichiarato dalle autorità locali. Nelle prime ore di oggi invece le autorità di Kiev hanno diramato un allarme aereo e invitato i residenti a rifugiarsi nei bunker. Gli attacchi sono avvenuti dopo che il presidente Zelensky aveva avvertito che la Russia si stava preparando a un nuovo massiccio attacco.
2: Il caldo non molla la presa sull'Italia e dopo un weekend intenso con termometri che hanno superato anche fino a 6 gradi la media stagionale, la settimana si è aperta all'insegna dell'anticiclone africano. Oggi sono 15 le città da bollino rosso. Il Consiglio dei Ministri ha approvato le disposizioni urgenti per contrastare il caldo con la possibilità per alcuni operatori economici di sospendere o ridurre l'attività lavorativa a causa di eccezionali ondate di calore.
1: Lo sport, il basket, al termine di una saga di mercato che durava da oltre un anno, Giannis Antetokounmpo passa dai Milwaukee Bucks ai Miami Heat. Il cestista greco si trasferisce nell'ambito di un'operazione che porta a Miami anche Bobby Portis. Antetokounmpo è stato 2 volte MVP dell'NBA, con i Bucks ha vinto un titolo nel 2021.
2: Per il momento è tutto, più tardi.
0: La vista è un bene prezioso. Affidala a chi da più di 40 anni coccola i tuoi occhi. Occhiali Covezzi.
3: Ottica Covezzi è centro applicazioni lenti a contatto, centro di analisi visiva.
0: Ottica Covezzi da generazioni è partner di aziende leader nel settore come Zeiss e Oakley. Rinnova il tuo look. Vieni a provare le nuove collezioni Dior, Chanel, Gucci, Ray-Ban, Revo, Tom Ford e altri ancora.
3: Occhiali Covezzi. Ama i tuoi occhi. Aperto da lunedì al sabato a Bussoleno, in via Traforo 23, vicino alla stazione ferroviaria. Telefono 0122 641 641 e in via Tripoli 122 a Torino. Telefono 011 325 628.
4: Siamo aperti dalle 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Chiuso mercoledì pomeriggio.
5: Per Soffietto Servizi Ambientali, nulla è impossibile. Con una flotta di mezzi, personale specializzato, tecnologia innovativa e 90 anni di esperienza, risolviamo ogni problema ed esigenza. Soffietto Servizi Ambientali, scavi per riparazione tubi, lavaggio tubazioni con Canal Jet, spurgo pozzi neri, dissotturazioni fognature, video ispezioni, mappature linee di scarico, vendita e consegna di gasolio da riscaldamento e trazione, kerosene, pellet e carbone, noleggio e utilizzo di escavatori a risucchio per aspirazione e materiali pesanti. Soffietto Servizi Ambientali, via Caduti per la Patria 22 a Sant'Ambrogio di Torino. Su www.soffietto.eu trovi tutti i nostri servizi. Chiama Soffietto anche per interventi urgenti allo 011 93 9105.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

Avete presente quando sentite un rumore profondo, più cupo, immaginate subito qualcosa di enorme? Ecco, a quanto pare non siamo gli unici a farlo. Un nuovo studio ci rivela che anche i pinguini hanno questa super abilità. La scoperta arriva da un team di ricercatori dell'Università di Torino in collaborazione con l'Università francese e il Parco Zoomarin di Roma. Hanno studiato una colonia di pinguini africani e hanno scoperto che questi animali riescono a collegare al volo quello che sentono con quello che vedono. In pratica associano i suoni gravi agli oggetti grandi e i suoni acuti a quelli più piccoli. Ma come hanno fatto a capirlo? I ricercatori hanno messo i pinguini davanti a due cubi neri che non avevano mai visto prima, uno grande e uno piccolo, poi hanno fatto partire dei suoni. Pensate che nell'80% dei casi, appena sentivano un suono grave, i pinguini andavano dritti verso il cubo grande. Se sentivano un suono acuto, andavano verso quello piccolo. Anche solo lo sguardo dei pinguini seguiva questa regola. Ma a cosa serve questa specie di bussola mentale? In natura di solito chi è più grande emette suoni più gravi. Per i pinguini che vivono in colonie super affollate e rumorose, dove spesso non si vede un palmo dal naso, questo trucco è una questione di sopravvivenza. Serve a riconoscere a distanza e al volo i propri pulcini, il partner, o a capire quanto è grosso un rivale prima ancora di avercelo davanti. Insomma, un'intelligenza davvero crossmodale per questi fantastici animali.

0: Muoversi in Piemonte. Nuovamente un saluto a tutti voi che siete all'ascolto. Per traffico intenso sulla tangenziale di Torino si rallenta tra Sito e Pianezza in direzione Aosta. Ci spostiamo sulla diramazione per Pinerolo, dove il traffico è rallentato tra Drosso e Corso Orbassano in direzione Torino, mentre sulla diramazione per Moncalieri il traffico è rallentato tra San Paolo e Corso Unità d'Italia in direzione Torino. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio! Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: Renault. Una piccola auto per la città, ma grande per la vita. Piccola per parcheggiare, grande per trasportare tutto. Renault Twingo E-Tech Electric, la piccola grande auto. A giugno da 19.500 euro per tutti e con Enel hai fino a 30.000 km di ricarica a casa. Vieni a scoprirla. Offerta luce Enel Night Free di Enel Energia per acquirenti Renault Twingo. Info su offerta luce e calcolo stima chilometri in sede su Renault.it.
2: È un'offerta della concessionaria Renault Rabino a Vigliana e Pinerolo.
3: Non conosci ancora l'unica officina Alfa Romeo in Valsusa?
4: Argirò Domenico e figlio, l'officina che fa per te. Ma l'officina Argirò è molto di più. Riparazione di vetture Fiat, Lancia e marchi esteri con sistema computerizzato per effettuare qualsiasi diagnosi, sostituzione pneumatici, installazione e riparazione impianti GPL. Officina Argirò Domenico a Sant'Antonino di Susa in via Abeg 53.
5: L'estate inizia con la musica, con le stelle, con i luoghi che non ti aspetti. Borgate dal vivo è tornato. Si comincia all'Anfiteatro Romano di Susa. Giovedì 26 giugno sul palco c'è Ambra Angiolini con tutta la sua energia e il suo talento. Venerdì 27 giugno arriva Cristiano De André con la sua musica che attraversa generazioni. Sabato 28 giugno chiude il primo weekend Niccolò Fabi con le sue canzoni che sanno parlare all'anima. Tre serate, tre artisti straordinari, un unico posto meraviglioso. Ma Borgate dal vivo non si ferma. Il weekend successivo si sale all'Arena di Venaus. Giovedì 3 luglio omaggio a Ennio Morricone con l'Orchestra Corelli. Venerdì 4 luglio riderete con la stand-up del Terzo Segreto di Satira. Sabato 5 luglio arriva Andrea Scanzi con il suo spettacolo graffiante e inconfondibile. E non è finita qui. Gli appuntamenti di Borgate dal vivo continuano fino a fine agosto in borghi, piazze e luoghi straordinari di tutta la valle. Scoprite il programma completo sul sito e sui social di Borgate dal vivo.
6: Signorina, ci siamo già visti?
7: No, guardi, io non la conosco, ma conosco bene Asta del Mobile. Ho arredato tutta la casa anni fa e sono stata molto contenta.
6: Ah, e quindi è tornata?
7: Eh sì, anche perché oltre agli sconti, per i clienti c'è sempre qualcosa in più.
6: Ad esempio?
7: Se acquisti la cucina, avrai il Safe Water, un sistema di filtraggio dell'acqua che occupa pochissimo spazio, più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro.
6: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
8: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Parliamo del caldo, il caldo che in questi giorni davvero non ci sta dando tregua e del fatto che stanno aumentando in tutto il mondo gli episodi di stress da calore che si verificano quando l'organismo

dal Centro Europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine, con le due sedi a Reading nel Regno Unito e a Bonn in Germania. Sebbene le ondate di calore stiano diventando sempre più frequenti, sempre più lunghe e intense, ci sono pochi dati su come è cambiata negli ultimi decenni la percezione di questi eventi da parte delle persone. Lo stress da calore o stress termico è influenzato non solo dalla temperatura esterna, ma da altri fattori come umidità, vento, radiazione solare. Per valutarlo, gli autori della ricerca hanno utilizzato l'indice climatico termico universale, che incorpora tutti questi fattori per misurare la temperatura percepita dall'organismo e la sua risposta all'ambiente. Analizzando i dati dal 1950 al 2024, i ricercatori hanno scoperto che le temperature percepite hanno cominciato ad aumentare a partire dagli anni 70. Gli episodi di forte stress si sono intensificati soprattutto nelle notti più afose, le cosiddette notti tropicali, nelle quali la temperatura percepita è salita di 0,32 gradi ogni decennio. Per i giorni percepiti come più torridi, invece, è aumentata di 0,27 gradi. Se all'inizio l'esposizione ad almeno un giorno di stress termico estremo riguardava il 16% della popolazione mondiale, dicevamo prima che adesso colpisce il 22%, pari a 1 miliardo di persone in più. I risultati sottolineano come lo stress termico stia aumentando in frequenza, intensità e durata sia di giorno che di notte, e suggeriscono ovviamente la necessità di contromisure che tutelino la salute della popolazione, ad esempio sistemi di allerta precoce, interventi di raffreddamento urbano e l'integrazione dei parametri relativi allo stress termico nelle valutazioni del rischio climatico.

0: Sono le 9:37.
1: Meteodora.
2: Situazione meteorologica. L'eccezionale onda di calore che ha invaso l'Europa centro-occidentale e la regione alpina perdurerà anche in questi giorni. Alle ampie schiarite del mattino seguiranno annuvolamenti pomeridiani in montagna con rovesci e temporali, anche localmente intensi sui settori interni e in quota. Ma vediamo le previsioni per questi giorni. Per oggi cielo soleggiato con nuvolosità cumuliforme in accentuazione sulle zone montane e sui fondovalle nel corso del pomeriggio. Rovesci temporali pomeridiani all'interno delle valli piemontesi e di quelle della Valle d'Aosta orientale, localmente intensi e più isolati sul resto della Valle d'Aosta. Qualche temporale verso sera fino alle basse valli o agli sbocchi vallivi. Quota neve sui 3.800-4.000 metri. Temperature minime stazionarie sui 17-21 gradi, massime stazionarie sui 29-34 gradi. Per la giornata di domani, cielo soleggiato con nuvolosità cumuliforme in accentuazione sulle zone montane e sui fondovalle nel corso del pomeriggio. Rovesci e temporali pomeridiani sulle zone montane e in estensione ai fondovalle localmente intensi, specie sulle zone interne. Verso sera qualche temporale fin verso le basse valli e gli sbocchi vallivi. Quota neve sui 3.700-3.900 metri. Temperature minime stazionarie sui 17-21 gradi, massime in lieve calo sui 27-33 gradi. Per la giornata di dopodomani, cielo soleggiato con nuvolosità cumuliforme in accentuazione sulle zone montane e sui fondovalle nel corso del pomeriggio. Rovesci e temporali pomeridiani sulle zone montane in estensione ai fondovalle localmente intensi, specie sulle zone interne. Quota neve sui 3.800-3.900 metri. Temperature minime stazionarie sui 17-21 gradi, massime stazionarie sui 27-33 gradi.
3: Ehi, quanta fretta, dove corri?
4: Porto la mia Fiat 500 a fare il tagliando all'Officina Garda.
3: L'Officina Garda? Non riparavano solo Opel?
4: Prima, ora fanno parte della rete Euro Repar, gli specialisti per manutenzione e riparazione di tutte le auto del gruppo Stellantis. Ci porto anche la Jeep di mia moglie. I loro tecnici sono preparati e disponibili.
3: Era quello che cercavo. Anche la mia Citroen C3 ha bisogno di un controllo. Prenoto subito una diagnosi all'Officina Garda.
4: L'Officina Multimarca Nuova Garda ti aspetta a Chianocco, a pochi minuti dall'uscita dell'autostrada Torino-Bardonecchia. Prenota ora la prossima manutenzione allo 0122 49 045.
5: Pronti? Partenza via! A Cesana Torinese, il 27 e 28 giugno arriva una gara che è tutta una festa! Ripa Splashdown! Usa la fantasia e costruisci la tua barca interamente con cartone e scotch! Ritira il tuo kit e guada il fiume! Ripa Splashdown è un evento ecosostenibile adatto a tutti! Rispetto per il territorio, tutela dell'ambiente e sensibilizzazione dei partecipanti sono le parole chiave! Ripa Splashdown! Un fiume di divertimento! Per saperne di più, info e iscrizioni, visita il sito www.prolococesana.com.
6: Come possiamo salvare il pianeta? No, non serve la forza di un supereroe. Sono le piccole cose di ogni giorno che fanno la differenza. Come le bioplastiche compostabili. Sembrano plastica, ma non lo sono. E se gettate nell'organico, si trasformano in compost. Usale per frutta, verdura, caffè, ma quando le butti, non confonderle con gli imballaggi in plastica. Se hai dei dubbi, visita www.biorepack.org. Bioplastica compostabile. Il potere di salvare il mondo è nelle tue mani!

0: Sonia, buongiorno, ben trovata.
1: Ed eccoci qua, buongiorno Chiara, buongiorno Family, ci siamo.
0: Ci siamo, quasi pronti per il collage tra qualche minuto, quindi io ti cedo il microfono. Tutto bene? Tutto a posto?
1: Tutto bene.
0: Bene,
1: okay.
0: Bene, dai, allora ti lascio al collage, a domani con la sveglia. Ciao.
1: Ciao, grazie, a tra pochissimo.

0: Sono le 10 in punto.
1: Radio Dora Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con i mondiali di calcio. Vittoria, qualificazione e record. Grazie alla doppietta di Leo Messi, l'Argentina batte anche l'Austria e vola ai sedicesimi di finale. A Dallas finisce 2-0 per l'Albi Celeste. La Pulce sbaglia un rigore dopo 9 minuti dal calcio d'inizio, poi però si rifà prima dell'intervallo e diventa il miglior marcatore all time dei mondiali. Nella ripresa la nazionale di Ragni che ci riprova, ma la chiude ancora Messi al 95esimo. La Francia vince e si qualifica nel segno di Mbappé. A Filadelfia la squadra di Deschamps vince una gara lunghissima, sospesa nell'intervallo per fulmini e ricominciata 2 ore dopo, contro l'Iraq per 3-0 e stacca il passo per i sedicesimi di finale. Nel primo tempo segna Mbappé. Dopo la ripartenza ancora l'attaccante del Real fa doppietta e la chiude Dembélé. Iraq eliminato. Obiettivo raggiunto per la Norvegia che dopo i 4 gol rifilati all'Iraq ne segna 3 al Senegal. Partita sbloccata da Pedersen, poi sale in cattedra Haaland. 2 gol e un palo per lui che risponde a distanza e gol di Messi e Mbappé. La doppietta di Sarr spaventa i rivali che nel finale rischiano. Finisce 3-2 per gli scandinavi che hanno la qualificazione in tasca. Ora per il primo posto nel girone A bisogna battere la Francia. Fa festa l'Algeria che batte 2-1 in rimonta la Giordania e tiene vivo il sogno qualificazione. A San Francisco i nordafricani vanno sotto ma ribaltano la sfida con Bembouali e Guiri. I nordafricani non senza fatica agganciano quindi l'Austria a quota 3 punti al secondo posto del girone J dietro l'Argentina che dovranno sfidare nell'ultimo decisivo match. Per l'Austria invece sfida più alla portata contro la Giordania, ferma 0 punti dopo 2 partite. E oggi tocca a Cristiano Ronaldo, 13° giorno dei mondiali di calcio con altre 4 partite in programma tra stasera e stanotte. Si parte alle 19 con Portogallo-Uzbekistan, poi alle 22 sarà il turno di Inghilterra-Ghana. Nella notte italiana spazio a Panama-Croazia all'1 e a Colombia, Repubblica Democratica del Congo alle 4. E intanto l'Italia del calcio riparte da Giovanni Malagò. A 3 mesi dal terzo flop mondiale di fila, l'ex presidente del CONI è stato eletto nuovo presidente della FIGC dopo Gabriele Gravina. Ha ottenuto il 68,58% dei voti contro il 29% andato a Giancarlo Abete. Da solo non posso fare nulla, ma con voi tutto, rifacciamo grande l'Italia, ha detto agli elettori della FIGC Malagò, che vuole partire con una rivoluzione azzurra ad effetto, puntando su un nome forte come quello di Antonio Conte CT, con Paolo Maldini, direttore tecnico. È in via al termine di una saga di mercato che durava da più di un anno. Poche ore fa Milwaukee ha accettato l'offerta di Miami e ceduto Giannis Antetokounmpo, che quindi vestirà la maglia degli Heat, che oltre a giocatori di livello importante e giovani futuribili, hanno messo sul tavolo un capitale di scelte future al draft che ha finito per risultare più appetibile rispetto all'offerta di Boston, con al centro Jaylen Brown. Tennis, ultima settimana riservata ai tornei su erba in preparazione a Wimbledon. A Eastbourne torna in campo Jasmine Paolini, nel tabellone maschile invece tocca a Bellucci e Arnaldi. A Mallorca impegnati Sonego e Dardari, testa di serie numero 1 del torneo spagnolo. E per ora è tutto, a più tardi.
1: Serie di mezza estate 2026. Le associazioni di Giaglione dal 26 giugno al 5 luglio organizzano le serie di mezza estate tra golose degustazioni, sport e musica dal vivo. Venerdì 26 giugno cena con gli Angeli di Strada cover band Nomadi. Sabato 27 giugno cena cantata con Veronica Cuneo e Maurizio delle Nostre Valli. Domenica 28 giugno serata paella di pesce. Prenotazione obbligatoria con caparra entro il 24 giugno al 338 7874135 dalle ore 15. Venerdì 3 luglio cena sudamericana con band Sudaca. Azione obbligatoria con caparra entro il 26 giugno. Sabato 4 luglio Giaglio on Fire, hamburger e non solo in compagnia di DJ Luca Faraone. Prenotazione entro il 30 giugno. Domenica 5 luglio dalle 14:30 torneo di beach volley, a seguire spaghettata per tutti. Prenotazione entro il 30 giugno. Per gli eventi di luglio prenotazioni al 339 3054 859. Ingresso gratuito durante tutti gli eventi, sarà attivo il servizio bar. L'ultimo weekend di giugno e il primo di luglio vi aspettiamo a Giaglione.
3: Colazione presente, pranzo servito, cena una festa. E tu ancora non sai dove andare? Non complicarti la vita, c'è chi ha già pensato a tutto. Va al ristorante pizzeria Hotel Paradise, con azioni da sogno, a pranzo self-service e la sera pizze, grigliate di pesce o di carni, menù di terra o di mare. Assaggia i dolci o gli aperitivi alcol free, da applausi. E grazie al comodo totem, un clic e dai lo sconto garantito. A Bruzzolo strada statale 25 o a Rosta corso Mocenisio 2. Bar ristorante. Ristorante, pizzeria, hotel Paradise. Paradise, perfetto in ogni momento.
1: Summer Events 2026.
4: Sabato 27 giugno, 100 bpm. Pop varia.
5: Buongiorno Piemonte, iniziamo con il collage.

Elton John, abbiamo iniziato proprio così in maniera super romantica questo collage. Beh, nulla a caso, perché è un po' di romanticismo che vorremmo parlare oggi, così giusto per aggiungere un po' di dolcezza, no? Va bene essere sempre super sprint l'estate, che poi comunque l'estate porta anche, no, al romanticismo, agli innamoramenti e quant'altro. Però diciamo che il romanticismo, l'essere, vivere in maniera romantica, al di là appunto della corrente artistica, letteraria, insomma intellettuale e quant'altro, però effettivamente, cioè, poi corrisponde magari con una filosofia di vita, no? E quindi vabbè, diciamo che oggi magari così indaghiamo un attimino, approfondiamo un pochino più il tema. Quindi se tra di voi ci sono dei romantici, insomma, poi fatevi sentire, chiedete anche la vostra canzone. 0122 64 04 46 il telefono fisso al quale chiamare, 351 851 66 33, questo è il numero WhatsApp, invia il tuo messaggio di testo, la nota vocale, proprio per richiedere la canzone che vuoi dedicare o che vuoi ascoltare, o comunque la musica che vuoi far suonare all'interno di queste tre ore del collage che, sapete, vi tiene sempre compagnia con Sonia Carella ai microfoni. Continuiamo perché abbiamo Elettra Lamborghini.

0: muoversi in Piemonte. Ben ritrovati all'ascolto, a tutti voi l'augurio di una buona mattinata. Il traffico è al momento regolare sulle principali vie di collegamento regionali. Ci spostiamo quindi in Valle d'Aosta, dove per traffico intenso al traforo del Monte Bianco si segnalano code al piazzale Lato Francese in direzione Courmayeur con tempi di attesa di 15 minuti circa. A più tardi per un altro aggiornamento. Buon viaggio! Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: Fai brillare i tuoi momenti preziosi con un pizzico di magia. Mary's Dream, dove i tuoi sogni diventano realtà. Gioielleria, oreficeria, pietre preziose, laboratori Orafo, servizio di compro oro con pagamento in contanti e rivenditore TUN. Mary's Dream, il nome che vi accompagna in tutti i vostri momenti preziosi. A Susa in via Roma 40. Mary's Dream, dove i tuoi brillanti sogni diventano realtà.
2: Pronti? Partenza via! A Cesana Torinese, il 27 e 28 giugno, arriva una gara che è tutta una festa! Ripa Splashdown! Usa la fantasia e costruisci la tua barca interamente con cartone e scotch! Ritira il tuo kit e guada il fiume! Ripa Splashdown è un evento ecosostenibile adatto a tutti! Rispetto per il territorio, tutela dell'ambiente e sensibilizzazione dei partecipanti sono le parole chiave! Ripa Splashdown! Un fiume di divertimento! Per saperne di più, info e iscrizioni, visita il sito www.prolococesana.com.
3: Hai capito cosa ti ho detto? Fuori! Fuori tutto!
4: Vieni a scoprire i prezzi da urlo!
5: Totac, divani!
4: Divani Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero con prima rata a novembre.
3: Fuori tutto!
4: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
5: Divani Totac.
4: Ma vai da Totac!

Ed eccoci qua, Manuela, buongiorno. Ci scrive: ciao Sonia, come si sta bene qui al caldo e ride? Beh, effettivamente lei è rientrata dal Canada, dove insomma mi hai raccontato che faceva decisamente molto freddo. E immagino insomma sia stato abbastanza traumatizzante scendere dall'aereo e trovarsi 36 gradi. Va bene, metti una bella canzone estiva, scegli tu, un saluto alla family. E allora un saluto a te, arriva Sto bene al mare.

0: Ed eccoci qua, c'è anche Matteo in ascolto. Buongiorno a te Matteo, come stai?
1: Buongiorno Sonia, buongiorno carissima Sista. Tanto tempo che non ti richiedo questo pezzo, ma mi piacerebbe ascoltarlo. Born to be Alive di Patrick

0: Sono le 10 e 36 minuti.
1: Un saluto dalla redazione di Zip News, in studio Riccardo Minniti per questa edizione delle notizie. Partiamo dall'accensione del faro che ci sarà nella serata di oggi, una cerimonia che precederà la festa del San Giovanni del 24 di giugno. La caduta del toro non è un dettaglio secondario del faro, infatti a seconda di dove cade il futuro di Torino potrà avere una tendenza diversa secondo la tradizione. Se il toro cade a sinistra verso Porta Nuova, il futuro per i prossimi 12 mesi sarà positivo, destino diverso invece potrebbe esserci se il toro cadrà a destra verso Palazzo Reale. In quel caso i futuri 12 mesi potrebbero non essere così positivi. Il Piemonte si appresta a vivere altre due giornate da bolino rosso dopo ieri a causa di un'ondata di calore intensa e prolungata. L'ultimo bollettino emesso da ARPA Piemonte lancia infatti l'allerta di livello 3, valida fino a domani per tutte le province della regione. Questo livello indica la presenza di un forte disagio bioclimatico, una condizione in cui il caldo estremo e l'umidità persistono per più giorni consecutivi con potenziali effetti negativi sulla salute. Saranno 2.800 i nuovi alberi piantati in tre anni per il progetto Torino Cresce nella Salute. L'obiettivo, spiegano da Palazzo di Città, è di valorizzare i viali alberati della città, elemento identitario paesaggistico del tessuto urbano torinese, con oltre 60.000 alberi distribuiti su circa 300 km di filari. Cuneo accoglierà la quarta edizione di Electroclass, rinnovando l'incontro tra arpa elettronica e sperimentazione musicale. Remy Van Kesteren, Sophie Solivo e Vania Contu, protagonisti dei concerti organizzati in collaborazione con Salvi Harps, in sala San Giovanni, nel parco Amilcar e Merlo di Confindustria Cuneo. In chiusura una mostra al Museo dell'Auto per celebrare gli 80 anni dal deposito del primo brevetto, ovvero una mostra espositiva fino a domenica 30 agosto che racconta la Vespa nella sua trasformazione da mezzo di trasporto a oggetto di collezionismo. E con questo è tutto, in regia Rosario Perez.

0: Se il legno è il tuo lavoro o la tua passione, vieni a Boster, Bosco e Territorio. Boster è l'evento fieristico dedicato alla valorizzazione del legno e delle risorse del bosco, a Bolardi Ulx dal 26 al 28 giugno. La fiera outdoor con macchine e attrezzature per il lavoro in bosco in funzione, la cura del territorio montano, i prodotti e i servizi delle filiere del legno. Riscaldamento a biomassa e costruire con il legno locale. Ricca programmazione di incontri pubblici ed eventi collaterali, convegni, formazione, visite guidate, meeting, sport e spettacolo. E non perdere il triathlon dei boscaioli e il raduno internazionale degli Unimog. Fiera Boster, grandi emozioni per tutti, dal 26 al 28 giugno a Bolardi Ulx. Info su www.fieraboster.it.
1: Signori, rinnovata la casa?
2: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
3: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
1: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
4: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone.
5: Asta del mobile, tutta una musica.
4: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
6: In ogni città esiste un luogo dove il fuoco non serve solo a cucinare, serve a creare emozioni. Ristorante pizzeria Il Castello. Il profumo della carne alla brace ti conquista ancora prima del primo assaggio. Grigliate, costate, fiorentine, filetto e tutti i tipi di carne. E poi pizze che raccontano una storia fatta di passione, forno e tradizione. Proponiamo tutti i giorni giro pizza a 20 euro, specialità culinaria delle tradizioni locali e non, dolci della casa e a pranzo prezzo fisso, ampia sala e un grande dehors con amici, famiglia ed eventi. Questo posto si chiama Il Castello, a Susa in via 20 settembre 16. Info e prenotazioni 0122 19 51 132. Ristorante pizzeria Il Castello, nel cuore di Susa.
7: E salutiamo anche il mitico Valterino che arriva con una lettera, con un grande cuore, un abbraccio grande così, buon martedì, dice lui. Allora, buongiorno cara Sonia, vorrei ascoltare Dito nella piaga, che fastidio, grazie che risolvete, una buona giornata. È una buona giornata a te.
8: Cos'è? Normale? O un'allucinazione?

illuminazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: E c'è Luciana anche in ascolto e ci scrive: ciao, posso chiedere all'amore è di Nigiotti? Certo, ce l'ascoltiamo, arriva subito.
1: Non importa come lo so, ma mi fa ridere quando mi guardi mentre parli a raffica e ti scende la neve dagli occhi. Forse un giorno ce ne andremo lì, sopra quell'isola da tanti soldi, bevendo vino e birra e non importa quanto ingrassi. L'amore è tutto quello che ci pare. L'amore è avere armi senza fare male.

gennaio a dicembre, ecco parlo di te. Ah, ecco parlo di te. Sì, io parlo di te.

E c'è il nostro amico Augusto in ascolto e vuole ascoltare Francesco De Gregori con Atlantide. Lui ci sta ascoltando con l'app, fatelo anche voi, scaricate l'applicazione di Radio Dora perché è gratuita e super comoda, così che possiamo accompagnarvi inoltre in ogni momento della vostra giornata, ovunque voi andiate. Arriva per te De Gregori, ciao e felice martedì.

0: Sono le 11 e 2 minuti. Radio Dora Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Medio Oriente, tutti devono sapere che la gestione dello stretto di Hormuz non tornerà mai più a essere quella di prima della guerra. Lo ha detto il capo negoziatore di Teheran, Mohammed Ghalibaf, dopo i colloqui delle scorse ore in Svizzera. Intanto Trump sferza ancora l'Italia, si è comportata molto male, ha affermato il presidente degli Stati Uniti dallo studio ovale. Attacco anche agli alleati della NATO, non ci sono stati per noi, noi abbiamo speso miliardi di dollari per loro, ha detto il tycoon.
1: L'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica intanto non ha in programma alcuna ispezione negli impianti nucleari iraniani danneggiati durante le ostilità. Lo ha dichiarato il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, Baghei. Non abbiamo avuto alcun incontro con il direttore generale della IEA e non abbiamo in programma ispezioni, ha proseguito Baghei. In precedenza lo stesso portavoce aveva reso noto che uno dei quattro gruppi di lavoro creati con i negoziatori statunitensi nel quadro delle trattative per porre fine al conflitto si occuperà della questione nucleare.
2: La cronaca è caccia all'uomo che a Milano ha ucciso un agente della polizia locale durante un inseguimento. I fatti sono avvenuti ieri sera dopo che l'auto, un SUV Audi, non si era fermata a un posto di blocco. La dinamica è ancora da accertare, ma secondo le prime informazioni, Francesco Imprezzabile, l'agente 39enne vittima dell'incidente, avrebbe perso il controllo della sua motocicletta mentre inseguiva l'auto di grossa cilindrata. Non si esclude l'ipotesi dello speronamento.
1: Il sindaco di Spadafora nel messinese Letterio Pistone, due fratelli di 75 e 71 anni ritenuti contigui alla famiglia mafiosa dei barcellonesi, sono finiti agli arresti domiciliari per scambio elettorale politico mafioso e corruzione elettorale. Il provvedimento è stato eseguito dai carabinieri di Milazzo su richiesta della direzione distrettuale antimafia di Messina. L'indagine è stata avviata a seguito di una denuncia presentata ad aprile 2024 in merito alle elezioni comunali di Spadafora dell'8 e 9 giugno dello stesso anno in cui Pistone fu eletto sindaco.
2: Non accenna a placarsi l'ondata di caldo che sta colpendo l'Italia e oggi sono 15 le città segnate col bollino rosso dal Ministero della Salute, cioè il massimo livello di rischio caldo per la popolazione. E altre 10 città sono in stato di preallerta per una possibile ondata di calore contrassegnato dal bollino giallo. Intanto crescono i disagi e sale l'allarme. A Parma, nel solo weekend, oltre 1000 persone si sono recate pronto soccorso con un picco di 370 accessi, soprattutto di over 75.
1: La MotoGP Marc Marquez ha rinnovato con la Ducati fino al 2028, un accordo biennale valido per le prossime due stagioni, le prime della rivoluzione regolamentare che vivrà la MotoGP a partire dal 2027. Prosegue dunque la storia tra la casa italiana e il fuoriclasse spagnolo che nel 2025 ha dominato il mondiale, nel 2026 proverà la rimonta sugli Aprilia di Bezzecchi e Martina dopo l'ennesimo ritorno post-operazione alla spalla.
2: Per il momento è tutto, a più tardi.
3: Una piccola auto per la città, ma grande per la vita. Piccola per parcheggiare, grande per trasportare tutto. Renault Twingo E-Tech Electric, la piccola grande auto. A giugno da 19.500 euro per tutti e con Enel hai fino a 30.000 km di ricarica a casa. Vieni a scoprirla. Offerta luce Enel Night Free di Enel Energia per acquirenti Renault Twingo. Info su offerta luce e calcolo stima chilometri in sede su Renault.it.
4: È un'offerta della concessionaria Renault Rabino a Vigliana e Pinerolo.
5: Vieni a scoprire i prezzi da urlo.
6: Totac,
5: Divani Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero con prima rata a novembre.
6: Fuori tutto!
5: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
6: Divani Totac.
5: Ma vai da Totac!
7: Benvenuti nella clinica del parabrezza. Ecco il programma della giornata. Alle 10 massaggio riparatore. Alle 11 trattamento di bellezza. Alle 12 lucidatura.
8: Nessuno coccola il tuo parabrezza come Dr. Glass. Riparazione del parabrezza quando possibile, senza sostituire il cristallo. Riparazione o sostituzione senza alcuna spesa, con la garanzia della propria polizza. E se non è inclusa, subito un importante sconto. Inoltre servizio a domicilio con officine mobili. Tutto con standard europei di qualità. Tutto garantito a vita.
9: Dr. Glass Valsusa di Panicco Filippo. La professionalità è qui, in via Comini e 37 a Villardora, sulla strada statale 24.
8: E ricorda, Dottor Glass Valsusa. Chiamata rapida, servizio rapido al 347 71 60 682.
10: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: E torniamo on air con due ospiti in collegamento telefonico. Allora salutiamo Luciano Raymond della Proloco di Cesana insieme a Mattia Ruffato, anche lui della Proloco. Ciao, benvenuti qua su Radio Dora.
12: Ciao, ciao da Cesana.
11: Ciao, ciao da Cesana. Siete super pronti e carichi, anche perché immagino che insomma questo evento così bello e fresco insomma porterà tantissime persone proprio a Cesana Torinese. Stiamo parlando del Ripap Splashdown a cura proprio della Proloco di Cesana Torinese. E Luciano, vuoi iniziare insomma ad argomentare tu, capire insomma di cosa si tratta, e poi magari parliamo anche con Mattia, ci facciamo dare diciamo gli aspetti un po' più tecnici della competizione.
12: Pronto? Assolutamente sì,
11: sì.
12: Cesana è pronta per questo nostro primo evento. Abbiamo chiamato la Proloco di Cesana Pro Young, non a caso, proprio per dare un taglio giovane agli eventi che organizziamo. Sono stati ben 62 nel 2025.
11: Complimenti.
12: Siamo pronti, domenica avremo un bel meteo, ci dicono, abbiamo un'acqua favolosa, limpida nella ripa, e organizziamo questo evento ludico sportivo che prima di tutto sarà una grande festa.
11: Una grande festa attesa il 27 e il 28 di giugno, quindi tra pochissimo ormai, questo weekend.
12: Esatto.
11: E di cosa si tratta, Mattia? Questa competizione cosa prevede? È anche un po' goliardica, molto giocosa, cosa avete pensato?
13: Ma sì, è una manifestazione molto goliardica, speriamo di avere tanti avventurosi, dovranno costruire la loro barca con il cartone che si portano da casa.
11: Okay.
13: La quantità di cartone è illimitata, mentre invece lo scotch no, perché quello lo daremo noi, lo troverete uno per ogni partecipante all'interno del nostro pacco gara, e sarà la parte divertente, sarà sicuramente scendere dal fiume, ma sarà anche divertente vedere la costruzione delle barche, i team che preparano le barche, che potranno essere dalle 2 alle 4 persone, e sarà una giornata, come diceva Luciano, di festa, in cui speriamo che tanti vengano a testare la loro ingegneria giù dal fiume.
11: Ok, quindi è ammesso solo il cartone, cioè non è il nastro che quindi
13: solo cartone, niente vernici, nastro isolante, anche perché i nastri li diamo noi, si potranno utilizzare solo i nostri, e bisognerà essere proprio bravi a costruirla questa barca.
11: Ok, però hai detto niente vernici, quindi non possono essere decorate in nessun modo?
13: No, beh, con i pennarelli, okay. Si possono assolutamente, anzi i nomi, abbiamo anche tanti nomi molto divertenti già tra gli iscritti, e sarà bello vederli,
11: ecco,
13: vederli sulle barche, però no, non si può barare.
11: No, non si bara. E poi no, immagino che appunto attiri una sorta di pubblico super divertente, perché poi effettivamente il Ripa Splashdown invita proprio al divertimento, quindi non è una competizione tra professionisti, è una competizione tra ragazzi, ma anche immagino bimbi magari accompagnati da un adulto, giusto?
13: Certo, allora il nostro evento, la costruzione delle barche, la partecipazione è esclusivamente per i maggiorenni.
11: Sì.
13: Però una novità che vediamo qua oggi in radio è che durante la giornata di domenica sarà possibile, a numero chiuso, molto limitato, ci saranno anche dei gommoni da rafting che si potranno utilizzare per fare la discesa anche per chi non partecipa alla gara, quindi magari con maggiorenne potrà portare anche il figlio, che anche se non è maggiorenne il figlio, quindi sarà una cosa un po' a sorpresa, ecco.
11: Ok, vabbè, insomma, un momento di grande festa, sono due giornate. Magari volete anche, che non so, chiedo a Luciano, magari spiegarmi un pochino quello che è il programma, raccontare anche ai nostri ascoltatori in queste due giornate, oltre alla discesa, insomma, di questa imbarcazione di cartone, cosa ci sarà? Luciano, pronto?
12: Pronto, sì.
11: Dicevo... Come? Vuoi magari raccontarci anche un pochino, senza spoilerare tutto, perché poi sono certa che i nostri ascoltatori possono poi andare proprio sul sito della prolococesana.com per guardare l'intero programma, però magari se vuoi già anticipare diciamo eventi paralleli o comunque altre cose belle che ci sono all'interno di queste due giornate che accompagnano la discesa con i cartoni, con le imbarcazioni di cartoni.
12: Sì, il sabato ci sarà l'allestimento della plaza Splashdown, sì, per l'esattezza in zona impianti di risalita di Cesana, il comune con il quale collaboriamo alla grande ci chiude un tratto di strada, per cui non ci saranno assolutamente pericoli, ci saranno gazebi dei nostri partner, ci sarà musica, ci sarà animazione, l'ambiente sarà già festaiolo sabato. Sabato pomeriggio appunto ci sarà musica, sabato sera a partire dalle 21 ci sarà un concerto con un gruppo numerosissimo che suona musica live,
11: okay,
12: fino a mezzanotte. L'area sarà sorvegliata la notte, sarà nostra cura, siamo un team numeroso di organizzatori, per cui saremo particolarmente attenti perché tutto si svolga nel migliore dei modi. Domenica mattina apertura della piazza alle 9, dalle 10 ci sarà la verifica delle iscrizioni, ci sarà la consegna di un interessantissimo pacco gara con cose molto molto importanti ricevute dai nostri partner. Alle 10 inizierà la costruzione delle barche, diamo 3 ore di tempo per la cosa, gli equipaggi potranno, proprio per il clima di festa, potranno essere aiutati da figli, da ragazzini, tutti si devono divertire. La parte tecnica ci viene curata da un team di professionisti del settore, che forniscono muta, salvagente, pagaia e casco, e saranno vigili lungo il fiume per eventuali problemi. Verrà fatto un briefing di comportamento tecnico e ci sarà la partenza sul fiume. Saranno 300 metri di navigazione, ci saranno sicuramente dei naufragi dopo breve tempo, e ci saranno invece imbarcazioni che arriveranno al traguardo. Per chi arriva al traguardo in buone condizioni è prevista la possibilità di fare una seconda prova, una seconda manche, quindi direi che il divertimento è assicurato. Okay. Saremo garantiti a livello di sicurezza, ambulanze, ma assistenze, certo, certo, necessarie per quanto comporta l'evento.
11: Ok, invece Mattia, chi vince? Vince cosa?
13: Allora, le categorie sono tante,
11: sì,
13: c'è sicuramente il primo arrivato, una categoria molto combattuta sarà il primo ad affondare, poi abbiamo il nome più divertente e poi gli altri non posso proprio svelarveli tutti, se no diamo troppi indizi ai nostri costruttori.
11: Ah, ok, no, se non si preparano troppo in anticipo, va bene. Ok, dai, allora l'appuntamento lo ricordiamo, sabato 27, domenica 28 giugno, Cesana Torinese. Potete trovare appunto poi tutte le indicazioni, ma anche la possibilità poi di iscriversi, perché sono ancora aperte, vero Mattia, le iscrizioni?
13: Sì, le iscrizioni rimarranno aperte fino a domenica, potete seguire tutti gli aggiornamenti sui nostri social, siamo su Instagram, TikTok, Facebook, pubblichiamo ogni giorno qualcosa di nuovo, quindi c'è una sorpresa ogni giorno, vi invito a seguire assolutamente tutte le nostre pagine.
11: Perfetto, ok, www.prolococesana.com invece il sito ufficiale. E allora, volete aggiungere qualcosa?
13: No, ti ringraziamo,
11: okay,
13: e mandiamo un grande invito a tutti gli ascoltatori.
11: Grazie, allora salutiamo Luciano Raymond, Mattia Ruffato della Proloco di Cesana Torinese, grazie a voi, buon divertimento e chissà che magari ci vediamo su questo weekend.
12: Vi aspettiamo.
11: Ciao.
12: Ciao.

0: Ed ecco la signora Rossi che apre la bolletta del riscaldamento e...
1: Oh.
0: Tra i brividi di freddo e quelli della bolletta, scegli i serramenti DGA e ti godi il benessere senza spendere un capitale. Infissi in PVC, porte e portoni, blindati ed oscuranti, tende e zanzariere. Ed ora, da Serramenti DGA, novità! Le nuove finestre con profili ridotti per una maggiore luminosità. Da Serramenti DGA puoi risparmiare sui consumi e dare una nuova luce e più prestigio ad ogni ambiente. Visita il nostro showroom di Villar Focchiardo in via Nazionale del Moncenisio 45, serramentidga.it. La qualità trasparente.
2: Sere di mezza estate 2026. Le associazioni di Giaglione dal 26 giugno al 5 luglio organizzano le sere di mezza estate tra colose degustazioni, sport e musica dal vivo. Venerdì 26 giugno cena con gli Angeli di Strada cover band Nomadi. Sabato 27 giugno cena cantata con Veronica Cuneo e Maurizio delle Nostre Valli. Domenica 28 giugno serata paella di pesce. Prenotazione obbligatoria con caparra entro il 24 giugno al 338 78 74 135 dalle ore 15. Venerdì 3 luglio cena sudamericana con band Sudaca. Prenotazione obbligatoria con caparra entro il 26 giugno. Sabato 4 luglio Giaglio on Fire, hamburger e non solo in compagnia di DJ Luca Faraone. Prenotazione entro il 30 giugno. Domenica 5 luglio dalle 14:30 torneo di beach volley, a seguire spaghettata per tutti. Prenotazione entro il 30 giugno. Per gli eventi di luglio prenotazioni al 339 3054 859. Ingresso gratuito durante tutti gli eventi, sarà attivo il servizio bar. L'ultimo weekend di giugno e il primo di luglio vi aspettiamo a Giaglione.
3: Ehi, quanta fretta, dove corri?
4: Porto la mia Fiat 500 a fare il tagliando all'Officina Garda.
3: L'Officina Garda? Non riparavano solo Opel?
4: Prima, ora fanno parte della rete Eurorepar, gli specialisti per manutenzione e riparazione di tutte le auto del gruppo Stellantis. Ci porto anche la Jeep di mia moglie, i loro tecnici sono preparati e disponibili.
3: Era quello che cercavo, anche la mia Citroen C3 ha bisogno di un controllo. Prenoto subito una diagnosi all'Officina Garda.
4: L'Officina Multimarca Nuova Garda ti aspetta a Chianocco, a pochi minuti dall'uscita dell'autostrada Torino-Bardonecchia. Prenota ora la prossima manutenzione allo 0122 49 045.
5: E il collegio ancora in vostra compagnia, in diretta con voi Sonia Carella. Ricordiamo subito i contatti 0122 64 04 46 e poi il numero WhatsApp 351 851 66 33. Richiedi allora il tuo... la tua canzone, il brano che vuoi ascoltare o che vuoi dedicare. E c'è scritto anche Virgi. Buongiorno Radio Dora, sono Virgi da Venaria, vi ascolto sempre, complimenti. Grazie Virgi, ti ringraziamo veramente tanto. Avrei una richiesta, ultimamente sono nostalgica dei vecchi tempi. Sappi Virgi che non sei l'unica, siamo in tanti ad essere un po' nostalgici, ognuno per motivi diversi, però insomma diciamo che i tempi passati li ricordiamo con piacere. E lei ci scrive: mi piacerebbe ascoltare Vamos a Bailar di Paola e Chiara. Una buona giornata. Allora, una fantastica giornata a te, ce l'ascoltiamo questa coppia meravigliosa di sorelle con una voce super incantevole e divertentissime. Ciao Virgi.

tutte, buona trasmissione alla simpaticissima Sonia, un caro saluto alla family. La canzone è I ricordi del cuore di Amedeo Minghi per Colette, grazie. E tra le altre cose so che Colette è in ascolto perché ci ha mandato un messaggio: ciao cara Sonia, ti mando i saluti di mia sorella. Insomma, stiamo facendo compagnia a lei e alla sorella, quindi ci ascolta anche lei con l'applicazione, anzi sì, immagino applicazione o in streaming perché sono sull'isola della Réunion. Ciao a tutti voi, alla radio, a Igor ovviamente, e buon martedì. Bene, ce l'ascoltiamo per Colette da parte di Igor, Amedeo Minghi.

0: Sono le 11:35.
1: Un saluto dalla redazione di Zip News, in studio Riccardo Minniti per questa edizione delle notizie. Partiamo dall'accensione del faro che ci sarà nella serata di oggi, una cerimonia che precederà la festa del San Giovanni del 24 di giugno. La caduta del toro

0: Non è un dettaglio secondario del faro, infatti a seconda di dove cade il futuro di Torino potrà avere una tendenza diversa secondo la tradizione. Se il toro cade a sinistra verso Porta Nuova, il futuro per i prossimi 12 mesi sarà positivo, destino diverso invece potrebbe esserci se il toro cadrà a destra verso Palazzo Reale, in quel caso i futuri 12 mesi potrebbero non essere così positivi. Il Piemonte si appresta a vivere altre due giornate da bolino rosso dopo ieri a causa di un'ondata di calore intensa e prolungata. L'ultimo bollettino emesso da ARPA Piemonte lancia infatti l'allerta di livello 3, valida fino a domani per tutte le province della regione. Questo livello indica la presenza di un forte disagio bioclimatico, una condizione in cui il caldo estremo e l'umidità persistono per più giorni consecutivi con potenziali effetti negativi sulla salute. Saranno 2.800 i nuovi alberi piantati in 3 anni per il progetto Torino Cresce nella Salute. L'obiettivo, spiegano da Palazzo di Città, è di valorizzare i viali alberati della città, elemento identitario paesaggistico del tessuto urbano torinese, con oltre 60.000 alberi distribuiti su circa 300 km di filari. Cuneo accoglierà la 4ª edizione di Electroclass, rinnovando l'incontro tra arpa elettronica e sperimentazione musicale. Remy Van Kesteren, Sophie Solivo e Vania Contu, protagonisti dei concerti organizzati in collaborazione con Salvi Harps, in Sala San Giovanni, nel Parco Amilcare Merlo di Confindustria Cuneo. In chiusura, una mostra al Museo dell'Auto per celebrare gli 80 anni dal deposito del primo brevetto, ovvero una mostra espositiva fino a domenica 30 agosto che racconta la Vespa nella sua trasformazione da mezzo di trasporto a oggetto di collezionismo. E con questo è tutto, in regia Rosario Perez.
1: Signorina, ci siamo già visti?
2: No, guardi, io non la conosco, ma conosco bene Asta del Mobile. Ho arredato tutta la casa anni fa e sono stata molto contenta.
1: Ah, e quindi è tornata?
2: Eh sì, anche perché oltre agli sconti, per i clienti c'è sempre qualcosa in più.
1: Ad esempio?
2: Se acquisti la cucina, avrai il Safe Water, un sistema di filtraggio dell'acqua che occupa pochissimo spazio, più un bellissimo miscelatore al prezzo di 1 euro.
1: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
3: Scelgo Service Car Borgone perché mi fido. La revisione, ad esempio, è chiara e senza sorprese. Era tanto che cercavo un centro così.
4: Service Car Borgone. La nostra promessa è una sola: far bene il nostro lavoro. Risolviamo in officina ogni problema per qualsiasi marca. Pensiamo noi alle scadenze e siamo il centro vendita usato garantito dai nostri esperti. Tu pensa solo a viaggiare sereno. Per il resto c'è Service Car Borgone. Revisioni multimarca, officina con diagnosi elettroniche, ricarica clima e centro vendita auto. In via Abe 63, Borgone Susa. Service Car Borgone, l'assistenza che ti mette in movimento.
5: Per la tua voglia di sport, divertimento e relax,
6: piscina comunale di Susa.
5: Tra le attività proposte, tapirulan, bici d'acqua, acqua gym, scuola nuoto per adulti e bambini.
6: Per il tuo divertimento, scivoli d'acqua, area beach volley, calcetto a 3, zona giochi per bambini.
5: Per il tuo relax, ampia zona solarium con lettini, sdraio, ombrelloni, servizio bar e ristorante.
6: La domenica potrai divertirti con giochi d'acqua gonfiabili, cimentarti nella pala nuoto, imparare le basi del nuoto. Per informazioni, seguici su Facebook o su internet. Ci troverai come Piscina di Susa.
5: Ah, ricorda, per tutta l'estate la piscina rimarrà aperta tutti i giorni dalle ore 10:30. Piscina di Susa, tutta

ormai ho deciso, scusa se non ti avviso, ti mando quello che mi avanza se ci arrivo. Mamma ti ho sognata che eri

Allora, introduciamo un pochino il tema della giornata. Oggi parliamo un po' dei romantici, effettivamente, perché c'è chi è romantico e chi non lo è, cioè non è che è una cosa che può essere indotta, forse può far parte anche magari di un'educazione, di un imprinting, però effettivamente, cioè, riguarda probabilmente un sentire talmente personale, talmente profondo ed intimo, che magari è legato appunto ad altri aspetti, magari alla nostra intelligenza emotiva, piuttosto che, insomma, l'amore romantico viene comunque anche affrontato all'interno della psicologia. Si tratta di un fenomeno complesso, multidimensionale, che ha attratto l'attenzione appunto di studiosi, di ricercatori di tutto il mondo. In psicologia infatti l'amore romantico è spesso studiato sotto diverse prospettive, tra cui quella della psicologia evoluzionistica, della psicologia sociale, ma anche clinica a volte, laddove poi appunto diventa una roba strana, insomma. Ma quindi cos'è questo amore romantico? Allora, è spesso diciamo tema di dibattito, perché di certo l'accezione, no, più comune deriva poi da una classificazione dell'amore tra le più conosciute al mondo, appunto proposta da questo psicologo Robert Sternberg, che alla fine degli anni 80 ha sviluppato questa teoria triarchica dell'amore. Cioè, secondo poi questa teoria, l'amore può essere suddiviso in tre componenti principali, cioè ovvero delle componenti di amore, no? Mettiamola così. O qua, quali tra queste? La passione, cioè che è la componente che riflette l'attrazione mentale, fisica, sessuale, insomma, tra i partner, coinvolge il desiderio, questa chimica emotiva. Tuttavia la passione da sola non costituisce un amore completo. Esiste l'intimità, poi in secondo luogo questa componente riguarda la vicinanza emotiva, la connessione profonda tra i partner, coinvolge la condivisione di pensieri, di sentimenti, la formazione poi di legami emotivi. L'intimità da sola però anche in questo caso non è sufficiente per definire un amore completo. E poi c'è l'impegno, è una componente che si riferisce alla decisione, alla volontà di mantenere a lungo termine la relazione. Implica l'impegno a lavorare attraverso le sfide, a fare progetti per il futuro e a costruire una connessione duratura. C'è l'impegno da sola, tuttavia comunque non costituisce anch'esso l'amore completo, no? Bisogna quindi avere la passione, l'intimità e l'impegno, questi tre aspetti. Poi Sternberg ha poi identificato 7 tipi di relazione o amore, ma ne parliamo poi tra poco.

continuiamo allora, insomma, così a vedere, a un po' ad esplorare, secondo appunto Sternberg, che cos'è l'amore, perché lui ha identificato 7 tipi di relazione amore combinando poi le componenti in varie proporzioni. E allora questa teoria triarchica dell'amore si compone dunque così. Allora vi è intanto l'infatuazione, che è, diciamo, comune ovviamente nell'amore a prima vista, nasce improvvisamente, però spesso anche diciamo finisce il più delle volte con una delusione, no? Questo legame si fonda sull'idealizzazione, non sulla conoscenza reale, e persiste solo se la relazione, se in questo caso la relazione non è vissuta magari fino in fondo, insomma, o fino ad una delusione, no? Derivante poi dal confronto con la realtà, cioè una volta che poi conosci l'altra persona di cui ti sei infatuata e ti rendi conto che appunto questa idealizzazione non coincide con la realtà, allora niente, finisce male, insomma, detta in italiano. C'è la simpatia, questo fa dire, vabbè, mi andò a ridere, mi ricordo alcune cose. Vabbè, questa forma di relazione si caratterizza per l'intimità, il senso di unione tra i partner, ma mancano le caratteristiche della passione, dell'impegno, no? Si può paragonare ad un'amicizia genuina, no? A volte. E poi vi è l'amore vuoto. In questa forma di relazione uno o entrambi i partner si impegnano poi a restare insieme nonostante la mancanza di intimità e passione, spinti magari dalla voglia di tenere fede agli impegni presi o a delle considerazioni in merito, insomma, appunto alle circostanze, cose tipo interesse per i figli, insomma, cose così, insomma. Poi vi è l'amore romantico. Questo tipo di amore combina l'intimità e la passione, quindi l'impegno manca a causa, diciamo, di ostacoli o di circostanze esterne che impediscono magari una progettazione futura della coppia. È la tipica forma di amore delle opere letterarie e cinematografiche, no? Per dirci. Poi c'è l'amore amicizia, che è questa, è la situazione, diciamo, di relazioni durature in cui poi magari l'intimità è considerata insomma qualcosa ormai di consolidato, no? Anche nel tempo, però la passione si è poi gradualmente affievolita, no? Diciamo a fisiologico, è il caso poi comunque della maggior parte dei matrimoni in cui l'attrazione fisica è ormai finita, però si continua a stare insieme, ci si vuole bene e quant'altro. L'amore fatuo, questa è una relazione caratterizzata dalla passione e dall'impegno, ma priva di intimità. È un tipo di amore veloce, superficiale, in cui poi l'attrazione fisica spinge il partner a impegnarsi rapidamente senza sviluppare una connessione emotiva stabile. La mancanza di un fondamento emotivo solido spesso rende difficile il mantenimento di questo tipo di amore nel lungo periodo. E poi vi è l'amore completo o amore vissuto, che coinvolge tutte e tre le componenti, quindi la passione, l'intimità e l'impegno. Si tratta dell'ideale di amore vero al quale tutti aspiriamo, no? O quasi tutti, perché c'è anche chi ne frega niente, non è che siamo tutti uguali. Comunque sperimentarlo nella realtà è comunque difficile, seppur non impossibile, e mantenere queste caratteristiche nel corso del tempo rappresenta una vera e propria sfida per qualunque coppia. E quindi questa teoria, diciamo, offre una comprensione un po' più sfumata anche delle dinamiche dell'amore, se vogliamo, riconoscendo che comunque le relazioni possono variare, no? Nella combinazione, nell'importanza, insomma, di queste componenti. Molte relazioni possono essere inoltre attraversate anche da diverse fasi, no? Nel corso del tempo. Non è detto che magari nasce come una cosa, poi si trasforma in un'altra, ecco.

0: Sono le 12 e 2 minuti. Radio Dora Notizie.
1: Un saluto dalla redazione.
2: È stata trovata abbandonata l'auto pirata che ieri sera non si è fermata a un posto di blocco nel quartiere di Ponte Lambro a Milano, provocando un inseguimento che si è concluso tragicamente a Peschiera Borromeo con la morte dell'agente di polizia locale Francesco Imprezzabile, caduto con la sua moto per cause in corso di accertamento. Il veicolo, un SUV, è stato rintracciato a Pioltello, comune dell'Interland milanese, non lontano dal luogo dell'incidente. Non è ancora stato rintracciato invece il conducente, tuttora ricercato dalle forze dell'ordine. Sul fatto intanto è arrivato il commento della Premier Giorgia Meloni, che a nome del governo italiano esprime il più sincero cordoglio e la sua vicinanza alla famiglia, agli amici e colleghi della vittima.
1: E questa notte invece un operaio 21enne incensurato è stato ucciso da un proiettile al torace mentre era sotto casa a Napoli. La sparatoria è avvenuta nei pressi della sua abitazione in via Caprera, nel quartiere Miano. Il colpo sarebbe stato esploso da uno sconosciuto da distanza ravvicinata. Portato al Cardarelli, il giovane è morto poco dopo. In corso le indagini da parte dei carabinieri del nucleo operativo Stella di Napoli per fare luce sulla dinamica e sulla matrice dell'omicidio.
2: La fa sferza l'Europa con temperature record di 40 gradi, mentre aumenta il bilancio delle vittime con una nuova tragedia in Francia, dove due bimbi di appena 2 e 4 anni hanno perso la vita nell'abitacolo infuocato dell'auto della mamma parcheggiata nel garage di famiglia. La Francia ha dichiarato l'allerta rossa in 49 dipartimenti, ha chiuso 850 scuole e fermato decine di treni intercity. Allarme anche in Italia, dove oggi è scattato il bollino rosso in 15 città, tra cui Roma, Firenze e Milano.
1: Medio Oriente, il primo round di colloqui di alto livello fra Iran e Stati Uniti in Svizzera si è concluso con incoraggianti progressi e le trattative proseguiranno per il resto della settimana. Il portavoce del Ministero iraniano degli Esteri ha affermato che l'Iran ha avuto un breve colloquio con gli Stati Uniti sul nucleare durante i negoziati svoltisi ieri in Svizzera, sebbene abbia precisato che le parti si sono limitate a illustrare la propria posizione e che se ne riparlerà più avanti. Intanto Trump ha parlato ai giornalisti. Con l'accordo, ha detto, abbiamo aperto Hormuz e garantito che Teheran non avrà mai armi nucleari.
2: Almeno 6 persone sono rimaste ferite in Ucraina durante la notte. Tra le vittime figurano 2 anziani nella regione di Zaporizhzhia, 3 persone a Sumy, una donna a Kharkiv, secondo quanto dichiarato dalle autorità locali. Nelle prime ore di oggi invece le autorità di Kiev hanno dinamato un allarme aereo e invitato i residenti a rifugiarsi nei bunker. Gli attacchi sono avvenuti dopo che il presidente Zelensky aveva avvertito che la Russia si stava preparando a un nuovo massiccio attacco.
1: Calcio: dopo l'elezione a presidente della FIGC, Giovanni Malagò deve pensare al futuro CT della nazionale. I nomi sono vecchie conoscenze e sono noti. Antonio Conte da una parte, Roberto Mancini dall'altra. Due figure carismatiche di grande esperienza e con un passato in azzurro importante, cui affiancare, e questa sembra ormai una certezza, un'icona come Paolo Maldini, cui verrà affidato il ruolo di direttore tecnico.
2: È tutto, a più tardi.

0: ci voleva!
1: Ma so io cosa fare! Presto venite!
0: Arrivano finalmente!
1: Quando lo scarico ti abbandona, non esitare. Chiama Servizi Ecologici Valsusa 011 936 77 52. Risolvono ingorghi di ogni tipo, effettuano video ispezione delle fognature, si occupano anche di bonifiche e demolizioni di cisterne combustibili. Per SOS Fognature, Servizi Ecologici Valsusa. Dritti all'intoppo, senza rompere troppo.
2: Servizi Ecologici Valsusa, di Vighetti e Ambrosioni. Disponibile 24 ore su 24. A Bruzzolo, in via Umberto I, 49/A, 011 936 77 52, o 335 77 28 741.
3: Occhi stanchi, mal di testa dopo ore al computer. Spesso basta un controllo della vista per ritrovare benessere e leggerezza nelle tue giornate. Prenota una visita da Ottica Mola a Villardora. La nostra dottoressa, laureata in optometria, utilizza un macchinario di ultima generazione per individuare subito il problema ed offrirti la soluzione più adatta. E grazie al laboratorio interno, i tuoi nuovi occhiali saranno pronti in tempi rapidissimi. Dal 1980, Ottica Mola, l'ottico di Villardora in piazza Donatori del Sangue 15 e Bussoleno in via Walter Fontan 1. Perché vederci chiaro è la scelta migliore, sempre.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

siamo arrivati alla terza parte del collage, ormai ci avviciniamo all'ora di pranzo, ma la musica non smette di suonare mai, nessuno potrà mai fermare la musica, nessuno potrà fermare mai Radio Dora, perché sono la musica giusta ad ogni ora. Il collage in vostra compagnia, Sonia Carella con voi ancora fino alle ore 13, così come tutti i giorni in settimana, dal lunedì al sabato. Ebbene, siamo in diretta, ricordiamo dunque i contatti affinché voi possiate richiedere il brano che volete ascoltare o che volete dedicare. 0122 64 04 46, il numero fisso, e poi abbiamo ancora WhatsApp con il 351 851 66 33. Questo è il numero al quale inviare il vostro messaggio di testo piuttosto che la nota vocale. E poi inoltre vi ricordo che Radio Dora è possibile ascoltarla in tutta la regione Piemonte grazie al canale DAB 12B su Piemonte Occidentale in FM, su tutta l'Italia e nel resto del mondo grazie allo streaming. Vai sul nostro sito radiodora.it e clicca Radio Dora Live, e poi puoi anche scaricare l'applicazione, che è gratuita ed è uno strumento super comodo per restare in nostra compagnia ovunque tu vada. Ci ascoltiamo i Delta V, un'estate fa.

0: Pronti? Partenza, via! A Cesana Torinese, il 27 e 28 giugno arriva una gara che è tutta una festa. Ripa Splashdown. Usa la fantasia e costruisci la tua barca interamente con cartone e scotch. Ritira il tuo kit e guada il fiume. Ripa Splashdown è un evento ecosostenibile adatto a tutti. Rispetto per il territorio, tutela dell'ambiente e sensibilizzazione dei partecipanti sono le parole chiave. Ripa Splashdown, un fiume di divertimento. Per saperne di più, info e iscrizioni, visita il sito www.prolococesana.com.
1: Colazione presente, pranzo servito, cena una festa. E tu ancora non sai dove andare? Non complicarti la vita, c'è chi ha già pensato a tutto. Va al ristorante pizzeria Hotel Paradise, con azioni da sogno, a pranzo self service e la sera pizze, grigliate di pesce o di carni, menù di terra o di mare. Assaggia i dolci o gli aperitivi alcol free da applausi. E grazie al comodo totem, un clic e dai lo sconto garantito. A Bruzzolo strada statale 25 o a Rosta corso Mocenisio 2. Bar ristorante pizzeria Hotel Paradise. Paradise, perfetto in ogni momento.
2: Summer Events 2026, sabato 27 giugno, 100 bpm, pop varia.
3: Studi dentistici Procaccini. Per il benessere dei tuoi denti, tutta l'efficienza di un'organizzazione interna capace di risolvere tutte le necessità.
4: Nei nostri tre studi di Avigliana, Rivoli e Pinerolo possiamo affrontare tutte le problematiche della vostra bocca, affiancate dalla migliore tecnologia, quale la TAC 3D direttamente in sede, ed ottenere una dentatura fissa in giornata grazie alla metodica del carico immediato.
3: Vengono inoltre eseguiti i normali interventi quali la chirurgia orale, la medicina estetica del volto e l'ortodonzia con l'uso di mascherine trasparenti. Chiama per un appuntamento lo 011 93 27 476 www.centroprocaccini.it. Ad Avigliana, Rivoli e Pinerolo.
5: Allora, continuiamo un attimino ad indagare quello che è l'aspetto romantico. Come facciamo a definirci dei romantici? Perché un conto è avere degli atteggiamenti romantici e un conto vivere in modo romantico. Sono due cose assolutamente diverse. Beh, allora, abbiamo visto che effettivamente esiste in psicologia quella che è stata una traccia, no? dell'amore romantico, però l'essere un individuo romantico, beh, allora... in questo caso dobbiamo affidarci alle arti, perché ragazzi è così, è un movimento, il romanticismo è un movimento che è la conseguenza dell'animo, no? Del umano, cioè è ciò che ha prodotto l'animo umano con quelle caratteristiche. Quindi quando parliamo di romanticismo ovviamente facciamo riferimento al movimento artistico intellettuale che ebbe luogo in Europa tra fine del XVIII e il XIX secolo. Non me ne vogliono gli studenti che hanno appena passato gli esami e quant'altro. Allora, nel senso, in generale, diciamo, è inteso in generale poi come una rottura dai principi guida dell'illuminismo, che aveva stabilito la ragione come fondamento di tutta la conoscenza. Quindi il movimento romantico invece ha sottolineato l'importanza della sensibilità emotiva e della soggettività individuale. Quindi per i romantici l'immaginazione piuttosto che la ragione era la facoltà creativa più importante. Quindi il romanticismo può essere meglio compreso non come un movimento ma come una mentalità. Quindi gli artisti, i poeti, i musicisti del periodo romantico erano uniti, no? Dalla loro determinazione a usare la loro parte più sensibile, no? All'interno della loro arte, proprio per trasmettere le emozioni oppure per provocare una risposta emotiva dal pubblico. Quindi questo movimento ha rappresentato un vero e proprio punto di svolta a livello artistico, però soprattutto culturale. E quindi quali caratteristiche bisogna avere, no? Per essere considerati dei romantici?

assolutamente distinto. E i messaggi poi trasmessi proprio dalle loro opere erano, diciamo, ciò che li definiva assolutamente romantici. I pensatori romantici invece erano nostalgici del passato, no? Il romanticismo è nato in Germania, dove poi la modernizzazione ha causato quella stanchezza del mondo, no? E molti, pensate già all'epoca, si è messi bene, molti desideravano tornare ad epoche passate dove la vita era semplice e pacifica. E ad esempio il filosofo Rousseau credeva che l'essere umano fosse nato buono ma reso poi malvagio dalla società. E i dipinti romantici spesso rappresentavano disastri naturali, no? Un tema come comune poi nel movimento, infatti, lo stupore e la paura della natura. Gli artisti poi respingevano l'arroganza scientifica della vera comprensione della natura. Il romanticismo ha dato origine a scuole e altri movimenti. Il movimento ha creato istituzioni come le scuole, insomma i paesaggi di Barbizon. Poi questo ha ispirato gli impressionisti, i leader del movimento artistico moderno. A sua volta l'impressionismo ha influenzato molti dei successivi movimenti moderni. Il romanticismo è una glorificazione proprio del mondo naturale, della bontà umana. La sua filosofia di calda emozione sul freddo pensiero rende l'arte dotata di un cuore. E poi c'è ancora questo aspetto: il romanticismo è l'opposto del neoclassicismo, quindi guerre, spargimenti di sangue gettano dubbi sulla cosiddetta età della ragione e diedero vita così al romanticismo. Le opere romantiche sono meglio definite dal loro rifiuto delle credenze neoclassiche. E proprio per questo aspetto, questa è una opinione personale, secondo me tornerà una seconda era romantica, perché gioco forza, le dinamiche sono un po' quelle.

0: Sono le 12 e 36 minuti. L'estate inizia con la musica, con le stelle, con i luoghi che non ti aspetti. Borgate dal Vivo è tornato. Si comincia all'Anfiteatro Romano di Susa. Giovedì 26 giugno sul palco c'è Ambra Angiolini con tutta la sua energia e il suo talento. Venerdì 27 giugno arriva Cristiano De André con la sua musica che attraversa generazioni. Sabato 28 giugno chiude il primo weekend Niccolò Favi con le sue canzoni che sanno parlare all'anima. Tre serate, tre artisti straordinari, un unico posto meraviglioso. Ma Borgate dal Vivo non si ferma. Il weekend successivo si sale all'Arena di Venaus. Giovedì 3 luglio omaggio a Ennio Morricone con l'Orchestra Corelli. Venerdì 4 luglio riderete con la stand-up del Terzo Segreto di Satira. Sabato 5 luglio arriva Andrea Scanzi con il suo spettacolo graffiante e inconfondibile. E non è finita qui. Gli appuntamenti di Borgate dal Vivo continuano fino a fine agosto in borghi, piazze e luoghi straordinari di tutta la valle. Scoprite il programma completo sul sito e sui social di Borgate dal Vivo.
1: Vuoi ampliare la tua formazione e investire davvero nel tuo futuro? All'Istituto Natta di Rivoli consegui il diploma statale in meccatronica oppure in grafica e comunicazione grazie ai corsi serali pensati per adulti e lavoratori che vogliono rimettersi in gioco. Laboratori moderni e attrezzati trasformano la teoria in esperienza concreta, mentre progetti e attività pratiche ti preparano al mondo del lavoro, sviluppando competenze tecniche richieste dalle aziende di oggi. In più, valorizzando anche le tue esperienze formative e professionali già maturate. Non è mai troppo tardi per scegliere di crescere. Dai forma al tuo domani. Iscriviti su itisgiulionatta.it. Istituto Natta di Rivoli. Il tuo futuro comincia adesso.
2: Su il sipario. Si va in scena. Anna Muscatello è orgogliosa di presentare Tagliati per il successo. Noi per voi. E il protagonista sei tu. Entra nel suo salone e lascia che la trasformazione e il cambiamento del tuo look abbiano inizio. Non ci sono improvvisazioni, ma solo maestria e personalizzazione. Perché Anna Muscatello e il suo staff si dedicano a te, ai tuoi gusti e le tue esigenze, offrendoti consigli super per un hairstyle sempre cool. Prenditi la scena e asseconda la tua voglia di conoscere nuove tendenze. Micro bob, corto pixie, il lungo sfilato e tagli versioni bon ton anticonvenzionali. Tagliati per il successo di Anna Muscatello. Noi per voi. Ci trovi a Susa, via Mazzini 47.
3: Info e prenotazioni 0122 88 23 60. Seguici su Facebook.
4: E allora abbiamo anche il messaggio del nostro amico Johnny. Johnny è molto felice oggi, adesso scopriremo il perché.
5: Allora buongiorno carissima Sonia, oggi ciao. Per me è un giorno particolare.
4: Sì.
5: Allora, Tunnel of Love dei Dire Straits, okay. Dedicata chiaramente a tutti voi di Radio Dora, a tutta la family, ma in particolare al mio nipotino Jacopo che compie oggi 7 anni.
4: Oh,
5: tanti auguri dal nonno Tony. Ciao ciao.
4: Ciao. Grazie. Ciao, grazie a te, ma che bella notizia, Jacopino, 7 anni, tanti auguri da nonno Tony, ma anche ovviamente da tutta la family e la radio, tutti noi, da Radio Dora, quindi passa una bellissima giornata, è un nonno che ti vuole tanto tanto bene, pensa sempre a te, ti ha dedicato una canzone meravigliosa. Ti ringrazio Johnny, ce l'ascoltiamo assolutamente subito.

0: arcade, searching everywhere from steeplechase to palisades, in any shooting gallery where promises are made to walk away, walk away, walk away.
1: E allora abbiamo anche la richiesta della nostra amica Manuela. Manuela, eccola qua. Ciao Sonia, potresti mettermi gli Spandau Ballet? Ah, bella questa, ci piace un sacco. La facciamo suonare subito per te. Buona giornata.

E c'è Beppone in ascolto. È tanto che non mi scrivi, Beppone. Ho detto, boh, chissà, sarà andato in viaggio di nozze, eh? Però comunque puoi portarci anche in viaggio di nozze. Sai che puoi scaricare l'applicazione. Quindi, allora, dai, scherzo, non lo so. Tanto me lo dirai, no? Quando poi ti sposi o no, Beppone, con gli amici, si dice, insomma. Sì. Allora, mi manda intanto il video di Rex che guarda il concerto di Gigi D'Alessio. Pare che a Rex piaccia a Gigi D'Alessio, però non è Gigi D'Alessio che vuoi ascoltare, bensì i Pooh con Tanta voglia di lei. Ce l'ascoltiamo. Un super abbraccio a te.

0: E siamo arrivati al termine del collage, ancora un brano da ascoltare insieme e poi andiamo a pranzo. Allora, insomma, in questa puntata abbiamo parlato così un pochino, non tantissimo, ma abbiamo approfondito il tema dell'essere romantico. L'essere romantico nella relazione, nel senso cosa si intende per relazione romantica e quali aspetti, diciamo, vengono presi in considerazione affinché appunto ci sia questa relazione un po' equilibrata nell'aspetto più romantico. E poi ovviamente cioè l'animo romantico che ha generato poi ovviamente il romanticismo nell'arte, nel pensiero e quant'altro. Vabbè, comunque chissà se in queste piccole cose, in queste piccole sfumature che ci siamo un po' raccontati nello spazio del collage vi siete ritrovati. Io ovviamente sì, io sono una romantica proprio per eccellenza, anche il mio modo di dipingere è assolutamente più che romantico. Non nostalgica di tempi passati, però non in quel senso lì, però nonostante comunque la nostalgia faccia parte appunto dell'essere romantico, però tutto ciò che è legato appunto al mondo della natura piuttosto che appunto al sogno, anche alla favola, insomma a, come dire, colorare in maniera diversa un po' anche la nostra realtà, fa sempre parte un po' dell'aspetto romantico. Secondo me aiuta, no? nel quotidiano anche ad avere un aspetto romantico delle cose, perché ti aiuta anche, come dire, ad osservare la parte più positiva, più bella, sia nelle persone che nelle cose che ti accadono, no? In questo senso. Va bene, dai, allora. Cara Family, noi ci sentiamo domani a partire sempre dalle ore 10 qui su Radio Dora in diretta con il collage Sonia Carella. Vi lovo tutti quanti, grazie per essere rimasti con me fino alla fine. Tra poco la rispa, la pausa pranzo musicale e poi alle 15 il drive time con Matteo. Un super abbraccio e domani vi voglio presenti.
1: Quello che ti uccide poi piange per te, ma anche l'unico che ti legge il pensiero. Fu.

0: Sono le 13 e un minuto.
1: Va ora in onda La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
2: Per estate del mese 2026, venerdì 26 giugno alle 19.30 al Bike Park Piero Ghibaudo, Biker Fest. Sabato 27 giugno alle ore 21 al Centro Sociale di Milanere, estate a Milanere, serata di cabaret con Marco e Mauro. Ad Avigliana, sabato 27 giugno, concerto Filarmonica Santa Cecilia in piazza Conte Rosso. Bagliori al Castello, presso il Castello, a cura di A3, Associazione Archeologica Avigliana. Concerto nel cuore dell'uomo, suoni di compassione e umanità, nell'ambito della rassegna Persone, Personaggi e Personalità, presso la chiesa di Santa Maria Maggiore, Borgo Vecchio. Domenica 28 giugno, mercatino contadino e laboratorio, presso il cortile Casa di Quartiere. Serata danzanti al Parco Alveare Verde. Concerto Iter Vocis Itinerari del Suono, Associazione Cori Piemontesi, nell'ambito della rassegna Persone, Personaggi e Personalità, presso la chiesa di Santa Maria Maggiore in Borgo Vecchio. A Sestriere, dal 26 al 28 giugno, At Adventure Fest 2026, salone del motociclismo in alta quota. Ad Alpignano, giovedì 25 giugno, Alpignano Live, concerto Sherry Band più Food in piazza Berlinguer. A Trana, domenica 28 giugno, Trana Spazio e Tempo, seconda rievocazione storica, presso il santuario di Trana, dalle 10 alle 23. Al Museo Civico Castello di Adelaide, tutti i sabati mattina fino a settembre, dalle 8.30 alle 9.30, risveglio muscolare al castello. Fino al 30 agosto, mostra fotografica Passaggi del Tempo, fotografie di Federico Milesi. Domenica 28 giugno, Susa Svelata diventa il pre-evento dei concerti all'Arena di Borgate dal Vivo, alla scoperta dei monumenti del centro storico in un percorso guidato con partenza alle ore 17.30. Info e prenotazioni al 351 3078 654. Areano, sabato 27 giugno, presso il campo di calcio, torneo delle Borgate, torneo di calcio amatoriale. Sabato 27 giugno al Parco Polivalente, concerto Ragaglia Punk Rock Session Band. Domenica 28 giugno, apertura del Museo Civico. Al Parco, torneo Borgate Palio, giochi e conclusione, dalle 14.30. A Bolardi Hulks, dal 26 al 28 giugno, Boster, fiera outdoor, dedicata alla valorizzazione del legno e delle risorse del bosco. Ricca programmazione di incontri pubblici ed eventi collaterali. Inoltre triathlon dei boscaioli e raduno internazionale degli Unimog. Per informazioni, www.fieraboster.it. Per Borgate dal Vivo 2026, venerdì 26 giugno alle 21.30 a Susa all'Anfiteatro Romano, la misteriosa scomparsa di V con Ambra Angiolini. Sabato 27 giugno alle ore 21.30 a Susa presso l'Anfiteatro Romano, Cristiano De André in concerto. Domenica 28 giugno alle ore 21.30 a Susa presso l'Anfiteatro Romano, Niccolò Fabi in concerto. Per informazioni e prenotazioni www.borgatedalvivo.it. Inoltre ritorna Borgate in Cammino al Via La Terza Edizione. Sabato 27 giugno alle ore 17, Cammino Off Welcome Tour Susa. Prenotazione obbligatoria su www.turismotorino.org. Al Feudo di San Giorgio, giovedì 25 giugno, serata di Milonga Tango Argentino con Aldo Baraldo. Il comune di Bruzzole, in collaborazione con le associazioni locali, organizza San Giovanni 2026, mercoledì 24 giugno dalle 14.30 alla sede Associazione Anziani e Pensionati, gara bocce a Baraonda. Alle ore 18 al gazebo in piazza Martiri, rassegna Giovani Talenti. Alle ore 21 in piazzetta Matarazzo, serata danzante. Venerdì 26 giugno, dalle 14.30 alla sede dell'Associazione Anziani e Pensionati, gara pinnacola Baraonda, aperta a tutti. Alle 14.30 ai campi da bocce, tiro al punto, aperto a tutti. Dalle 20 in piazzetta Matarazzo, serata in musica con la band Music Storm. A Giaglione, sere di mezza estate 2026, le associazioni di Giaglione organizzano venerdì 26 giugno cena con gli Angeli di Strada, cover band Nomadi. Sabato 27 giugno cena cantata con Veronica Cuneo e Maurizio delle Nostre Valli. Domenica 28 giugno serata paella di pesce, prenotazione obbligatoria con caparra entro il 24 giugno al 338 7874 135 dalle ore 15. L'ingresso agli eventi è gratuito. Alla Certosa di Monte Benedetto, con ingresso libero fino al 12 luglio, mostra fotografica Scatti Lenti. Per ulteriori informazioni 011 4321 015. A Coazze, sabato 27 giugno, in piazza Primo Maggio, balli sotto le stelle. Partecipazione gratuita. Martedì 23 giugno alle 15 all'Ecomuseo dell'Alta Val Sangone, i martedì di Coazze, laboratorio creativo con Rosi. Partecipazione libera e gratuita. Domenica 28 giugno a Forno di Coazze, gara di corsa e vertical, con partenza da Forno di Coazze. Ritrovo alle 7.30. Info al 339 67 79 204. Wind Band for Moves. Martedì 23 giugno, prova a porte aperte a Sant'Antonino alle ore 21. Lunedì 29 giugno, prova a porte aperte a Vaie alle ore 21. A Ferrara Moncenisio, domenica 28 giugno alle ore 15, concerto Music Storm Party Band in Piazza Chiavanna. A Chianocco, Santi Pietro e Paolo 2026, dal 26 al 29 giugno. Per informazioni e prenotazioni 339-815-6377. A Collegno, Flower Festival, giovedì 25 giugno, Fulminacci, venerdì 26 giugno, La Nigna più Ok Giorgio, sabato 27 giugno, Mannarino. Per ulteriori informazioni 011-4015-488. 726-2026, 1300 anni dalla fondazione dell'Abbazia di Novalesa. Sabato 27 giugno alle 17 all'Abbazia di Novalesa, conferenza pubblica Non c'è rosa senza spine, il monachesimo e l'Occidente, luci, ombre, prospettive. Domenica 28 giugno alle 17 a Novalesa, presso la Cappella di Santa Maria Maddalena, posa della croce commemorativa del 1300 anniversario di fondazione. Lunedì 29 giugno all'Abbazia di Novalesa, solennità dei Santissimi Pietro e Paolo, il mistero e il ministero degli Apostoli Fratelli. Per informazioni www.abbaziaNovalesa.org. La Proloco Novalesa APS, in collaborazione con il Comune e le associazioni locali, organizza passeggiata gastronomica domenica 28 giugno, percorso in 7 tappe tra le borgate del paese, partenza presso il Parco Giochi. Per informazioni e prenotazioni entro mercoledì 24 giugno, contattare il numero 379-274-9729. In Alpi Arena, un'invasione pacifica nel segno della felicità. I testimoni di Geova dal 26 al 28 giugno terranno il loro congresso annuale dal titolo Felici per sempre. Grazie a un programma ricco di discorsi, oltre 60 video, numerose interviste e momenti musicali, il congresso offrirà profondi spunti di riflessione, sottolineando l'importanza di ritagliarsi del tempo da dedicare alla cura di sé e alla propria spiritualità. Durante il congresso saranno presentati uno al giorno gli episodi 4, 5 e 6 della serie La Buona Notizia secondo Gesù. Per ulteriori informazioni sul congresso Felici per sempre e per trovare la sede più vicina visitate jv.org Chi siamo congressi. L'ingresso è libero. A Cesano Torinese, mercoledì 24 giugno, festa patronale di San Giovanni. Giochi per bimbi con Ludobus in piazza Vittorio Amedeo a partire dalle ore 10. Esposizione della Scuola di Scultura di Cesana in piazza Vittorio Amedeo. Sabato 27 e domenica 28 giugno, prima edizione Ripa Splashdown, gara con imbarcazioni di cartone sulla ripa con animazione, esposizioni e musica dal vivo. Alla Sacra di San Michele, sabato 27 giugno, visita guidata notturna e musica sotto le stelle. Per informazioni www.sacradisanmichele.com. A Bottigliera Alta, venerdì 26 giugno alle 19.30, stand gastronomico con la Porchetta di Tarcisio e dalle 21.30 discoteca mobile Energia. Sabato 27 giugno dalle 14 torneo di volley a squadre. Alle 17 passeggiata con destinazione Torre della Bicocca per assistere alla rievocazione storica a cura del filo della memoria del Colibrì per l'inaugurazione del monumento. 19.30 apertura stand gastronomico, alle 21.30 si balla. Domenica 28 giugno alle 19.30 apertura stand gastronomico e dalle 21.30 apertura danze. Lunedì 29 giugno alle 19.30 apertura stand gastronomico, serata paella, su prenotazione al 329-06-33-928. La Proloco di Mattie organizza venerdì 26 giugno torneo calcio balilla alle ore 20 al tendone cortile palestra. Sabato 27 giugno giro delle borgate, 12esimo memorial Franco Bertrando, non competitiva, 6 km di corso camminato, 800 metri di corsa bambini, libera a tutti. Iscrizioni entro il 25 giugno a prolocomattie@gmail.com. Domenica 28 giugno spettacolo teatrale con la compagnia Il Mutamento alle ore 21 in via Roma 3. A Chiomonte, 5 centenario del Gran Pertus, 1526-2026, Pertus di Colombano Romean. Sabato 27 giugno, concerto del coro di Giaglione presso l'ex chiesa di Santa Caterina, alle ore 21. Dal 28 giugno al 20 gennaio 2027 a San Sebastiano, presso la Pinacoteca Levis di Chiomonte, mostra documentario Colombano History. Per informazioni, visit chiomonte.it. Il gruppo Teatro Insieme di Susa, con il patrocinio del Comune di San Giorgio, presenta lo spettacolo Tanto di Cappello a San Giorgio presso il centro polivalente in via Carlo Carli 148 alle ore 21, sabato 27 giugno. Sosteniamoci, demenze e Alzheimer, conoscere e conoscersi per sostenersi. Caffè Alzheimer a Bussoleno presso l'Osteria La Credenza, ingresso libero e gratuito. Prossimo appuntamento mercoledì 24 giugno alle 16.30, la terapia occupazionale, un intervento fondamentale nella cura e nel supporto delle persone affette da demenza. Per informazioni 0122 48 504. A Sauze Dulz, dal 23 al 26 giugno, festeggiamenti per San Giovanni, con un ricco programma di eventi. Sabato 27 giugno, la Via dei Saraceni Bimbi, gioco ciclismo, gara amatoriale per bimbi e bimbe dai 3 ai 12 anni, alle ore 16 al campetto Clotès. Domenica 28 giugno, la Via dei Saraceni Classica e Marathon, partenza e arrivo in piazza Assietta. A Giaveno, giovedì 25 giugno, teatro Il Giro del Mondo in 80 giorni in Piazza Mautino alle ore 21. Venerdì 26 giugno, ballo sotto le stelle in Piazza Mautino alle ore 21. Sabato 27 giugno, festa di Sant'Antero Papa, copatrono di Giaveno, concerto Banda Leone 13esimo in Piazza Mautino alle ore 21. Sabato 27 e domenica 28 giugno, a Mollar dei Franchi 2026, festa tutto il giorno. Da sabato 27 giugno a domenica 5 luglio, Spaghettopoli in via Ospedale 4, tutte le sere dalle 19 alle 23. Sabato 27 giugno, Palio delle Borgate presso l'Istituto Pacchiotti. Domenica 28 giugno, Milonga di Piazza Mautino in Piazza Mautino alle ore 21. A Villar Focchiardo, sabato 27 giugno al Polivalente, serata cene e danze, organizzato dalla Società Filarmonica. Domenica 28 giugno alle 15.30 al Piazzale della Chiesa, passeggiata alla scoperta dei piloni. Il Centro per l'Impiego di Susa ricerca le seguenti figure professionali: assistente familiare, sede di lavoro Giaglione, cameriere e cameriera, sede di lavoro Chiomonte. Le persone interessate possono mandare il curriculum a preselezione.cpi.susa@agenziapiemontelavoro.it, specificando nell'oggetto la mansione per la quale si candidano. Le candidature ritenute idonee verranno segnalate direttamente alle aziende richiedenti. L'attività di preselezione dei centri per l'impiego è un servizio pubblico e totalmente gratuito. Si ricorda che è possibile inserire nella Rispa eventi, manifestazioni e annunci inviando un'email all'indirizzo studio@radiodora.it. Tutti i notiziari, compresa la Rispa, si possono riascoltare sul nostro portale www.radiodora.it.
1: Avete ascoltato La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
3: Vuoi tu, Luisa, scegliere fra 500 divani garantiti, disponibili subito, scontati fino al 50% e finanziabili con piccole rate a interessi zero?
4: Sì, lo voglio!
3: E tu, Mario, vuoi essere fedele alle scelte di tua moglie e pagare il conto?
5: Sì, lo voglio!
3: Allora vi dichiaro, divani per sempre!
6: Divano lineare tessuto antimacchia a soli 399 euro.
7: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Totac, divani per sempre. Totac.
8: Lavorare in mezzo alla natura non è sempre facile, ma regala immense emozioni. Se anche tu come me vuoi avere il meglio per il tuo orto, il tuo giardino o per il tuo bosco, scegli l'equipaggiamento migliore. Vieni da AgriService a Susa. AgriService è rivenditore specializzato Steel, Grillo e Zanon, leader mondiali nel settore foresta e giardino. Da AgriService puoi trovare motoseghe, decespugliatori, rasaerba, motozappe, robot automatico per il taglio del prato verde e tutti i nuovi prodotti alimentati a batteria al litio, sia per l'hobbistica che per il professionista. Da AgriService, come sempre, ti aspettiamo con un grande assortimento di mangimi, concimi, sementi, piante e fiori. E non dimenticare che per noi la soddisfazione del cliente è al primo posto. Trasmettiamo consigli, passione, esperienza, creatività, prezzi e assistenza. AgriService, a Susa, via Montello 15.
9: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
10: Va ora in onda Pausa Pranzo, un successo tira l'altro.

0: muoversi in Piemonte. Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. Il traffico scorre in modo regolare su strade e autostrade del Piemonte. Ci spostiamo quindi in Valle d'Aosta, dove per traffico intenso al traforo del Monte Bianco si segnalano code al piazzale Lato Francese in direzione Courmayeur con tempi di attesa di 15 minuti circa. Questo appuntamento termina qui. Grazie per l'attenzione e a più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.
2: Hai capito cosa ti ho detto? Fuori! Fuori tutto!
3: Vieni a scoprire i prezzi da urlo.
4: Totac, divani.
3: Divani Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero con prima rata a novembre.
2: Fuori tutto!
3: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
4: Divani Totac.
3: Ma vai da Totac! Pronti? Partenza via! A Cesana Torinese, il 27 e 28 giugno arriva una gara che è tutta una festa! Ripa Splashdown! Usa la fantasia e costruisci la tua barca interamente con cartone e scotch! Ritira il tuo kit e guada il fiume! Ripa Splashdown è un evento ecosostenibile adatto a tutti! Rispetto per il territorio, tutela dell'ambiente e sensibilizzazione dei partecipanti sono le parole chiave! Ripa Splashdown! Un fiume di divertimento! Per saperne di più, info e iscrizioni, visita il sito www.prolococesana.com.

0: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.
1: FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora. È semplice.

0: Sono le 13 e 36 minuti.
1: Ben ritrovati a What's On, rubrica di appuntamenti e spettacoli in Piemonte, in studio Elena Pelissetti. La città di Torino festeggia il suo santo patrono mercoledì 24 giugno con una giornata ricchissima fatta di musica, tradizione, sport e spettacolo. Il cuore della festa è il programma istituzionale della città che culmina la sera del 24 con il grande spettacolo pirotecnico sul Po, preceduto in piazza Vittorio Veneto dal Vertical Stage Block Party, il concertone a ingresso libero con Walshy Fire dei Major Lazer. Dal 24 giugno al 1 luglio Torino accoglierà l'invasione più divertente dell'estate in occasione dell'uscita

Cita nelle sale cinematografiche di Minions and Monsters di Universal Pictures, porta nel capoluogo piemontese una serie di iniziative speciali che trasformeranno la città in un palcoscenico dedicato alla magia, all'immaginazione e all'inconfondibile follia dei Minions. Il Museo Nazionale del Cinema ospiterà un'installazione interattiva dedicata ai Minions. I visitatori saranno chiamati ad aiutarli a evocare misteriose creature attraverso un percorso coinvolgente e ricco di sorprese, pensato per grandi e piccoli. Al termine dell'esperienza sarà inoltre possibile scattare una speciale foto ricordo all'interno di un fotoportale Unity dedicata ai protagonisti del film. L'accesso all'esperienza sarà completamente gratuito e non richiederà l'acquisto del biglietto del Museo Nazionale del Cinema. Giovanni Allevi, Umberto Galimberti, per chi cerca musica e riflessione, Max Angioni per gli amanti della comicità e un tributo a Michael Jackson, quattro serate dedicate ai giovani, la dance e nightlife. E questo è il mix che caratterizza Summer Arena, la nuova rassegna estiva del centro eventi Il Maggiore di Verbania, che dal 25 giugno al 25 luglio porterà nell'arena all'aperto 8 appuntamenti pensati per pubblici diversi. Ad aprire la rassegna il 25 giugno sarà Giovanni Allevi con Armonie Invisibili. Il Corpo Musicale di Baveno torna in scena per una nuova rassegna di concerti estivi in giro per la città, quattro serate all'insegna della musica con un vasto repertorio che spazia dai classici bandistici a brani contemporanei rivisitati. Primo appuntamento giovedì 25 giugno in Piazza della Chiesa a Baveno, si prosegue il 1 luglio al campetto dell'oratorio di Oltrefiume, il 15 luglio sul lungolago di Feriolo e il 3 settembre di nuovo in Piazza della Chiesa. Tutti i concerti si terranno a partire dalle 21, sempre con ingresso libero. Questa era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto, in regia Rosario Perez.

0: Signori, rinnovata la casa?
1: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
2: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
0: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici. Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone.
3: Asta del mobile, tutta la mia musica.
0: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
4: Sentiamo chi è il più preparato. Se è di plastica, dove va buttato?
5: Facile, nel contenitore della plastica.
4: Sbagliato, Luca. Fai attenzione, nel contenitore giallo di Axel vanno solo gli imballaggi, come bottiglie, flaconi o vasetti dello yogurt. Invece giocattoli, bacinelle, biro o pennarelli e oggetti in gomma vanno nell'indifferenziato o negli ecocentri.
5: Quindi sì a imballaggi nel contenitore giallo, no ad altri oggetti.
4: Esatto.
6: La qualità della raccolta differenziata dipende da te, Axel. Consulta la guida su axelspa.it.
7: Per Soffietto Servizi Ambientali nulla è impossibile. Con una flotta di mezzi, personale specializzato, tecnologia innovativa e 90 anni di esperienza, risolviamo ogni problema ed esigenza. Soffietto Servizi Ambientali, scavi per riparazione tubi, lavaggio tubazioni con Canal Jet, spurgo pozzi neri, dissotturazioni fognature, video ispezioni, mappature linee di scarico, vendita e consegna di gasolio da riscaldamento e trazione, cherosene, pellet e carbone, noleggio e utilizzo di escavatori a risucchio per aspirazione e materiali pesanti. Soffietto Servizi Ambientali, via Caduti per la Patria 22 a Sant'Ambrogio di Torino. Su www.soffietto.eu trovi tutti i nostri servizi. Chiama Soffietto anche per interventi urgenti allo 011 93 9105.
8: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.

0: Sono le 14 in punto.
1: Radio Dora Notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Francesco Imprezzabile, agente della polizia locale di 39 anni, è morto durante un inseguimento a un'auto che non si è fermata a un posto di blocco ieri sera a Milano. L'inseguimento è iniziato verso le 21.30 nella zona di Ponte Lambro, nella periferia della città, ed è terminato a Peschiera Borromeo. Francesco Imprezzabile era sulla sua moto quando è partito all'inseguimento del veicolo, ma avrebbe perso il controllo cadendo a terra. La caduta sarebbe stata fatale. Sono in corso ora le indagini per ricostruire la dinamica dell'incidente. Nel frattempo è stato rintracciato e fermato in provincia di Monza e Brianza il conducente del SUV che ha provocato l'inseguimento. Con lui è stata fermata anche una seconda persona.
2: Questa notte un operaio 21enne incensurato è stato ucciso da un proiettile al torace mentre era sotto casa a Napoli. La sparatoria è avvenuta nei pressi della sua abitazione in via Caprera, nel quartiere Miano. La vittima si chiamava Lorenzo Spasiano. Il colpo sarebbe stato esploso da uno sconosciuto da distanza ravvicinata. Portato al Cardarelli, il giovane è morto poco dopo. In corso le indagini da parte dei carabinieri del nucleo operativo Stella di Napoli per far luce sulla dinamica e sulla matrice dell'omicidio. Secondo le prime ricostruzioni ancora da verificare, l'agguato potrebbe essere stato preceduto da una lite durante una partita di calcetto.
3: L'Europa è nella morsa dell'AFA. In Italia la situazione è critica, con 15 città da bollino rosso: Ancona, Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Milano, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino, Venezia, Verona e Viterbo. Il 24 giugno, domani, si arriverà a 16 con l'aggiunta di Latina, oggi in arancione. In Francia 40 persone sono morte per annegamento dall'inizio del weekend scorso, un fenomeno attribuito dalle autorità all'ondata di caldo che attanaglia il paese da una settimana. La Spagna affronta invece il terzo giorno consecutivo di allerta, che dovrebbe raggiungere il picco nelle prossime ore.
2: Quasi la metà dei lavoratori occupati nel settore terziario è working poor. È quanto emerge dallo studio Focus sul lavoro povero della Philcamps CGL, che ormai da anni pone l'attenzione sul settore del commercio, servizi e turismo, motore del mercato e del lavoro. All'interno del macro settore emerge un'ampia articolazione. La situazione peggiore si registra nel turismo, dove il 71,22% resta sotto la soglia di povertà, percentuale che al sud e nelle isole interessa 4 lavoratori su 5.
3: Nel 2024 sono emigrate dall'Italia 141.056 persone, il valore più alto degli ultimi 10 anni. Lo si legge nel rendiconto sociale dell'INPS, secondo il quale nell'anno gli immigrati nel nostro paese sono stati 247.274. Il saldo migratorio è positivo per 106.218 unità, mentre il saldo demografico complessivo, che tiene conto del saldo naturale tra nascite e morti, negativo per 283.165 unità, è stato negativo per 176.947 unità. Nel rapporto ha anche gli ultimi dati sui pensionati, pensioni e differenze di genere sull'assegno mensile.
2: Lo sport. Ufficiale il rinnovo di contratto biennale del fuoriclasse spagnolo Marc Márquez, che si lega a Ducati per le prossime 2 stagioni. Ho ancora più ambizioni, questo il posto giusto per raggiungere i miei obiettivi, le sue prime parole. Domenicali dice: scelta naturale. Marc rappresenta al meglio la mentalità Ducati, entusiasta anche l'EDG Dall'Igna. Da ingegnere, lavorare con lui è impressionante, ha portato la Desmo 16 GP al livello massimo di performance.
3: Per ora è tutto, a più tardi.
4: Fai brillare i tuoi momenti preziosi con un pizzico di magia. Mary's Dream, dove i tuoi sogni diventano realtà. Gioielleria, oreficeria, pietre preziose, laboratori Orafo, servizio di compro oro con pagamento in contanti e rivenditore TUN. Mary's Dream, il nome che vi accompagna in tutti i vostri momenti preziosi. A Susa in via Roma 40. Mary's Dream, dove i tuoi brillanti sogni diventano realtà.
5: Se in legno il tuo lavoro o la tua passione, vieni a Boster, Bosco e Territorio. Boster è l'evento fieristico dedicato alla valorizzazione del legno e delle risorse del bosco, a Bolar di Ulx dal 26 al 28 giugno. La fiera outdoor con macchine e attrezzature per il lavoro in bosco in funzione, la cura del territorio montano, i prodotti e i servizi delle filiere del legno. Riscaldamento a biomassa e costruire con il legno locale. Ricca programmazione di incontri pubblici ed eventi collaterali, convegni, formazione, visite guidate, meeting, sport e spettacolo. E non perdere il triathlon dei boscaioli. Pizzaioli e il raduno internazionale degli Unimog. Fiera Boster, grandi emozioni per tutti dal 26 al 28 giugno a Volardi Ulx. Info su www.fieraboster.it.
6: Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola per informazioni sull'abbonamento giusto per te. Telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.
7: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.
8: Fermare il treno,

0: Meteodora.
1: Situazione meteorologica. L'eccezionale onda di calore che ha invaso l'Europa centro-occidentale e la regione alpina perdurerà anche in questi giorni. Alle ampie schiarite del mattino seguiranno annuvolamenti pomeridiani in montagna con rovesci e temporali, anche localmente intensi sui settori interni e in quota. Ma vediamo le previsioni per questi giorni. Per oggi cielo soleggiato con nuvolosità cumuliforme in accentuazione sulle zone montane e sui fondovalle nel corso del pomeriggio. Rovesci e temporali pomeridiani all'interno delle valli piemontesi e di quelle della Valle d'Aosta orientale, localmente intensi e più isolati sul resto della Valle d'Aosta. Qualche temporale verso sera fino alle basse valli o agli sbocchi vallivi. Quota neve sui 3.800-4.000 metri. Temperature minime stazionarie sui 17-21 gradi, massime stazionarie sui 29-34 gradi. Per la giornata di domani, cielo soleggiato con nuvolosità cumuliforme in accentuazione sulle zone montane e sui fondovalle nel corso del pomeriggio. Rovesci e temporali pomeridiani sulle zone montane e in estensione ai fondovalle localmente intensi, specie sulle zone interne. Verso sera qualche temporale fin verso le basse valli e gli sbocchi vallivi. Quota neve sui 3.700-3.900 metri. Temperature minime stazionarie sui 17-21 gradi, massime in lieve calo sui 27-33 gradi. Per la giornata di dopodomani, cielo soleggiato con nuvolosità cumuliforme in accentuazione sulle zone montane e sui fondovalle nel corso del pomeriggio. Rovesci e temporali pomeridiani sulle zone montane in estensione ai fondovalle localmente intensi, specie sulle zone interne. Quota neve sui 3.800-3.900 metri. Temperature minime stazionarie sui 17-21 gradi, massime stazionarie sui 27-33 gradi.
2: A dritta, vedo un bagliore! Sono luci!
3: Allora siamo salvi! Sono le luci della Taverna Tortuga!
4: Sì!
3: Taverna Tortuga, il porto più sicuro dove andare in compagnia. In qualunque momento, con qualsiasi tempo, alla Taverna Tortuga hai sempre un'occasione d'approdo. Per mangiare e bere cose buone, dagli hamburger agli aperitivi, dai primi ai secondi freschi, dalle tante birre spumeggianti alle degustazioni di rum ricercati. Per ascoltare buona musica, con le serate a tema e la musica live. Taverna Tortuga ti aspetta a Chianocco. Taverna Tortuga, il porto sicuro per ogni occasione. Seguici su Facebook.
5: Benvenuti nella clinica del parabrezza. Ecco il programma della giornata. Alle 10 massaggio riparatore. Alle 11 trattamento di bellezza. Alle 12 lucidatura.
6: Nessuno coccola il tuo parabrezza come Dr. Glass. Riparazione del parabrezza quando possibile, senza sostituire il cristallo. Riparazione o sostituzione senza alcuna spesa, con la garanzia della propria polizza. E se non è inclusa, subito un importante sconto. Inoltre servizio a domicilio con officine mobili. Tutto con standard europei di qualità. Tutto garantito a vita.
7: Dr. Glass Valsusa di Panicco Filippo. La professionalità è qui, in via Comini e 37 a Villardora, sulla strada statale 20.
6: E ricorda, Dottor Glass Valsusa, chiamata rapida, servizio rapido al 347 71 60 682.
8: L'estate inizia con la musica, con le stelle, con i luoghi che non ti aspetti. Borgate dal vivo è tornato. Si comincia all'Anfiteatro Romano di Susa. Giovedì 26 giugno sul palco c'è Ambra Angiolini con tutta la sua energia e il suo talento. Venerdì 27 giugno arriva Cristiano De André con la sua musica che attraversa generazioni. Sabato 28 giugno chiude il primo weekend Niccolò Fabi con le sue canzoni che sanno parlare all'anima. Tre serate, tre artisti straordinari, un unico posto meraviglioso. Ma Borgate dal vivo non si ferma. Il weekend successivo si sale all'Arena di Venaus. Giovedì 3 luglio omaggio a Ennio Morricone con l'Orchestra Corelli. Venerdì 4 luglio riderete con la stand-up del Terzo Segreto di Satira. Sabato 5 luglio arriva Andrea Scanzi con il suo spettacolo graffiante e inconfondibile. E non è finita qui. Gli appuntamenti di Borgate dal vivo continuano fino a fine agosto in borghi, piazze e luoghi straordinari di tutta la valle. Scoprite il programma completo sul sito e sui social di Borgate dal vivo.
9: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.

Hub, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 14 e 36 minuti.
1: Per la tua voglia di sport, divertimento e relax.
2: Piscina comunale di Susa.
1: Tra le attività proposte, tapirulan, bici d'acqua, acqua gym, scuola nuoto per adulti e bambini.
2: Per il tuo divertimento, scivoli d'acqua, area beach volley, calcetto a tre, zona giochi per bambini.
1: Per il tuo relax, ampia zona solarium con lettini, sdraio, ombrelloni, servizio bar e ristorante.
2: La domenica potrai divertirti con giochi d'acqua gonfiabili, cimentarti nella pallanuoto, imparare le basi del nuoto. Per informazioni, seguici su Facebook o su internet. Ci troverai come Piscina di Susa.
1: Ah, ricorda, per tutta l'estate la piscina rimarrà aperta tutti i giorni dalle ore 10:30. Piscina di Susa, tutta una

0: Signorina, ci siamo già visti?
1: No, guardi, io non la conosco, ma conosco bene Asta del Mobile. Ho arredato tutta la casa anni fa e sono stata molto contenta.
0: Ah, e quindi è tornata?
1: Eh sì, anche perché oltre agli sconti per i clienti c'è sempre qualcosa in più.
0: Ad esempio?
1: Se acquisti la cucina avrai il Safe Water, un sistema di filtraggio dell'acqua che occupa pochissimo spazio, più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro.
2: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
3: Non conosci ancora l'unica officina Alfa Romeo in Valsusa?
4: Argirò Domenico e Figlio, l'officina che fa per te. Ma l'officina Argirò è molto di più. Riparazione di vetture Fiat, Lancia e marchi esteri con sistema computerizzato per effettuare qualsiasi diagnosi, sostituzione pneumatici, installazione e riparazione impianti GPL. Officina Argirò Domenico a Sant'Antonino di Susa in via Abeg 53.
5: Pausa pranzo, un successo tira l'altro. Perdono.

0: pausa pranzo finisce qui e vi dà appuntamento a domani alla stessa ora. Ma restate in ascolto, Drive Time sta per iniziare.
1: Sono le 15 e 2 minuti.
0: Radio Dora Notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Sono in isolamento e sorvegliati a vista nel carcere di Sulmona Vincenzo Esposito, 46 anni, e Marco D'Aconto, 62, rispettivamente compagno e padre di Valentina D'Aconto, la donna arrestata nell'ambito dell'inchiesta sulla scomparsa delle due sorelline allontanate dalla casa famiglia di Civitella al Fetena e ritrovate domenica sera a Formia. I due uomini, insieme alla madre delle bambine, sono accusati di sequestro di persona aggravato in concorso. Valentina D'Aconto si trova invece detenuta nel carcere di Teramo.
2: È stato rintracciato e fermato in provincia di Monza e Brianza il presunto conducente del SUV che ieri sera ha provocato un inseguimento nel quale è morto l'agente della polizia locale di Milano Franceschi Imprezzabile di 39 anni. Con lui è stata fermata anche una seconda persona. I due, entrambi di nazionalità albanese, sono stati bloccati dalle polizie locali di Monza e Milano. La loro posizione è al vaglio degli inquirenti. L'auto, un SUV Audi Q7, non si era fermata a un posto di blocco nel quartiere Ponte Lambro.
3: Gli Stati Uniti manterranno una presenza navale intorno a Hormuz, anche se la navigazione nello stretto è ripresa. Ad annunciarlo è stato il presidente americano Donald Trump. Ho accettato di consentire allo stretto di Hormuz di rimanere aperto senza ulteriori blocchi navali. Tuttavia, tutte le navi restano in posizione nel caso fosse necessario ripristinare il blocco, ha scritto. Hezbollah ha denunciato intanto quella che ha definito una palese violazione del cessate il fuoco in Libano, dopo che i media statali hanno riferito che due persone sono state uccise da colpi di arma da fuoco israeliani nel sud del paese.
2: L'AFA sferza l'Europa con temperature record di 40 gradi, mentre aumenta il bilancio delle vittime con una nuova tragedia in Francia, dove due bimbi di appena 2 e 4 anni hanno perso la vita nell'abitacolo infuocato dell'auto della mamma, parcheggiata nel garage di famiglia. Li hanno trovati, ormai senza sensi, e i soccorsi sono stati inutili. Sono deceduti probabilmente per arresto cardiaco, hanno riferito i medici accorsi sul posto, mentre resta ancora da chiarire la dinamica. Nel paese sale il conto dei decessi legati all'ondata di calore. Almeno altre 13 persone sono morte affogate mentre cercavano refrigerio nei corsi d'acqua.
3: Quasi la metà dei lavoratori occupati nel settore terziario è working poor, è quanto emerge dallo studio Focus sul lavoro povero della Philcams CGL, che ormai da anni pone l'attenzione sul settore del commercio, servizi e turismo, motore del mercato del lavoro. All'interno del macro settore emerge un'ampia articolazione. La situazione peggiore si registra nel turismo, dove il 71,22% resta sotto la soglia di povertà, percentuale che al sud e nelle isole interessa 4 lavoratori su 5.
2: Il mondiale ora. Tanti anni di attesa e poi la classifica viene riscritta in una manciata di giorni. Leo Messi entra ancora di più nella storia del mondiale grazie alla doppietta contro l'Austria, arrivando a quota 5 gol in questo torneo e diventando il miglior marcatore di sempre della fase finale della competizione con 18 gol, superando Klose, fermo a 16. Nemmeno una settimana fa era stato Mbappé a piazzare il sorpasso sull'argentino. Con la doppietta contro il Senegal, l'attaccante francese aveva raggiunto quota 14 gol. Poi le magie di Leo contro Algeria e Austria, che hanno per ora riscritto un'altra storia.
3: Per ora è tutto, a più tardi.
4: Fai brillare i tuoi momenti preziosi con un pizzico di magia. Mary's Dream, dove i tuoi sogni diventano realtà. Gioielleria, oreficeria, pietre preziose, laboratori Orafo, servizio di compra oro con pagamento in contanti e rivenditore TUN. Mary's Dream, il nome che vi accompagna in tutti i vostri momenti preziosi. A Susa in via Roma 40. Mary's Dream, dove i tuoi brillanti sogni diventano realtà.
5: Scelgo Service Car Borgone perché mi fido. La revisione, ad esempio, è chiara e senza sorprese. Era tanto che cercavo un centro così.
6: Service Car Borgone. La nostra promessa è una sola: far bene il nostro lavoro. Risolviamo in officina ogni problema per qualsiasi marca. Pensiamo noi alle scadenze e siamo il centro vendita usato garantito dai nostri esperti. Tu pensa solo a viaggiare sereno. Per il resto c'è Service Car Borgone. Revisioni multimarca, officina con diagnosi elettroniche, ricarica clima e centro vendita auto. In via Abeg 63, Borgone Susa. Service Car Borgone, l'assistenza che ti mette in movimento.
7: Pronti? Partenza, via! A Cesana Torinese, il 27 e 28 giugno arriva una gara che è tutta una festa. Ripa Splashdown. Usa la fantasia e costruisci la tua barca interamente con cartone e scotch. Ritira il tuo kit e guada il fiume. Ripa Splashdown è un evento ecosostenibile adatto a tutti. Rispetto per il territorio, tutela dell'ambiente e sensibilizzazione dei partecipanti sono le parole chiave. Ripa Splashdown, un fiume di divertimento. Per saperne di più, info e iscrizioni, visita il sito www.prolococesana.com.
8: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Buon martedì pomeriggio a tutti, cari amici. Riparte in questo momento il Drive Time. Come sempre i nostri contatti, però, per richiedere la vostra canzone preferita potete o chiamare il nostro numero fisso, lo 0122 64 04 46, oppure mandare un messaggio al nostro contatto WhatsApp, il 351 851 66 33.

E Daisy Chain Fields, questo è il titolo del nuovo festival presentato dalla popstar Olivia Rodrigo, con una line-up interamente al femminile: Chaperone, le Bikini Kill, Dochigar, Beige, sono alcuni dei nomi delle artiste, delle band capitanate da donne che animeranno la manifestazione proprio annunciata da Olivia Rodrigo. Questo festival di una sola giornata si terrà il 29 agosto al Great Park di Irvine, in California, riunendo su due palchi davvero formazioni di artisti donne e gruppi guidati da donne, insieme a organizzazioni no profit e realtà impegnate sul territorio. Anche Olivia Rodrigo si esibirà nel corso del festival, come dicevo, tanti nomi, dai Spitz, Eli, Not For Radio, Quiet Line, insomma nel cartellone figurano anche ospiti speciali come Sarah McLellan e Stevie Nicks, appunto grande Stevie Nicks. E nel post in cui ha annunciato proprio questo Daisy Chain Fields, la Rodrigo, fresca della pubblicazione del suo terzo album, che si intitola You Seem Pretty, Sad for a Girl So In Love, ha scritto: «Non mi sono mai sentita tanto emozionata nel condividere una notizia con tutti voi. Sognavo di fare questo festival da anni e sono felicissima che finalmente stia diventando realtà». Daisy Chain Fields presenta una formazione interamente al femminile, il 100% dei ricavi netti andrà a enti benefici dedicati alla promozione e alla tutela delle donne e delle ragazze. Poi ho aggiunto: la line-up è davvero pazzesca ed è piena delle mie eroine, delle mie amiche. Credo fermamente che la gioia, la comunità e la musica non possono essere motori di un cambiamento significativo e spero che questo festival possa essere proprio questo. Non vedo l'ora di urlare, ballare e cantare con voi il 29 di agosto. Ecco, tra l'altro i proventi del festival andranno quindi a organizzazioni no profit dedicate al sostegno e alla difesa delle donne. Ma questo festival proporrà anche risorse educative, esperienze artistiche comunitarie, venditori locali, pop-up per i fan, installazioni immersive con un focus anche sui diritti riproduttivi, la salute materna, l'empowerment economico, la prevenzione della violenza domestica e anche l'equità di genere.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Come? Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
11: Capisci quello che dice?
12: Roba senza senso.
11: Io invece sì.
13: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
12: Cosa vuoi fare?
11: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
13: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: Vieni a scoprire i prezzi da urlo.
15: Totac, Totac, divani.
14: Divani Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero, con prima rata a novembre.
15: Fuori tutto!
14: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
15: Divani Totac.
14: Ma vai da Totac!
16: Se il legno è il tuo lavoro o la tua passione, vieni a Boster, Bosco e Territorio. Boster è l'evento fieristico dedicato alla valorizzazione del legno e delle risorse del bosco, a Bolardi Ulx dal 26 al 28 giugno. La fiera outdoor con macchine e attrezzature per il lavoro in bosco in funzione, la cura del territorio montano, i prodotti e i servizi delle filiere del legno, riscaldamento a biomassa e costruire con il legno locale. Ricca programmazione di incontri pubblici ed eventi collaterali, convegni, formazione, visite guidate, meeting, sport e spettacolo. E non perdere il triathlon dei boscaioli e il raduno internazionale degli Unimog. Fiera Boster, grandi emozioni per tutti, dal 26 al 28 giugno a Bolardi Ulx. Info su www.fieraboster.it.
17: Ehi, quanta fretta, dove corri?
18: Porto la mia Fiat 500 a fare il tagliando all'Officina Garda.
17: L'Officina Garda? Non riparavano un solo Opel?
18: Prima, ora fanno parte della rete Euro Repar, gli specialisti per manutenzione e riparazione di tutte le auto del gruppo Stellantis. Ci porto anche la Jeep di mia moglie. I loro tecnici sono preparati e disponibili.
17: Era quello che cercavo. Anche la mia Citroen C3 ha bisogno di un controllo. Prenoto subito una diagnosi all'Officina Garda.
18: L'Officina Multimarca Nuova Garda ti aspetta a Chianocco, a pochi minuti dall'uscita dell'autostrada Torino-Bardonecchia. Prenota ora la prossima manutenzione allo 0122 49 045.

E ci scrive il nostro amico Angelo, mi dice: ciao Matteo, i ricchi e poveri che hai messo all'inizio mi hanno fatto ricordare i Blondie con Maria. Insomma, mamma Maria, quindi Maria, grande pezzo, bravo Angelo, dice, me la faresti ascoltare, grazie sempre, forza vecchio cuore granata. Grazie caro Angelo, arriva subitissimo la tua richiesta, ovvero i Blondie con Maria. Ciao!

0: Sono le 15 e 33 minuti.
1: Per Soffietto Servizi Ambientali nulla è impossibile. Con una flotta di mezzi, personale specializzato, tecnologia innovativa e 90 anni di esperienza, risolviamo ogni problema ed esigenza. Soffietto Servizi Ambientali, scavi per riparazione tubi, lavaggio tubazioni con Canal Jet, spurgo pozzi neri, dissotturazioni fognature, video ispezioni, mappature linee di scarico, vendita e consegna di gasolio da riscaldamento e trazione, kerosene, pellet e carbone, noleggio e utilizzo di escavatori a risucchio per aspirazione e materiali pesanti. Soffietto Servizi Ambientali, via Caduti per la Patria 22 a Sant'Ambrogio di Torino. Su www.soffietto.eu trovi tutti i nostri servizi. Chiama Soffietto anche per interventi urgenti allo 011 93 91 05.
0: L'estate inizia con la musica, con le stelle, con i luoghi che non ti aspetti. Borgate dal vivo è tornato. Si comincia all'Anfiteatro Romano di Susa. Giovedì 26 giugno sul palco c'è Ambra Angiolini con tutta la sua energia e il suo talento. Venerdì 27 giugno arriva Cristiano De André con la sua musica che attraversa generazioni. Sabato 28 giugno chiude il primo weekend Niccolò Favi con le sue canzoni che sanno parlare all'anima. Tre serate, tre artisti straordinari, un unico posto meraviglioso. Ma Borgate dal vivo non si ferma. Il weekend successivo si sale all'Arena di Venaus. Giovedì 3 luglio omaggio a Ennio Morricone con l'Orchestra Corelli. Venerdì 4 luglio riderete con la stand-up del Terzo Segreto di Satira. Sabato 5 luglio arriva Andrea Scanzi con il suo spettacolo graffiante e inconfondibile. E non è finita qui. Gli appuntamenti di Borgate dal vivo continuano fino a fine agosto in borghi, piazze e luoghi straordinari di tutta la valle. Scoprite il programma completo sul sito e sui social di Borgate dal vivo.
2: La vista è un bene prezioso. Affidala a chi da più di 40 anni coccola i tuoi occhi. Occhiali Covezzi.
3: Ottica Covezzi è centro applicazioni lenti a contatto, centro di analisi visiva.
2: Ottica Covezzi da generazioni è partner di aziende leader nel settore come Zeiss e Oakley. Rinnova il tuo look. Vieni a provare le nuove collezioni Dior, Chanel, Gucci, Ray-Ban, Revo, Tom Ford e altri ancora.
3: Occhiali Covezzi. Ama i tuoi occhi. Aperto da lunedì al sabato a Bussoleno in via Traforo. Foro 23, vicino alla stazione ferroviaria. Telefono 0122 641 641 e in via Tripoli 122 a Torino. Telefono 011 325 628.
4: Siamo aperti dalle 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Chiuso mercoledì pomeriggio.

0: Radio Reloj. 5 de la mañana.
1: No todo lo que es oro brilla.
2: Remedio. Passiamo adesso alla richiesta del nostro amico delle 15:20, il caro Igor, che vuole ascoltare di Pierangelo Bertoli e Fiorella Mannoia, Pescatore. Allora ce l'ascoltiamo. Buon pomeriggio, Igor. A presto.

0: E abbiamo pescato la nostra sista, la cara Sonia, che tutti i giorni, da lunedì al sabato, conduce il collage in orario 10-13. Sonia ci manda un vocale, ovviamente con annessa la sua richiesta. Sta boccheggiando anche lei, conferma che fa caldo.
1: Buon pomeriggio, bro, come stai? Tutto bene? E allora, buon pomeriggio alla family. Intanto che per il momento ancora sono al fresco, tra poco poi dovrò uscire per prendere la mia bimba e ne approfitto per chiederti una canzone, intanto sto ancora lavorando e ti ascolto ovviamente. Ci sentiamo una bella canzone, magari dei Maneskin, sì. Però oggi così cambiamo un po', ci ascoltiamo Le parole lontane. Un super abbraccio a te, ciao, grazie.
0: E grazie a te allora, cara Sonia, buon lavoro innanzitutto e poi, come ti dicevo, buona spedizione, buona fortuna per la spedizione al caldo quando devi andare a riprendere Elisa. Ci ascoltiamo allora la tua richiesta, arrivano subito i Maneskin con il loro brano Le parole lontane. Ciao Sista, un abbraccio, a presto.

Ed è arrivato anche il momento della richiesta della nostra amica Luciana, che mi scrive: posso chiedere Depresso Fortunato di Olly? Certo che sì, cara Luciana, ce l'ascoltiamo subito. Buon pomeriggio e buon ascolto a te, a presto, ciao.

0: Sono le 16 in punto. Radio Dora Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Ufficiale il rinnovo di contratto biennale del fuoriclasse spagnolo Marc Márquez, che si lega a Ducati per le prossime due stagioni. Ho ancora più ambizioni, questo il posto giusto per raggiungere i miei obiettivi, le sue prime parole. Domenicali dice scelta naturale. Marc rappresenta al meglio la mentalità Ducati, entusiasta anche il DG Dall'Igna. Da ingegnere, lavorare con lui è impressionante, ha portato la Desmo 16 GP al livello massimo di performance. I mondiali 2026 continuano, oggi scenderanno in campo altre 8 squadre, due del gruppo K e altre due del gruppo L. Alle 19 sarà il turno del Portogallo di Cristiano Ronaldo impegnato contro l'Uzbekistan, mentre alle 22 scenderanno in campo Inghilterra e Ghana. Nella notte all'una giocherà Panama-Croazia, seguita poi alle 4 da Colombia-Repubblica Democratica del Congo. Tanti anni di attesa e poi la classifica viene riscritta in una manciata di giorni. Leo Messi entra ancora di più nella storia del mondiale grazie alla doppietta contro l'Austria, arrivando a quota 5 gol in questo torneo e diventando il miglior marcatore di sempre della fase finale della competizione con 18 gol, superando Klose, fermo a 16. Nemmeno una settimana fa era stato Mbappé a piazzare il sorpasso sull'argentino. Con la doppietta contro il Senegal, l'attaccante francese aveva raggiunto quota 14 gol. Poi le magie di Leo contro Algeria e Austria, che hanno per ora riscritto un'altra storia. Gennaro Gattuso è il nuovo allenatore della Lazio, per l'ex CT dell'Italia contratto biennale. Settimana decisiva per la firma di Allegri col Napoli dopo la rescissione col Milan. Si delinea intanto il quadro delle panchine in Serie A. Restano soltanto altri due allenatori, quelli di Napoli e Monza, da annunciare. Il tennis. Jasmine Paolini perde l'esordio al torneo di Eastbourne. Nel suo debutto stagionale sull'erba prima di Wimbledon, da testa di serie numero uno del tabellone, si arrende alla tedesca Tatiana Maria in due set. Non il sorteggio migliore contro la vincitrice del Queen's nel 2025, vera specialista della superficie. È tutto. Dalla redazione sportiva, l'augurio di una buona serata.

0: Auto per la città, ma grande per la vita. Piccola per parcheggiare, grande per trasportare tutto. Renault Twingo E-Tech Electric, la piccola grande auto. A giugno da 19.500 euro per tutti e con Enel hai fino a 30.000 km di ricarica a casa. Vieni a scoprirla. Offerta luce Enel Night Free di Enel Energia per acquirenti Renault Twingo. Info su offerta luce e calcolo stima chilometri in sede su Renault.it.
1: È un'offerta della concessionaria Renault Rabino a Vigliana e Pinerolo.
2: Colazione presente, pranzo servito, cena una festa. E tu ancora non sai dove andare? Non complicarti la vita, c'è chi ha già pensato a tutto. Va al ristorante, pizzeria, hotel Paradise, con azioni da sogno, a pranzo self service e la sera pizze, grigliate di pesce o di carni, menù di terra o di mare. Assaggia i dolci o gli aperitivi alcol free da applausi. E grazie al comodo totem, un clic e dai lo sconto garantito. A Bruzzolo, strada statale 25, o a Rosta, corso Mocenisio 2. Bar ristorante, ristorante, pizzeria, hotel Paradise. Paradise, perfetto in ogni momento.
3: Summer Events 2026, sabato 27 giugno, 100 bpm, pop varia.
4: Vuoi tu, Luisa, scegliere fra 500 divani garantiti, disponibili subito, scontati fino al 50% e finanziabili con piccole rate a interessi zero?
5: Sì, lo voglio!
4: E tu, Mario, vuoi essere fedele alle scelte di tua moglie e pagare il conto?
6: Sì, lo voglio!
4: Allora vi dichiaro divani per sempre.
7: Divano lineare tessuto antimacchia a soli 399 euro.
8: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Totac, divani per sempre. Totac.
9: Monge Monoproteine è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food. Radio
10: Gora. 16.05, scoccate in questa istante, cari amici, ben ritrovati in questa seconda parte del Drive Time. Vi ricordo i nostri contatti a cui potete richiedere il vostro brano preferito. Lo potete fare o chiamando il nostro numero fisso, lo 0122 64 04 46, oppure mandando un messaggio scritto, un messaggio di testo, un vocale al nostro contatto WhatsApp, il 351 851 66 33, come ha fatto la nostra amica Manuela, che mi scrive: ciao Matteo, sto bene con questa temperatura. Lei era abituata appunto al Canada, dove è stata fino a qualche giorno fa. Dice: ora vado a Ulx e come stamattina Sonia, adesso tocca a te, scegliti una canzone. Allora ce la ascoltiamo. Manu, ti ho messo Renato Zero, che so che ti piace, con Spiagge, così almeno magari fossimo in spiaggia e al mare. Ciao Manu, buon pomeriggio.

Ehi ragazzi, è stata stilata una classifica 2026 delle città in cui si mangia meglio nel mondo e c'è solamente una città italiana. È proprio questa città italiana è nella top 20 delle migliori città del mondo per mangiare secondo la rivista britannica di viaggi Time Out ed è ancora una volta la città di Napoli. Per la precisione lo è almeno per la terza volta consecutiva se la memoria non inganna, con il primo exploit nel 2024 quando il capoluogo partenopeo era addirittura la prima in questa mappa mondiale di prelibatezze che la rivista inglese stila ogni anno, dandoci anche un'idea di cosa significhi per chi viaggia, oltre per chi nelle città ci vive, mangiare bene. Ecco, non è solo un'opinione, dato che questa top 20 prende forma dopo mesi di lavoro, parte con un sondaggio internazionale per individuare quali siano le città di interesse, poi affina i risultati a seconda del focus, incrociando, nel caso del cibo, i pareri di giornalisti, chef, critici gastronomici, ma anche abitanti delle città prese in considerazione per valutarle in base alla varietà dell'offerta, alla qualità, alla convenienza, inserendo nella lista finale la città con punteggio più alto per ciascuno stato considerato. Ecco, è il podio del 2026, come vi dicevo, ebbene anche quest'anno Napoli è la città italiana prescelta, ma si posiziona al 14° posto su 20 di questa classifica, in cui svetta al primo posto, pensate un po', la città di Lima, la capitale del Perù che è apprezzata per la sua varietà gastronomica grazie a proposte iperlocali e convenienti, seguita al secondo posto dalla thailandese Bangkok per il melting pot culturale, che racconta anche nei suoi piatti con forte influenze della vicina Cina. Al terzo posto poi c'è Città del Messico, che invece spicca per la diversità di proposte tra ristoranti di grido e street food definiti sorprendenti. Napoli anche stavolta si fa notare per la sua creatività e la sua capacità di fare necessità virtù, per il fatto di aver saputo mettere nel piatto le suggestioni mediterranee vissute da città portuali, quale è sempre stata, ma anche per averle sapute abbinare alle proprie e ai propri ingredienti, creando piatti poveri ma strepitosi. Questo lo scrive la rivista Time Out, che dice: Napoli ha assorbito nel corso dei secoli influenze culinarie dai dominatori greci, influenze culinarie romane, spagnole, francesi, dagli ingredienti alle tecniche di cottura. Abbracciando queste influenze insieme alla lunga storia di povertà della città, la cucina povera napoletana ha trasformato ingredienti umili in prelibatezze di fama mondiali. Ci sono anche alcuni esempi che la rivista inglese fornisce, cita tanti piatti di pasta, la pizza fritta come emblema del cibo di strada di cui Napoli resta una delle capitali indiscusse. Dà anche il merito ai cuochi di aver fatto tesoro proprio di questa unicità della cucina napoletana, continuando a dimostrare grande capacità di lavorare con ottime materie prime locali per creare piatti che celebrano la tradizione, la stagionalità, i sapori decisi e che restano sempre accessibili, spesso e volentieri comunque anche nel prezzo. Un tratto distintivo delle città riunite in questa classifica, che dice molto anche sui criteri con cui ora valutiamo le proposte gastronomici, cioè non è più solo una questione di varietà, di scelta, ma anche di possibilità di scegliere, insomma. Poi all'ultimo posto di questa top 20 c'è Medellin in Colombia. Quasi tutte le città comunque sono extra europee, le uniche europee abbiamo appunto, come vi dicevo, Napoli al quinto posto, al quarto posto Londra, al quinto posto Barcellona, Atene, Lisbona e appunto Marsiglia e Copenaghen, diciamo un po' meno della metà. E allora andiamo con Big City Life dopo queste città, questa rassegna di città via i Mattatix.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Sulla A32 Torino-Bardonecchia troviamo code per traffico intenso tra la circonvallazione Ulx e Bardonecchia in direzione Fréjus. Traffico regolare sulle restanti vie di collegamento extraurbane della regione. Questo breve appuntamento termina qui, a più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona giornata e buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Signori, rinnovata la casa?
3: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
4: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
2: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
5: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone.
6: Asta del mobile, tutta la mia musica.
5: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
7: Sera di mezza estate 2026. Le associazioni di Giaglione dal 26 giugno al 5 luglio organizzano le sere di mezza estate tra colose degustazioni, sport e musica dal vivo. Venerdì 26 giugno cena con gli Angeli di Strada cover band Nomadi. Sabato 27 giugno cena cantata con Veronica Cuneo e Maurizio delle Nostre Valli. Domenica 28 giugno serata paella di pesce. Prenotazione obbligatoria con caparra entro il 24 giugno al 338-7874-135 dalle ore 15. Venerdì 3 luglio cena sudamericana con band Sudaca. Azione obbligatoria con caparra entro il 26 giugno. Sabato 4 luglio Giaglio on Fire, hamburger e non solo in compagnia di DJ Luca Faraone. Prenotazione entro il 30 giugno. Domenica 5 luglio dalle 14:30 torneo di beach volley, a seguire spaghettata per tutti. Prenotazione entro il 30 giugno. Per gli eventi di luglio, prenotazioni al 339-3054-859. Ingresso gratuito, durante tutti gli eventi sarà attivo il servizio bar. L'ultimo weekend di giugno e il primo di luglio vi aspettiamo a Giaglione.
8: In ogni città esiste un luogo dove il fuoco non serve solo a cucinare, serve a creare emozioni. Ristorante pizzeria Il Castello. Il profumo della carne alla brace ti conquista ancora prima del primo assaggio. Grigliate, costate, fiorentine, filetto e tutti i tipi di carne. E poi pizze che raccontano una storia fatta di passione, forno e tradizione. Proponiamo tutti i giorni giro pizza a 20 euro, specialità culinaria delle tradizioni locali e non, dolci della casa e a pranzo prezzo fisso, ampia sala e un grande dehors con amici, famiglia ed eventi. Questo posto si chiama Il Castello, a Susa in via 20 settembre 16. Info e prenotazioni 0122 19 51 132. Ristorante pizzeria Il Castello, nel cuore di Susa.

0: Ed è arrivato il momento della richiesta del nostro amico Riccardo Augusto.
1: Ciao Matteo, ascolta, mi metti i ricordi del cuore di Minghi. Grazie, ciao, buona serata Matteo.
0: E buona serata a te allora Riccardo, ce l'ascoltiamo subito, a presto, buon ascolto.

0: Sono le 16 e 34 minuti.
1: Un saluto dalla redazione di Zip News, in studio Riccardo Minniti per questa edizione delle notizie. Partiamo dall'accensione del farò, una cerimonia che avverrà questa sera accompagnata dal corteo storico. Si tratta della caduta del toro, infatti a seconda di dove cadrà il futuro di Torino, secondo la tradizione, potrà avere una tendenza diversa. Se il toro cadrà a sinistra verso Porta Nuova, il futuro per i prossimi 12 mesi sarà positivo. Destino diverso potrebbe esserci se il toro cadrà a destra verso Palazzo Reale, in quel caso i futuri 12 mesi non potrebbero essere così positivi. Continuiamo con la cronaca. È caduta l'accusa di associazione per delinquere mossa nei confronti di 12 persone imputati per l'ondata iscritte Novax a sigla VV, che tra il 2021 e il 2024 comparvero su scuole, sedi sindacali, banche, scuole, università, ospedali, cimiteri, redazioni di quotidiani di uffici pubblici. La sentenza è stata pronunciata oggi al termine dell'udienza preliminare. Due interventi nella notte appena trascorsi per i vigili del fuoco di Cuneo. Il primo a Fontanelle di Boves, dove ha preso fuoco un piccolo rimorchio carico di fieno. L'incendio è partito probabilmente dai freni, ha distrutto il mezzo e danneggiato una vettura parcheggiata nei pressi. Un secondo intervento a Caraglio, lungo la provinciale per Cuneo, dove una persona ha allertato i soccorsi in quanto la vettura sulla quale stava viaggiando in direzione del capoluogo ha improvvisamente preso fuoco. Quattro uomini sono stati arrestati dai carabinieri della compagnia di Susa e Rivoli dopo essere stati sorpresi a fare rifornimento con carte carburante utilizzate fraudolentemente. Sequestrati 140 litri di gasolio. L'episodio è avvenuto nei giorni scorsi in un distributore di Corso alla Mano tra Rivoli e Torino, dove i militari impegnati in servizi di monitoraggio di flussi anomali di carburante hanno notato un furgone con targa straniera fermo alla colonnina. Cuneo festeggia 828 anni, le attività prenderanno il via proprio oggi dalle ore 18 alle ore 22 con laboratori di archeologia sperimentali in largo Audi Freddi in serata, poi spazio alla cultura con l'itinerario dietro i portoni Cuneo Barocca, una passeggiata organizzata dal FAI dell'Accademia Teatrale Toselli alla scoperta dei segreti nascosti dietro i portoni del centro, con turni di partenza scelta alle ore 20:30 oppure alle 21:30. E con questo è tutto in regia Rosario Perez.
2: Lavorare in mezzo alla natura non è sempre facile, ma regala immense emozioni. Se anche tu come me vuoi avere il meglio per il tuo orto, il tuo giardino o per il tuo bosco, scegli l'equipaggiamento migliore. Vieni da AgriService a Susa. AgriService è rivenditore specializzato Steel, Grillo e Zanon, leader mondiali nel settore foresta e giardino. Da AgriService puoi trovare motoseghe, decespugliatori, rasaerba, motozappe, robot automatico per il taglio del prato verde e tutti i nuovi prodotti alimentati a batteria al litio, sia per l'hobbistica che per il professionista. Da AgriService, come sempre, ti aspettiamo con un grande assortimento di mangimi, concimi, sementi, piante e fiori. E non dimenticare che per noi la soddisfazione del cliente è al primo posto. Trasmettiamo consigli, passione, esperienza, creatività, prezzi e assistenza. AgriService, a Susa, via Montello 15.
3: Per la tua voglia di sport, divertimento e relax,
4: piscina comunale di Susa.
3: Tra le attività proposte, tapirulan, bici d'acqua, acqua gym, scuola nuoto per adulti e bambini.
4: Per il tuo divertimento, scivoli d'acqua, area beach volley, calcetto a tre, zona giochi per bambini.
3: Per il tuo relax, ampia zona solarium con lettini, sdraio, ombrelloni, servizio bar e ristorante.
4: La domenica potrai divertirti con giochi d'acqua gonfiabili, cimentarti nella pala nuoto, imparare le basi del nuoto. Per informazioni, seguici su Facebook o su internet. Ci troverai come Piscina di Susa.
3: Ah, ricorda, per tutta l'estate la

E cari amici, a 184 anni, Jonathan, la tartaruga più anziana del mondo, diventa anche icona del Guinness World Record. Ebbene sì, perché a quasi due secoli dalla sua nascita, Jonathan continua ad accumulare record. La celebre tartaruga gigante delle Seychelles, che vive sull'isola di Sant'Elena, nell'Oceano Atlantico Meridionale, ha ricevuto un nuovo importante riconoscimento, il titolo di Guinness World Records Icon, un'onorificenza riservata ai primatisti che, con la loro storia, hanno lasciato un segno ben oltre il record detenuto. Jonathan detiene già il record di animale terrestre vivente più anziano del mondo. Secondo le stime, ha circa 194 anni ed è nato intorno al 1832 nelle Seychelles. La sua età esatta non è in realtà nota, poiché all'epoca non esistevano chiaramente registrazioni precise per animali come le tartarughe. Quando arrivò a Sant'Elena nel 1882 era però già un individuo adulto e questo ha permesso agli studiosi di stabilire che all'epoca aveva almeno 50 anni. Nel 2022 gli è stata poi assegnata ufficialmente una data di nascita simbolica, il 4 dicembre del 1832. Il nuovo titolo assegnato dal Guinness World Record viene conferito a persone, animali o simboli che hanno raggiunto una notorietà globale grazie ai loro primati. E la tartaruga Jonathan entra così a far parte di una ristretta lista di icone che comprende figure e record molto diversi tra loro, dal grattacielo più alto del mondo alle persone che hanno stabilito imprese straordinarie nello sport, nell'esplorazione e nella cultura pop, come ad esempio il wrestler John Cena, l'alano più grande del mondo, Zeus o anche Super Mario, il videogioco. Ecco, per gli abitanti di Sant'Elena, tuttavia, Jonathan era già un'icona molto prima di questo riconoscimento ufficiale. Come ha sottolineato il governatore dell'isola, Nigel Phillips, la tartaruga è ormai parte integrante dell'identità locale e della memoria collettiva della comunità. Generazioni di residenti sono cresciuti conoscendo la sua storia, osservando il lento trascorrere della sua vita attraverso epoche, guerre, cambiamenti politici e trasformazioni tecnologiche. Jonathan è una tartaruga gigante di Aldabra, una specie endemica delle Seychelles, considerata tra l'altro vulnerabile nella lista rossa delle specie minacciate. Queste tartarughe, che sarebbe più corretto chiamare testuggini, sono famose, oltre che per la loro longevità, anche per le dimensioni. Possono superare il metro di lunghezza con circa 250 kg, insomma. E sono seconde per peso solamente alle testuggini giganti delle isole Galapagos tra le specie terrestri. E come tutte le tartarughe, più in generale i rettili, hanno un metabolismo molto lento, crescono gradualmente e possono quindi superare facilmente il secolo di vita. Jonathan però ha superato di gran lunga anche gli standard della sua specie, ma nonostante l'età avanzatissima continua inoltre a sorprendere per la sua vitalità. Sebbene sia ormai cieco, abbia perso parte dell'olfatto, mantiene ancora un comportamento attivo e interagisce regolarmente con le altre tartarughe che vivono con lui nella residenza del governatore dell'isola di Sant'Elena. Pensate che la sua fama è tale che, appunto, lo scorso anno una falsa notizia sulla sua presunta morte si è diffusa rapidamente online e diversi media internazionali hanno persino pubblicato dei necrologi prematuri. Il giorno successivo però il governo di Sant'Elena ha smentito tutto, confermando che Jonathan era vivo e in buona salute. Insomma, 194 anni suonati, la tartaruga continua così a sfidare il tempo. E mentre il mondo celebra il suo nuovo titolo di icona del Guinness World Record, lui prosegue la sua vita con la calma che da sempre caratterizza le tartarughe, lentamente ma inesorabilmente.

0: me.
1: E adesso è il momento della richiesta del nostro caro amico Mario, che qualche istante fa mi scrive su WhatsApp: ciao Matteo, buon pomeriggio, vuoi mettere i Bee Gees con Tragedy? Grazie e buona serata. È grande pezzo questo qua di Bee Gees, Mario, ce l'ascoltiamo molto ma molto volentieri. Buona serata anche a te, ovviamente, e buon ascolto. Ciao!

0: Sono le 16:59. Radio Dora Notizie.
1: Buon pomeriggio, ben trovati dalla redazione.
2: L'Europa nella morsa del caldo, allerta nel Regno Unito, in Spagna e in Germania, con temperature destinate a sfiorare i 40 gradi. In Francia, 40 morti per annegamento dal 18 giugno. Tra le vittime che erano in cerca di refrigerio ci sono molti giovani. È il bilancio confermato dal Premier dopo quella che è stata la notte più calda dal 1947, da quando sono iniziate le rilevazioni. Per l'Organizzazione Mondiale della Sanità, l'ondata di calore in Unione Europea è un'emergenza sanitaria.
1: Ma l'ondata di caldo non lascia respirare neanche l'Italia. Dopo giornate di picchi di calore, continuano ad aumentare le città segnalate con il bollino rosso dal bollettino del Ministero della Salute. Un'escalation che porterà l'allerta massima domani in 16 città italiane, che raggiungerà il record il giorno successivo, giovedì, quando le città da bollino rosso saranno ben 17.
2: La cronaca ora: l'agente Francesco Imprezzabile, 39 anni, ha perso il controllo della sua motocicletta mentre inseguiva un SUV che non si era fermato a un'alta. La procura di Milano, sulla base dei primi accertamenti, ha escluso che ci sia stato uno speronamento. Fermato il presunto conducente del mezzo insieme a un'altra persona, sono in corso le indagini per ricostruire la dinamica dell'incidente. È stato aperto un fascicolo per omicidio stradale e fuga pericolosa.
1: Ci potrebbe essere una banale lite per un fallo durante una partita di calcetto alla base dell'omicidio di un 21enne incensurato, ucciso da un proiettile al torace mentre era sotto casa a Napoli. La sparatoria è avvenuta nei pressi della sua abitazione in via Caprera, nel quartiere Miano. La vittima si chiamava Lorenzo Spasiano. Il colpo sarebbe stato esploso da uno sconosciuto da distanza ravvicinata. Portato al Cardarelli, il giovane è morto poco dopo. Sono in corso le indagini dei carabinieri.
2: Legge elettorale in aula alla Camera venerdì prossimo, 26 giugno. Vano il tentativo di mediazione del presidente dell'Assemblea di Montecitorio, Lorenzo Fontana, che durante la riunione della conferenza dei capigruppo aveva proposto uno slittamento di qualche giorno con la calendarizzazione per il 29. Le opposizioni hanno detto no, chiedendo che invece si andasse a luglio per consentire una discussione più approfondita in commissione, dove nel pomeriggio proseguirà l'esame degli emendamenti, che è previsto termini il 24 giugno.
1: I mondiali: l'Argentina ha ipotecato i sedicesimi grazie alla doppietta di Lionel Messi contro l'Austria. Per Leo sono i gol numero 17 e 18 nella storia dei mondiali, che gli permettono di superare Klose e andare in testa alla classifica dei marcatori all time. Ma non sono mancate le risposte di Mbappé e Haaland, altre due doppiette per loro, e oggi tocca a Cristiano Ronaldo.
2: Per ora è tutto, alla prossima edizione.
3: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno, in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.
4: Una piccola auto per la città, ma grande per la vita. Piccola per parcheggiare, grande per trasportare tutto. Renault Twingo E-Tech Electric, la piccola grande auto. A giugno da 19.500 euro per tutti e con Enel hai fino a 30.000 km di ricarica a casa. Vieni a scoprirla. Offerta luce Enel Night Free di Enel Energia per acquirenti Renault Twingo. Info su offerta luce e calcolo stima chilometri in sede su Renault.it.
5: È un'offerta della concessionaria Renault Rabino a Vigliana e Pinerolo.
6: Vieni a scoprire i prezzi da urlo.
7: Totac,
6: Divani Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero, con prima rata a novembre.
7: Fuori tutto!
6: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
7: Divani Totac.
6: Ma vai da Totac!
8: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: E stanno scoccando 17.05, cari amici, abbiamo degli auguri da fare. Oggi compie gli anni Jacopo, Jacopino, il nipote di Johnny. Johnny mi ha chiesto allora di dedicargli una canzone. Allora ti metto quella di Raffaella Carrà, tanti auguri, visto che Jacopino era un amante di Pedro e quindi stessa cantante. Allora Johnny, ancora augurissimi a Jacopo, buona serata e auguri.

E preparatevi, cari amici, perché domani arriveranno gli alieni, sbarcheranno, o meglio, è quanto ha ipotizzato la sensitiva brasiliana Vo Baiana, in cui il video è diventato virale, che ha previsto in sogno l'arrivo degli alieni dove? Durante la partita Brasile-Scozia prevista per domani, 24 giugno, ma da noi sarà già la mezzanotte del 25, c'è partita che si disputerà all'Hard Rock Stadium di Miami. La sensitiva afferma sui suoi social di aver avuto due volte questa visione, la prima volta il 2 giugno, la seconda il 12, ancora più intensa, e in uno dei suoi video questa Vo Baiana, terrorizzata in lacrime, ha raccontato che secondo questi sogni durante la partita scenderanno più di 100 alieni dal cielo che rapiranno sia i giocatori che oltre 700 spettatori per portarli a bordo delle loro astronavi, insomma uno scenario da film di fantascienza. La sensitiva si è detta preoccupata per gli spettatori e ha chiesto anche al presidente Donald Trump di fare attenzione a se stesso e alle persone che saranno presenti all'evento, ma magari gli alieni si portassero via Trump, aggiungendo che durante la partita il pubblico sarà circondato da una forte energia spirituale. Vo Baiana è una celebre chiaroveggente, terapeuta olistica e sacerdotessa dell'Umbanda, una religione brasiliana che fonde sciamanesimo africano, cattolicesimo e spiritismo europeo, con 37 anni di esperienza nella pratica spirituale che vanta oltre 23 milioni di follower su Instagram. E non è la prima volta che l'influveggente fa previsioni di questo tipo, c'è chi sul web, soprattutto tra i suoi fan, dice che ci abbia anche azzeccato in passato su questioni geopolitiche legate al Covid, sebbene non ci siano ovviamente prove fattuali che sia avvenuto. Internet ha subito reagito con tanti meme, chiaramente una sana dose di ironia sulla previsione. Molti fan della Scozia hanno scherzato anche sull'eventuale abduction, dicendo che se la squadra brasiliana venisse rapita dagli alieni, gli scozzesi avrebbero una chance per vincere la partita. Strana coincidenza che questa notizia si è diffusa proprio dopo che il pubblico dei mondiali ha iniziato a notare numerosi posti vuoti negli stadi dove si sono disputate alcune partite. La scarsa partecipazione del pubblico è stata subito smentita dalla FIFA, che ha affermato di aver registrato poche centinaia di biglietti invenduti e che molti spettatori si sarebbero trattenuti nei corridoi degli stadi per le temperature elevate. Una cosa però è certa, se gli alieni dovessero davvero presentarsi a Miami, la FIFA non faticherebbe a registrare il tutto esaurito. Nell'ultimo periodo il tema degli alieni sembra essere tornato in trend, soprattutto dopo la pubblicazione voluta da Donald Trump di centinaia di documenti governativi relativi agli UAP, ovvero Undefined Anomalous Phenomena. Tra fotografie, video, rapporti investigativi, testimonianze raccolti negli ultimi decenni, il materiale diffuso dal Pentagono ha riacceso l'interesse del pubblico per gli UFO e vita extraterrestre, pur senza fornire prova definitiva dell'esistenza degli extraterrestri. Grazie all'hype generato dai documenti non hanno tardato ad arrivare anche le immagini generate con l'AI, cioè l'IA, l'intelligenza artificiale, ormai diventata il giocattolo preferito del presidente degli Stati Uniti, o forse solo la sua ultima brillante trovata comunicativa. In un'immagine pubblicata da Trump stesso sul suo social Truth, il presidente scorta insieme ai militari dell'Area 51 un alieno in manette. Pochi giorni dopo si diffonde su web una presunta immagine pubblicata e poi cancellata dal profilo della Casa Bianca, ritraente il POTUS con ambasciatori alieni dalla pelle diafana e i capelli bianchi, insomma. Che se tutta una campagna guerriglia per Disclosure Day, l'ultimo film di Steven Spielberg, ciò che è certo è che domani gli alieni dovessero davvero presentarsi a Miami, la, diciamo così, sensitiva Vo Baiana entrerebbe di diritto nella storia della chiaroveggenza e Steven Spielberg si ritroverebbe con la campagna marketing consapevole più fortunata della storia del cinema, e magari la Scozia vincerebbe anche i mondiali, perché no? Staremo a vedere.

C'era un tipo che viveva in un abbaino, per avere il cielo sempre vicino, voleva passare sulla vita come un aeroplano. Perché a lui non importava niente di quello che faceva la gente, solo una cosa per lui era importante. E si esercitava continuamente per sviluppare quel talento latente che è nascosto tra le pieghe della mente. E la notte sdraiato sul letto guardando le stelle, dalla finestra nel tetto con un messaggio voleva prendere contatto.

fu ricevuto. In un istante è stato trasportato senza dolore su un pianeta sconosciuto. C'era un po' più viola del normale, un po' più caldo il sole, ma nel

tenerezza, comincia a dare segni di incertezza, si sente crescere dentro l'amarezza. Perché adesso che il suo scopo è stato realizzato, si sente ancora vuoto, si accorge che in lui niente è cambiato. Che le sue paure non se ne sono andate, anzi che semmai sono aumentate, dalla solitudine amplificate. E adesso passa la vita a cercare ancora di comunicare con qualcuno che lo possa far tornare. E dice extra,

0: Muoversi in Piemonte.
1: Un saluto e ben ritrovati con le news su traffico e viabilità. In apertura ci occupiamo della statale 20 del Col di Tenda per segnalare la chiusura temporanea del tunnel del Tenda per motivi tecnici. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Caselle e Bruere verso Piacenza e tra Sito e Pianezza in direzione Aosta. Infine sulla A4 Torino-Milano si rallenta a causa incidente tra Volpiano Sud e Settimo Torinese in direzione Torino. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Su il sipario, si va in scena. Anna Muscatello è orgogliosa di presentare Tagliati per il successo. Noi per voi. E il protagonista sei tu. Entra nel suo salone e lascia che la trasformazione e il cambiamento del tuo look abbiano inizio. Non ci sono improvvisazioni, ma solo maestria e personalizzazione. Perché Anna Muscatello e il suo staff si dedicano a te, ai tuoi gusti e le tue esigenze, offrendoti consigli super per un hairstyle sempre cool. Prenditi la scena e asseconda la tua voglia di conoscere nuove tendenze. Micro bob, corto pixie, il lungo sfilato e tagli versione e bonton anticonvenzionali. Tagliati per il successo di Anna Muscatello. Noi per voi. Ci trovi a Susa, via Mazzini 47.
3: Info e prenotazioni 0122 88 23 60. Seguici su Facebook.
4: In ogni città esiste un luogo dove il fuoco non serve solo a cucinare, serve a creare emozioni. Ristorante pizzeria Il Castello. Il profumo della carne alla brace ti conquista ancora prima del primo assaggio. Grigliate, costate, fiorentine, filetto e tutti i tipi di carne. E poi pizze che raccontano una storia fatta di passione, forno e tradizione. Proponiamo tutti i giorni giro pizza a 20 euro, specialità culinaria delle tradizioni locali e non, dolci della casa e a pranzo prezzo fisso, ampia sala e un grande dehors con amici, famiglia ed eventi. Questo posto si chiama Il Castello, a Susa in via 20 settembre 16. Info e prenotazioni 0122 19 51 132. Ristorante pizzeria Il Castello, nel cuore di Susa.

0: appartamento di bellezza. Alle 12, lucidatura.
1: Nessuno coccola il tuo parabrezza come Dr. Glass. Riparazione del parabrezza quando possibile, senza sostituire il cristallo. Riparazione o sostituzione senza alcuna spesa, con la garanzia della propria polizza. E se non è inclusa, subito un importante sconto. Inoltre servizio a domicilio con officine mobili. Tutto con standard europei di qualità. Tutto garantito a vita.
2: Dr. Glass Valsusa di Panicco Filippo. La professionalità è qui. In via Comini e 37 a Villardora, sulla strada statale 24.
1: E ricorda, Dottor Glass Valsusa, chiamata rapida, servizio rapido al 347 71 60 682.
3: A dritta, vedo un bagliore! Sono luci!
4: Allora siamo salvi, sono le luci della Taverna Tortuga!
5: Sì!
4: Taverna Tortuga, il porto più sicuro dove andare in compagnia. In qualunque momento, con qualsiasi tempo, alla Taverna Tortuga hai sempre un'occasione d'approdo. Per mangiare e bere cose buone, dagli hamburger agli aperitivi, dai primi ai secondi freschi, dalle tante birre spumeggianti alle degustazioni di rum ricercati. Per ascoltare buona musica, con le serate a tema e la musica live. Taverna Tortuga ti aspetta a Chianocco. Taverna Tortuga, il porto sicuro per ogni occasione. Seguici su Facebook.

Il 23 giugno del 1993 apriva, meglio si inaugurava a Losanna in Svizzera, il Museo Olimpico, dedicato chiaramente alla storia dei giochi olimpici antichi e moderni, sia estivi che invernali. Mediamente accoglie 200.000 visitatori l'anno ed è stato eletto Museo Europeo dell'Anno nel 1995. All'interno la storia dei giochi olimpici è illustrata attraverso foto, filmati d'epoca, medaglie originali donate dagli atleti, francobolli e cimeli vari, tra l'altro anche circondato da un parco dove sono esposte varie sculture a tema sportivo, opere di vari autori, come ad esempio Fernando Botero, appunto. E soprattutto questo particolare museo è il più grande archivio dei giochi olimpici al mondo. Su 3.000 metri quadrati di spazio espositivo, tre aree a tema e oltre 150 schermi mostrano la storia dell'olimpismo dagli antichi giochi greci fino ai giorni nostri. La mostra permanente è integrata poi da mostre speciali che cambiano regolarmente. E su tre piani si incrociano davvero i temi del mondo olimpico. Sono esposti oggetti originali come torce, medaglie, attrezzature sportive di atleti famosi, oltre a spettacolari audiovisivi sui momenti più importanti dei giochi, audioguide gratuite in ben 9 lingue. E nel parco di 8.000 metri quadrati tra il museo e il lago di Ginevra, il lago Lemano appunto, si trova davanti 43 sculture a tema sportivo, e poi su una pista di 100 metri si possono competere interattivamente con i migliori velocisti. All'ingresso brucia la fiamma olimpica, che non è mai stata spenta da quando il museo è stato inaugurato, insomma. Niente male. Tra l'altro c'è anche un Ton Café all'ultimo piano dove si può prendere una pausa con una bellissima vista proprio sul lago di Ginevra e sulle Alpi. E tra l'altro c'è anche una biblioteca per gli amanti della lettura. Insomma, un museo davvero singolare, ma comunque uno dei più grandi d'Europa, dedicato alle Olimpiadi.

E l'ultima richiesta di questa giornata ce la fa il nostro amico Roberto, che vuole ascoltare di Franco Battiato "Voglio vederti danzare". Allora, ciao Roberto, buon ascolto e buona serata.

E cari amici, anche per oggi il Drive Time finisce qui e vi do appuntamento non a domani perché andrà in onda, ma a giovedì come sempre dalle 15 alle 18, sempre solo sulle mitiche frequenze di Radio Dora. Vi saluto, vi auguro una buona serata che inizia in compagnia dei Kiss e la loro Lick It Up. Ciao amici, a giovedì.

0: le 18 in punto. Radio Dora Notizie.
1: Buonasera, ben trovati dalla redazione.
2: È stato arrestato per omicidio stradale al termine dell'interrogatorio davanti alla PM Francesca Crupi, l'uomo di 27 anni che ieri sera ha provocato un inseguimento nel quale è morto l'agente 39enne della polizia locale di Milano, Francesco Imprezzabile. Il giovane cittadino albanese era già sottoposto a misura d'obbligo di firma per un altro reato ed è stato portato al carcere di San Vittore. In precedenza con lui è stata fermata anche una seconda persona. La dinamica di quanto è avvenuto è ancora da accertare, ma secondo le prime informazioni, Imprezzabile avrebbe perso il controllo della sua motocicletta mentre inseguiva il SUV.
1: L'Europa nella morsa dell'afa. Allerta nel Regno Unito, in Spagna e Germania, con temperature destinate a sfiorare i 40 gradi. In Francia 40 morti per annegamento dal 18 giugno. Per l'OMS l'ondata di calore in Unione Europea è un'emergenza sanitaria e l'ondata di caldo non lascia respirare neanche l'Italia. Dopo giornate di picchi di calore, continuano ad aumentare le città segnalate con il bollino rosso dal bollettino del Ministero della Salute. Un'escalation che porterà l'allerta massima domani in 16 città italiane e che raggiungerà il record il giorno successivo, quando le città da bollino rosso saranno ben 17.
2: Domenica 21 giugno un'esplosione in un impianto di produzione di gas naturale in Qatar ha provocato la morte di almeno 13 persone e il ferimento di altre 66. Tutte le vittime provenivano da Pakistan e India. Il ministro dell'energia del paese ha spiegato che si è trattato di un incidente, ma le cause ancora non sono chiare. Le autorità escludono che si sia trattato di un atto doloso, nonostante la zona sia già stata bombardata nei mesi scorsi dall'Iran durante la fase iniziale della guerra con Stati Uniti e Israele.
1: L'Italia ha ancora un mese di tempo per decidere cosa vuole fare dei fondi del programma europeo sulla difesa SAFE e poi quel denaro, quasi 15 miliardi di euro, verrà ridistribuito fra gli altri partecipanti, dato l'alto interesse registrato. Il ministro Giorgetti ha specificato: sulla spesa SAFE per la difesa ci sarà una decisione al massimo entro settembre. Si tratta di circa 15 miliardi di euro.
2: Donald Trump ancora in calo nei sondaggi. Secondo l'American Research Group, il tasso di gradimento del presidente è sceso al 30%, con un 66% degli americani che non approva il suo operato. Il mese scorso lo stesso sondaggio aveva rivelato che il 31% degli americani approvava Trump e il 64% invece lo bocciava.
1: Il calcio: Paolo Maldini molto probabilmente non sarà il nuovo direttore tecnico della nazionale italiana. Giovanni Malagò, nuovo presidente della FIGC, lo voleva come DT dell'Italia. Questa è la notizia che è rimbalzata negli ultimi minuti e che vedeva la possibilità per uno dei più grandi giocatori della storia del calcio ricongiungersi con quella che, a parte il Milan, è stata l'unica e sola maglia che abbia amato e indossato in carriera, quella azzurra. La carriera da giocatore di Paolo Maldini in azzurro si è chiusa il 18 giugno 2002, il giorno in cui Moreno decise di eliminare l'Italia dai mondiali di Corea e Giappone. Da quel momento tutti i tentativi di riportare Paolo in nazionale sono stati vani, compreso questo ultimo di Malagò.
2: Per ora è tutto, alla prossima edizione.
3: Su il sipario si va in scena. Anna Muscatello è orgogliosa di presentare Tagliati per il successo. Noi per voi. E il protagonista sei tu. Entra nel suo salone e lascia che la trasformazione e il cambiamento del tuo look abbiano inizio. Non ci sono improvvisazioni, ma solo maestria e personalizzazione. Perché Anna Muscatello e il suo staff si dedicano a te, ai tuoi gusti e alle tue esigenze, offrendoti consigli super per un hairstyle sempre cool. Prenditi la scena e asseconda la tua voglia di conoscere nuove tendenze. Microbob, corto pixio, il lungo sfilato e tagli versione bon ton anticonvenzionali. Tagliati per il successo di Anna Muscatello. Noi per voi. Ci trovi a Susa, via Mazzini 47.
4: Info e prenotazioni 0122 88 23 60. Seguici su Facebook.
5: Pronti? Partenza via! A Cesana Torinese, il 27 e 28 giugno, arriva una gara che è tutta una festa! Ripa Splashdown! Usa la fantasia e costruisci la tua barca interamente con cartone e scotch! Ritira il tuo kit e guada il fiume! Ripa Splashdown è un evento ecosostenibile adatto a tutti! Rispetto per il territorio, tutela dell'ambiente e sensibilizzazione dei partecipanti sono le parole chiave! Ripa Splashdown! Un fiume di divertimento! Per saperne di più, info info e iscrizioni visita il sito www.prolococesana.com.
6: Ed ecco la signora Rossi che apre la bolletta del riscaldamento e... Oh. Tra i brividi di freddo e quelli della bolletta, scegli serramenti DGA e ti godi il benessere senza spendere un capitale. Infissi in PVC, porte e portoni, blindati ed oscuranti, tende e zanzariere. Ed ora, da serramenti DGA, novità, le nuove finestre con profili ridotti per una maggiore luminosità. Da serramenti DGA puoi risparmiare sui consumi e dare una nuova luce e più prestigio ad ogni ambiente. Visita il nostro showroom di Villar Focchiardo, in via Nazionale del Moncenisio, 45. serramentidga.it. La qualità trasparente.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente, tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buonasera a tutti voi che siete all'ascolto. In apertura ci occupiamo della tangenziale di Torino, dove segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Caselle e Bruere verso Piacenza e tra Sito e Pianezza in direzione Aosta. Ci spostiamo sull'A4 Torino-Milano, dove si rallenta a causa incidente tra Volpiano Sud e Settimo Torinese in direzione Torino. Infine vi invitiamo a visitare il nostro portale muoversiinpiemonte.it per verificare in tempo reale il traffico in regione. Al momento è tutto, non ci resta che augurare a tutti voi buona serata e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Radio Dora vi invita all'ascolto di
3: 2 minuti
4: estate,
3: un libro.
5: Quando il passato ti ha già condannato, ogni giorno è una negoziazione con il presente. E quando chi comanda ti chiede un favore, sai che non stai negoziando, stai solo scegliendo quale prezzo pagare. Bentrovati, sono Gianluca Melilli. Se anche tu scrivi libri ambientati in epoche dove la fedeltà è un lusso e la sopravvivenza un'arte, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it e insieme faremo conoscere il tuo libro. Intanto dedichiamoci a questo di Paolo Lanzotti. Si chiama Il Circolo dei Congiurati, un doppio gioco letale tra le calli nebbiose della Venezia risorgimentale. Sì, perché siamo a Venezia nel 1850. La città è di nuovo sotto controllo degli austriaci dopo l'avventura della Repubblica di San Marco, guidata da Daniele Manin. Teodoro Valier, ex funzionario di polizia compromesso agli occhi delle autorità per aver collaborato con i repubblicani, sopravvive lavorando come scrivano di strada. Un giorno viene avvicinato dalla vedova dell'uomo sulla cui morte aveva indagato un anno prima, che gli chiede di aiutare un amico accusato di omicidio, ma della cui innocenza lei si dichiara certa. Valier accetta l'incarico e inizia così la sua indagine dal circolo ricreativo Euterpe, frequentato sia dalla vittima che dall'accusato. Anche gli austriaci sono interessati al circolo, convinti che si tratti della copertura di un gruppo di cospiratori mazziniani in possesso di un carico misterioso, e affidano l'incarico di recuperarlo proprio a Valier, proponendogli come eventuale ricompensa la possibilità di essere riammesso in servizio. In una Venezia fredda, Valier dovrà destreggiarsi con cautela tra verità taciute e sospetti, senza sapere di chi potersi fidare né a chi restare fedele, se non ai suoi principi e alla sua coscienza. Di Paolo Lanzotti, Il Circolo dei Congiurati, in libreria da Tea.
2: Radio Dora vi ha presentato 2 minuti e un libro. A risentirci domani, alla stessa ora.
6: Signorina, ci siamo già visti?
7: No, guardi, io non la conosco, ma conosco bene Asta del Mobile. Ho arredato tutta la casa anni fa e sono stata molto contenta.
6: Ah, e quindi è tornata?
7: Eh sì, anche perché oltre agli sconti, per i clienti c'è sempre qualcosa in più.
6: Ad esempio?
7: Se acquisti la cucina, avrai il Safe Water, un sistema di filtraggio dell'acqua che occupa pochissimo spazio, più un bellissimo miscelatore al prezzo di 1 euro.
6: Prezzo, qualità, scelta, parola di genere.
8: Per la tua voglia di sport, divertimento e relax,
9: piscina comunale di Susa.
8: Tra le attività proposte, tapirulan, bici d'acqua, acqua gym, scuola nuoto per adulti e bambini.
9: Per il tuo divertimento, scivoli d'acqua, area beach volley, calcetto a 3, zona giochi per bambini.
8: Per il tuo relax, ampia zona solarium, collettini, sdraio, ombrelloni, servizio bar e ristorante.
9: La domenica potrai divertirti con giochi d'acqua gonfiabili, cimentarti nella pala nuoto, imparare le basi del nuoto. Per informazioni, seguici su Facebook o su internet. Ci troverai come Piscina di Susa.
8: Ah, ricorda, per tutta l'estate la piscina rimarrà aperta tutti i giorni dalle ore 10:30. Piscina di Susa, tutta un'altra estate.
10: Tutta un'altra storia.
3: Scelgo Service Car Borgone perché mi fido. La revisione, ad esempio, è chiara e senza sorprese. Era tanto che cercavo un centro così.
4: Service Car Borgone. La nostra promessa è una sola: far bene il nostro lavoro. Risolviamo in officina ogni problema per qualsiasi marca. Pensiamo noi alle scadenze e siamo il centro vendita usato garantito dai nostri esperti. Tu pensa solo a viaggiare sereno. Per il resto c'è Service Car Borgone. Revisioni multimarca, officina con diagnosi elettroniche, ricarica clima e centro vendita auto. In via Abeg 63, Borgone Susa. Service Car Borgone. La

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: le 18:39.
1: Fai brillare i tuoi momenti preziosi con un pizzico di magia. Mary's Dream, dove i tuoi sogni diventano realtà. Gioielleria, oreficeria, pietre preziose, laboratorio orafo, servizio di compro oro con pagamento in contanti e rivenditore TUN. Mary's Dream, il nome che vi accompagna in tutti i vostri momenti preziosi. A Susa in via Roma 40. Mary's Dream, dove i tuoi brillanti sogni diventano realtà.
2: Studi dentistici Procaccini. Per il benessere dei tuoi denti, tutta l'efficienza di un'organizzazione.

0: climatizzazione interna capace di risolvere tutte le necessità.
1: Nei nostri tre studi di Avigliana, Rivoli e Pinerolo possiamo affrontare tutte le problematiche della vostra bocca, affiancate dalla migliore tecnologia, quale la TAC 3D direttamente in sede, ed ottenere una dentatura fissa in giornata grazie alla metodica del carico immediato.
0: Vengono inoltre eseguiti i normali interventi quali la chirurgia orale, la medicina estetica del volto e l'ortodonzia con l'uso di mascherine trasparenti. Chiama per un appuntamento lo 011 93 27 476 www.centroprocaccini.it. Ad Avigliana, Rivoli e Pinerolo.
2: Se il legno è il tuo lavoro o la tua passione, vieni a Boster, Bosco e Territorio. Boster è l'evento fieristico dedicato alla valorizzazione del legno e delle risorse del bosco, a Bolardi Ulx dal 26 al 28 giugno. La fiera outdoor con macchine e attrezzature per il lavoro in bosco in funzione, la cura del territorio montano, i prodotti e i servizi delle filiere del legno, riscaldamento a biomassa e costruire con il legno locale. Ricca programmazione di incontri pubblici ed eventi collaterali, convegni, formazione, visite guidate, meeting, sport e spettacolo. E non perdere il triathlon dei Bosca e il raduno internazionale degli Unimog. Fiera Boster, grandi emozioni per tutti, dal 26 al 28 giugno a Bolardi Ulx. Info su www.fieraboster.it. Radio Dora presenta le anticipazioni del TG di Rete 7 delle 19.
3: Tra poco in onda nel nostro telegiornale, caldo tropicale in Piemonte, allerta rossa dell'ARPA. Senza fermarsi mai, un libro e una serata dedicata all'ISEF. La partita del cuore a Vinovo, la solidarietà vince sempre. Questo e molto altro tra poco nel nostro telegiornale.
4: Rete 7, Digita 13 sul telecomando.

0: Sono le 19 e un minuto.
1: Radio Dora Notizie.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Al termine dell'interrogatorio davanti alla PM Francesca Crupi, l'albanese di 27 anni alla guida del SUV in fuga è stato arrestato con l'accusa di omicidio stradale per la morte dell'agente Francesco Imprezzabile avvenuto ieri sera a Milano. Il giovane era già sottoposto a misura dell'obbligo di firma per un altro reato ed è stato portato nel carcere di San Vittore. Ai PM il 27enne ha detto di non essersi fermato all'ALT perché aveva con sé qualche grammo di hashish e non voleva guai.
2: L'ondata di calore che da una settimana ha colpito diversi paesi europei non è più solo un fenomeno meteorologico, ma un'emergenza sanitaria, ha avvertito l'Agenzia Sanitaria Globale delle Nazioni Unite. La nostra regione sta vivendo il riscaldamento più rapido al mondo, ha commentato il direttore generale dell'OMS per l'Europa, sottolineando che questo aumento delle temperature nell'Europa occidentale sta già mettendo a rischio vite umane ed esercitando pressione sui sistemi sanitari di tutta la regione.
3: In questi giorni si stanno riscontrando tentativi di truffa ai danni di imprenditori italiani attraverso falsi account WhatsApp arbitrariamente attribuiti al sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei Ministri, Alfredo Mantovano. È l'allarme lanciato da Palazzo Chigi in una nota. I messaggi mirano a indurre i destinatari a sottoscrivere accordi di riservatezza o a inviare somme di denaro con la richiesta di contributi economici per inesistenti iniziative governative.
2: Quasi la metà dei lavoratori occupati nel settore terziario e working poor. È quanto emerge dallo studio Focus sul lavoro povero della Fieldcamps CGL, che ormai da anni pone l'attenzione sul settore del commercio, servizi e turismo, motore del mercato del lavoro. All'interno del macro settore emerge un'ampia articolazione. La situazione peggiore si registra nel turismo, dove il 71,22% resta sotto la soglia di povertà, percentuale che al sud e nelle isole interessa 4 lavoratori su 5.
3: L'Italia ha ancora un mese di tempo per decidere cosa vuole fare dei fondi del programma europeo sulla difesa SAFE, poi quel denaro, quasi 15 miliardi di euro, verrà ridistribuito fra gli altri partecipanti dato l'alto interesse registrato. Il ministro Giorgetti ha specificato sulla spesa SAFE per la difesa, ci sarà una decisione al massimo entro settembre.
2: Lo sport, ufficiale il rinnovo di contratto biennale di Marc Marquez che si lega a Ducati per le prossime 2 stagioni. Ho ancora più ambizioni, questo il posto giusto per raggiungere i miei obiettivi, le sue prime parole. Domenicali dice scelta naturale, Marc rappresenta al meglio la mentalità Ducati, entusiasta anche il DG Dall'Igna. Da ingegnere, lavorare con lui è impressionante, ha detto, ha portato la Desmo 16 GP al massimo livello di performance.
3: Per ora è tutto, alla prossima edizione.
4: Per Soffietto Servizi Ambientali, nulla è impossibile. Con una flotta di mezzi, personale specializzato, tecnologia innovativa e 90 anni di esperienza, risolviamo ogni problema ed esigenza. Soffietto Servizi Ambientali, scavi per riparazione tubi, lavaggio tubazioni con Canal Jet, spurgo pozzi neri, dissotturazioni fognature, video ispezioni, mappature linee di scarico, vendita e consegna di gasolio da riscaldamento e trazione, kerosene, pellet e carbone, noleggio e utilizzo di escavatori a risucchio per aspirazione e materiali pesanti. Soffietto Servizi Ambientali, via Caduti per la Patria 22 a Sant'Ambrogio di Torino. Su www.soffietto.eu trovi tutti i nostri servizi. Chiama Soffietto anche per interventi urgenti allo 011 93 91 05.
5: Vuoi ampliare la tua formazione e investire davvero nel tuo futuro? All'Istituto Natta di Rivoli consegui il diploma statale in meccatronica oppure in grafica e comunicazione grazie ai corsi serali pensati per adulti e lavoratori che vogliono rimettersi in gioco. Laboratori moderni e attrezzati trasformano la teoria in esperienza concreta, mentre progetti e attività pratiche ti preparano al mondo del lavoro, sviluppando competenze tecniche richieste dalle aziende di oggi. In più, valorizzando anche le tue esperienze formative e professionali già maturate. Non è mai troppo tardi per scegliere di crescere. Dai forma al tuo domani. Iscriviti su itisgiulionatta.it. Istituto Natta di Rivoli. Il tuo futuro comincia adesso.

0: Muoversi in Piemonte. Buonasera e ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Corso Regina e Pianezza verso Piacenza. Traffico regolare sulle restanti vie di collegamento extraurbane della regione. Vi anticipiamo quindi che questa sera per lavori sulla A26 Genova-Gravellona-Toce dalle 22 sino alle 6 di domani sarà chiuso il tratto tra l'allacciamento con l'A10 Genova-Ventimiglia e Novi Ligure verso Gravellona. Per questo appuntamento non ci sono altre notizie, a più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona serata e buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Ehi, quanta fretta, dove corri?
3: Porto la mia Fiat 500 a fare il tagliando all'Officina Garda.
2: L'Officina Garda? Non riparavano un solo Opel?
3: Prima, ora fanno parte della rete Euro Repar, gli specialisti per manutenzione e riparazione di tutte le auto del gruppo Stellantis. Ci porto anche la Jeep di mia moglie. I loro tecnici sono preparati e disponibili.
2: Era quello che cercavo. Anche la mia Citroen C3 ha bisogno di un controllo. Prenoto subito una diagnosi all'Officina Garda.
3: L'Officina Multimarca Nuova Garda ti aspetta a Chianocco, a pochi minuti dall'uscita dell'autostrada Torino-Bardonecchia. Prenota ora la prossima manutenzione allo 0122 49 045.
4: La carta con la carta. Il vetro con il vetro. Io all'ambiente ci tengo. E tu?
5: Differenziare è importante, ma non basta. Axel, da sempre impegnata nella raccolta differenziata, ricorda che il primo passo per un buon smaltimento dei rifiuti lo fai tu. Sì, perché solo differenziando bene carta e vetro, leggendo bene gli opuscoli informativi, si possono selezionare in modo corretto gli oggetti destinati al riciclo, contribuendo ad un ambiente più pulito. Per saperne di più, vai su www.axelspa.it.
6: Pronti? Partenza via! A Cesana Torinese, il 27 e 28 giugno arriva una gara che è tutta una festa! Ripa Splashdown! Usa la fantasia e costruisci la tua barca interamente con cartone e scotch! Ritira il tuo kit e guada il fiume! Ripa Splashdown è un evento ecosostenibile adatto a tutti! Rispetto per il territorio, tutela dell'ambiente e sensibilizzazione dei partecipanti sono le parole chiave! Ripa Splashdown! Un fiume di divertimento! Per saperne di più, info e iscrizioni, visita il sito www.prolococesana.com.

app Smart Speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 19 e 38 minuti. Radio Dora vi invita all'ascolto di
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
2: Bentrovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. La Fiat 500 è un'auto capace di far innamorare giovani automobilisti. Sempre fedele alle proprie forme, la 500 si è adattata alle necessità del traffico urbano e si è fatta ibrida ed elettrica. La versione mild hybrid, disponibile soltanto con cambio manuale, monta un motore termico da 999 cm cubici che apporta alla trasmissione fino a 65 cavalli di potenza, affiancata da un motore elettrico da 5 cavalli. Lo sa controparte elettrica è invece disponibile in due versioni. La prima con motore da 95 cavalli che le affida un'autonomia di 190 km, la seconda con motore da 118 cavalli ed un'autonomia di 310 km. La Volkswagen Polo è un modello classico per chi si appresta ad acquistare la propria prima auto. Disponibile in numerosi assetti, la Polo più economica è la 3 cilindri da 80 cavalli, comprendendo una buona dotazione già a partire dalle versioni d'accesso. Gentile nei movimenti, così come nelle forme, la Polo è adatta per portare comodamente due passeggeri sul divano posteriore. A renderla versatile ci pensa il bagagliaio da 351 litri, una capienza unica per i veicoli di questo tipo. Passiamo alle due ruote, Yamaha R7. Il motore ha ricevuto il già menzionato ride-by-wire YCCT e piccoli aggiornamenti a aspirazione e alimentazione. E questo è praticamente tutto al riguardo. La potenza massima dichiarata resta di 73,4 cavalli a 8750 giri minuto, mentre la coppia massima è leggermente aumentata, arrivando a 68 Nm a 6500 giri minuto. Il suo bicilindrico parallelo CP2 sembra però più fluido e potente di prima, specialmente ai regimi medio-bassi. Ducati Hypermotard V2SP. È più leggera, più compatta, più potente e più sofisticata. Il cuore pulsante della nuova Ducati è il bicilindrico a V di 90 gradi da 890 cm cubici di cilindrata.

0: un'unità propulsiva vista anche su altri moto del brand, come Multistrade Monster, ma con un carattere specifico per la Hypermotard e una cura dimagrante rispetto al precedente 950, tale da fregiarsi di essere il V2 raffreddato a liquido più leggero mai costruito da Ducati. Chiudiamo con una curiosità. Una novità specifica riguarderà tutte le automobili di nuova immatricolazione nell'ambito dell'Unione Europea. A partire dal 7 luglio prossimo, infatti, questi veicoli dovranno essere dotati obbligatoriamente di un sistema di segnalazione di frenata d'emergenza, in gergo denominato Emergency Stop Signal. In sostanza, le nuove auto dovranno segnalare le frenate d'emergenza con luci di stop in modalità intermittente. Era l'ultima notizia. Un saluto da Simone Parisi.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote. Lavorare in mezzo alla natura non è sempre facile, ma regala immense emozioni. Se anche tu come me vuoi avere il meglio per il tuo orto, il tuo giardino o per il tuo bosco, scegli l'equipaggiamento migliore. Vieni da AgriService a Susa. AgriService è rivenditore specializzato Steel, Grillo e Zanon, leader mondiali nel settore foresta e giardino. Da AgriService puoi trovare motoseghe, decespugliatori, rasaerba, motozappe, robot automatico per il taglio del prato verde e tutti i nuovi prodotti alimentati a batteria al litio, sia per l'hobbistica che per il professionista. Da AgriService, come sempre, ti aspettiamo con un grande assortimento di mangimi, concimi, sementi, piante e fiori. E non dimenticare che per noi la soddisfazione del cliente è al primo posto. Trasmettiamo consigli, passione, esperienza, creatività, prezzi e assistenza. AgriService, a Susa, via Montello 15.
2: Hai capito cosa ti ho detto? Fuori! Fuori tutto!
3: Vieni a scoprire i prezzi da urlo.
4: Totac, divani.
3: Divani Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero, con prima rata a novembre.
2: Fuori tutto!
3: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
4: Divani Totac.
3: Ma vai da Totac!
5: L'estate inizia con la musica, con le stelle, con i luoghi che non ti aspetti. Borgate dal vivo è tornato. Si comincia all'Anfiteatro Romano di Susa. Giovedì 26 giugno sul palco c'è Ambra Angiolini con tutta la sua energia e il suo talento. Venerdì 27 giugno arriva Cristiano De André con la sua musica che attraversa generazioni. Sabato 28 giugno chiude il primo weekend Nicola Fabi con le sue canzoni che sanno parlare all'anima. Tre serate, tre artisti straordinari, un unico posto meraviglioso. Ma Borgate dal vivo non si ferma. Il weekend successivo si sale all'Arena di Venaus. Giovedì 3 luglio omaggio a Ennio Morricone con l'Orchestra Corelli. Venerdì 4 luglio riderete con la stand-up del Terzo Segreto di Satira. Sabato 5 luglio arriva Andrea Scanzi con il suo spettacolo graffiante e inconfondibile. E non è finita qui. Gli appuntamenti di Borgate dal vivo continuano fino a fine agosto in borghi, piazze e luoghi straordinari di tutta la valle. Scoprite il programma completo sul sito e sui social di Borgate dal vivo.

0: Sono le 20 e un minuto. Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Dopo essere stato fermato vicino Monza assieme a una seconda persona al termine dell'interrogatorio davanti alla PM Francesca Cupri, è stato arrestato il conducente del SUV che ha provocato l'inseguimento che ha portato alla morte dell'agente della polizia locale a Milano. Si tratta di un ragazzo albanese di 27 anni. Il giovane era già sottoposto alla misura dell'obbligo di firma per un altro reato. È stato portato in carcere a San Vittore. Il ragazzo arrestato ha detto: fuggivo perché non volevo guai, scusa alla famiglia e all'Italia. Durante l'interrogatorio il giovane, a quanto si è appreso, ha ammesso di essere stato alla guida del SUV. Con lui c'erano altre tre persone. Una lite con un giovane della zona scoppiata su un campo di calcetto, probabilmente per un fallo di gioco, e poi trascinatasi per mesi fino a culminare nell'agguato di questa mattina. Come riportato dalla press, l'ipotesi al vaglio dei carabinieri che indagano sull'omicidio di Lorenzo Spasiano, il 21enne ucciso da un colpo di pistola nel napoletano nella notte tra lunedì e martedì. L'episodio si è verificato sotto casa della vittima e, secondo le prime indiscrezioni, il colpo sarebbe stato esploso da uno sconosciuto a distanza ravvicinata e avrebbe raggiunto l'uomo al torace. L'Europa è nella morsa dell'afa. In Italia la situazione è critica, con 15 città da bollino rosso. Domani si arriverà a 16 con l'aggiunta di Latina, oggi in arancione. In Francia 40 persone sono morte per annegamento dall'inizio del weekend scorso, un fenomeno attribuito dalle autorità all'ondata di caldo che attanaglia il paese da una settimana. La Spagna affronta invece il terzo giorno consecutivo di allerta, che dovrebbe raggiungere il picco nelle prossime ore. Già conclusi 14.964 cantieri con oltre 8 miliardi erogati dalla Cassa Depositi e Prestiti per il sisma 2016. Sono i dati che emergono dal rapporto annuale sulla ricostruzione post terremoto che sono stati presentati a Palazzo Chigi. Una ricostruzione che si è concentrata in modo prioritario sugli edifici che hanno riportato danni gravi. Nel frattempo la stima è relativa alla fine del mese di maggio. Le richieste di indennizzo sono state 36.149 per un valore che supera di gran lunga 17,82 miliardi di euro. La notizia era nell'aria e ora è diventata ufficiale. Gennaro Gattuso è il nuovo allenatore della Lazio. L'ex CT ha firmato un contratto biennale. La Lazio comunica di aver affidato l'incarico di allenatore responsabile della prima squadra a Gennaro Gattuso. La società accoglie con soddisfazione il nuovo allenatore, nella convinzione che la sua esperienza, professionalità e determinazione possano contribuire al raggiungimento degli obiettivi sportivi del club. C'è scritto nella nota della società. Per ora è tutto, a più tardi.
2: Fai brillare i tuoi momenti preziosi con un pizzico di magia. Mary's Dream, dove i tuoi sogni diventano realtà. Gioielleria, oreficeria, pietre preziose, laboratori Orafo, servizio di compro oro con pagamento in contanti e rivenditore TUN. Mary's Dream, il nome che vi accompagna in tutti i vostri momenti preziosi. A Susa in via Roma 40. Mary's Dream, dove i tuoi brillanti sogni diventano realtà.
3: Una piccola auto per la città, ma grande per la vita. Piccola per parcheggiare, grande per trasportare tutto. Renault Twingo E-Tech Electric, la piccola grande auto. A giugno da 19.500 euro per tutti e con Enel hai fino a 30.000 km di ricarica a casa. Vieni a scoprirla. Offerta luce Enel Night Free di Enel Energia per acquirenti Renault Twingo. Info su offerta luce e calcolo stima chilometri in sede su Renault.it.
4: È un'offerta della concessionaria Renault Rabino a Vigliana e Pinerolo.
5: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.

0: Teodora.
1: Buonasera, queste sono le previsioni meteo per domani. Al nord persistono condizioni stabili e molto calde, al pomeriggio isolati temporali sui rilievi alpini e prealpini, in locale sconfinamento all'alta pianura, temperature stabili massime tra 34 e 38 gradi. Al centro stabile e soleggiato su tutte le regioni, pur se con locali temporali diurni sull'Appennino tra Lazio e Toscana. Temperature stabili massime tra 34 e 38 gradi anche in questo caso. A sud tempo soleggiato al mattino pomeriggio con temporali sui rilievi, locale propagazione all'area tirrenica. Temperature stabili massime tra 31 e 36 gradi.
0: Questa è Radio Dora.
2: Sono la strage.
3: Signori, rinnovata la casa?
4: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
5: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
3: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
6: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone.
7: Asta del mobile, tutta la musica.
6: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
8: A dritta, vedo un bagliore, sono luci.
9: Allora siamo salvi, sono le luci della Taverna Tortuga.
10: Sì!
9: Taverna Tortuga, il porto più sicuro dove andare in compagnia. In qualunque momento, con qualsiasi tempo, alla Taverna Tortuga hai sempre un'occasione d'approdo. Per mangiare e bere cose buone, dagli hamburger agli aperitivi, dai primi ai secondi freschi, dalle tante birre spumeggianti alle degustazioni di rum ricercati. Per ascoltare buona musica, con le serate a tema e la musica live. Taverna Tortuga ti aspetta a Chianocco. Taverna Tortuga, il porto sicuro per ogni occasione. Seguici su Facebook.

0: app Smart Speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.
1: La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il concupito ha il cuore libero oppure ha moglie. E fu così che da un giorno all'altro bocca di rosa si tirò addosso l'ira funesta delle cagnette a cui aveva sottratto l'osso. Ma le comari d'un paesino

sa che la gente dà buoni consigli sentendosi come Gesù nel tempio, si sa che la gente dà buoni consigli se non può più dare cattivo esempio. Così una vecchia mai stata moglie, senza mai figli, senza più voglie, si prese la briga e di certo il gusto di dare a tutte il consiglio giusto, e rivolgendosi alle cornute le apostrofò con parole argute: il furto d'amore sarà punito, disse, dall'ordine costituito. E quelle andarono dal commissario e dissero senza parafrasare: quella schifosa ha già troppi clienti, più di un consorzio alimentare. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi, con i pennacchi. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi e con le armi. Spesso gli sbirri e i carabinieri al proprio dovere vengono meno, ma non quando sono in alta uniforme e l'accompagnarono al primo treno. Alla stazione c'erano tutti, dal commissario al sacrestano, alla stazione c'erano tutti, con gli occhi rossi e il cappello in mano, a salutare chi per un poco, senza pretese, senza pretese, a salutare chi per un poco portò l'amore nel paese. C'era un cartello giallo con una scritta nera, diceva addio bocca di rosa, con te se ne parte la

0: Notizia un po' originale, non ha bisogno di alcun giornale, come una freccia dall'arco scocca, vola veloce di bocca in bocca, e alla stazione successiva, molta più gente di quando partiva, chi manda un bacio, chi getta un fiore, chi si prenota per due ore, persino il parroco che non disprezza, fra un miserere e un'estrema unzione, il bene effimero della bellezza, la vuole accanto in processione, e con la Vergine in prima fila, e Bocca di Rosa poco lontano, si porta a spasso per il paese, l'amore sacro e l'amor profano.
1: Radio Dora, la musica giusta ad ogni ora.

0: Questa è Radio Dora.
1: E per la barca che volate in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare. Per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero, così belli a gridare nelle piazze perché stanno uccidendoci il pensiero, per il bastardo che sta sempre al sole, per il vigliacco che nasconde il cuore.

0: chiamami sempre amore. Perché noi siamo amore.
1: Sono le 20 e 37 minuti. Va ora in onda la RISPA, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
2: Per l'estate del mese 2026, venerdì 26 giugno alle 19.30 al Bike Park Piero Ghibaudo, Bigger Fest. Sabato 27 giugno alle ore 21 al Centro Sociale di Milanere, estate a Milanere, serata di cabaret con Marco e Mauro. Ad Avigliana, sabato 27 giugno, concerto Filarmonica Santa Cecilia in piazza Conte Rosso. Bagliori al Castello, presso il Castello, a cura di A3, Associazione Archeologica Avigliana. Concerto nel cuore dell'uomo, suoni di compassione e umanità, nell'ambito della rassegna Persone, Personaggi e Personalità, presso la chiesa di Santa Maria Maggiore, Borgo Vecchio. Domenica 28 giugno, mercatino contadino e laboratorio, presso il cortile Casa di Quartiere. Serata danzante al Parco Alveare Verde. Concerto Iter Vocis Itinerari del Suono, Associazione Cori Piemontesi, nell'ambito della rassegna Persone, Personaggi e Personalità, presso la chiesa di Santa Maria Maggiore in Borgo Vecchio. A Sestriere dal 26 al 28 giugno At Adventure Fest 2026, salone del motociclismo in alta quota. Ad Alpignano, giovedì 25 giugno, Alpignano Live, concerto Sherry Band più food in piazza Berlinguer. A Trana, domenica 28 giugno, Trana Spazio e Tempo, seconda rievocazione storica, presso il santuario di Trana, dalle 10 alle 23. Al Museo Civico Castello di Adelaide, tutti i sabati mattina fino a settembre dalle 8.30 alle 9.30, risveglio muscolare al castello. Fino al 30 agosto, mostra fotografica Passaggi del Tempo, fotografie di Federico Milesi. Domenica 28 giugno, Susa Svelata diventa il pre-evento dei concerti all'Arena di Borgate dal Vivo, alla scoperta dei monumenti del centro storico in un percorso guidato con partenza alle ore 17.30. Info e prenotazioni al 351 3078 654. Areano, sabato 27 giugno, presso il campo di calcio Torneo delle Borgate, torneo di calcio amatoriale. Sabato 27 giugno al Parco Polivalente, concerto Ragaglia Punk Rock Session Band. Domenica 28 giugno, apertura del Museo Civico. Al Parco, torneo Borgate Palio, giochi e conclusione, dalle 14.30. A Bolardi Hulks, dal 26 al 28 giugno, Boster, fiera outdoor, dedicata alla valorizzazione del legno e delle risorse del bosco. Ricca programmazione di incontri pubblici ed eventi collaterali. Inoltre triathlon dei boscaioli e raduno internazionale degli Unimog. Per informazioni, www.fieraboster.it. Per Borgate dal Vivo 2026, venerdì 26 giugno alle 21.30 a Susa all'Anfiteatro Romano, la misteriosa scomparsa di V con Ambra Angiolini. Sabato 27 giugno alle ore 21.30 a Susa presso l'Anfiteatro Romano, Cristiano De André in concerto. Domenica 28 giugno alle ore 21.30 a Susa presso l'Anfiteatro Romano, Niccolò Fabi in concerto. Per informazioni e prenotazioni www.borgatedalvivo.it. Inoltre ritorna Borgate in Cammino al via la terza edizione. Sabato 27 giugno alle ore 17, Cammino Off Welcome Tour Susa. Prenotazione obbligatoria su www.turismotorino.org. Al Feudo di San Giorgio, giovedì 25 giugno, serata di Milonga Tango Argentino con Aldo Baraldo. Il Comune di Bruzzole, in collaborazione con le associazioni locali, organizza San Giovanni 2026, mercoledì 24 giugno dalle 14.30 alla sede Associazione Anziani e Pensionati, gara bocce a Baraonda. Alle ore 18 al gazebo in Piazza Martiri, rassegna Giovani Talenti. Alle ore 21 in Piazzetta Matarazzo, serata danzante. Venerdì 26 giugno, dalle 14.30 alla sede dell'Associazione Anziani e Pensionati, gara pinnacola Baraonda, aperta a tutti.

0: alle 14.30 ai campi da bocce, tiro al punto aperto a tutti. Dalle 20 in piazzetta Matarazzo, serata in musica con la band Music Storm. A Giaglione, sere di mezza estate 2026. Le associazioni di Giaglione organizzano venerdì 26 giugno cena con gli Angeli di Strada, cover band Nomadi. Sabato 27 giugno cena cantata con Veronica Cuneo e Maurizio delle Nostre Valli. Domenica 28 giugno serata paella di pesce. Prenotazione obbligatoria con caparra entro il 24 giugno al 338 78 74 135 dalle ore 15. L'ingresso agli eventi è gratuito. Alla Certosa di Monte Benedetto, con ingresso libero fino al 12 luglio, mostra fotografica Scatti Lenti. Per ulteriori informazioni 011 4321 015. A Coazze, sabato 27 giugno, in piazza Primo Maggio, balli sotto le stelle. Partecipazione gratuita. Martedì 23 giugno alle 15 all'Ecomuseo dell'Alta Val Sangone, i martedì di Coazze, laboratorio creativo con Rosi. Partecipazione libera e gratuita. Domenica 28 giugno a Forno di Coazze, gara di corsa e vertical, con partenza da Forno di Coazze. Ritrovo alle 7.30. Info al 339 6779 204. Wind Band for Moves. Martedì 23 giugno, prova a porte aperte a Sant'Antonino alle ore 21. Lunedì 29 giugno, prova a porte aperte a Vaie alle ore 21. A Ferrera Moncinisio, domenica 28 giugno alle ore 15, concerto Music Storm Party Band in piazza Chiavanna. A Chianocco, Santi Pietro e Paolo 2026, dal 26 al 29 giugno. Per informazioni e prenotazioni 339 815 6377. A Collegno, Flower Festival, giovedì 25 giugno, Fulminacci, venerdì 26 giugno, La Nigna più Ok Giorgio, sabato 27 giugno, Mannarino. Per ulteriori informazioni 011 40 15 488. 726-2026, 1300 anni dalla fondazione dell'Abbazia di Novalesa. Sabato 27 giugno alle 17 all'Abbazia di Novalesa, conferenza pubblica, Non c'è rosa senza spine, il monachesimo e l'Occidente, luci, ombre, prospettive. Domenica 28 giugno alle 17 a Novalesa, presso la Cappella di Santa Maria Maddalena, posa della croce commemorativa del 1300 anniversario di fondazione. Lunedì 29 giugno all'Abbazia di Novalesa, solennità dei Santissimi Pietro e Paolo, il mistero e il ministero degli Apostoli Fratelli. Per informazioni www.abbazianovalesa.org. La Proloco Novalesa APS, in collaborazione con il Comune e le associazioni locali, organizza passeggiata gastronomica domenica 28 giugno, percorso in 7 tappe tra le borgate del paese, partenza presso il Parco Giochi. Per informazioni e prenotazioni entro mercoledì 24 giugno, contattare il numero 379-274-9729. In Alpi Arena, un'invasione pacifica nel segno della felicità. I testimoni di Geova dal 26 al 28 giugno terranno il loro congresso annuale dal titolo Felici per sempre. Grazie a un programma ricco di discorsi, oltre 60 video, numerose interviste e momenti musicali, il congresso offrirà profondi spunti di riflessione, sottolineando l'importanza di ritagliarsi del tempo da dedicare alla cura di sé e alla propria spiritualità. Durante il congresso saranno presentati uno al giorno gli episodi 4, 5 e 6 della serie La Buona Notizia secondo Gesù. Per ulteriori informazioni sul congresso Felici per sempre e per trovare la sede più vicina, visitate jv.org. Chi siamo? Congressi. L'ingresso è libero. A Cesana Torinese, mercoledì 24 giugno, festa patronale di San Giovanni. Giochi per bimbi con Ludobus in piazza Vittorio Amedeo a partire dalle ore 10. Esposizione della Scuola di Scultura di Cesana in piazza Vittorio Amedeo. Sabato 27 e domenica 28 giugno, prima edizione Ripa Splashdown, gara con imbarcazioni di cartone sulla ripa con animazione, esposizioni e musica dal vivo. Alla Sacra di San Michele, sabato 27 giugno, visita guidata notturna e musica sotto le stelle. Per informazioni www.sacradisanmichele.com. La Bottigliera Alta, venerdì 26 giugno alle 19.30, stand gastronomico con la Porchetta di Tarcisio e dalle 21.30 discoteca mobile Energia. Sabato 27 giugno dalle 14 torneo di volley a squadre. Alle 17 passeggiata con destinazione Torre della Bicocca per assistere alla rievocazione storica a cura del filo della memoria del Colibrì per l'inaugurazione del monumento. 19.30 apertura stand gastronomico, alle 21.30 si balla. Domenica 28 giugno alle 19.30 apertura stand gastronomico e dalle 21.30 apertura danze. Lunedì 29 giugno alle 19.30 apertura stand gastronomico, serata paella, su prenotazione al 329 06 33 928. La Proloco di Macchie organizza venerdì 26 giugno torneo calcio balilla alle ore 20 al tendone cortile palestra. Sabato 27 giugno giro delle borgate, 12esimo memorial Franco Bertrando, non competitiva, 6 km di corso camminato, 800 metri di corsa bambini, libera a tutti. Iscrizioni entro il 25 giugno a prolocomacchie@gmail.com. Domenica 28 giugno spettacolo teatrale con la compagnia Il Mutamento alle ore 21 in via Roma 3. A Chiomonte, 5 centenario del Gran Pertus, 1526-2026, Pertus di Colombano Romean. Sabato 27 giugno, concerto del coro di Giaglione presso l'ex chiesa di Santa Caterina, alle ore 21. Dal 28 giugno al 20 gennaio 2027 a San Sebastiano, presso la Pinacoteca Levis di Chiomonte, mostra documentario Colombano History. Per informazioni, visit chiomonte.it. Il gruppo Teatro Insieme di Susa, con il patrocinio del Comune di San Giorgio, presenta lo spettacolo Tanto di Cappello a San Giorgio presso il centro polivalente in via Carlo Carli 148 alle ore 21 sabato 27 giugno. Sosteniamoci, demenze e Alzheimer, conoscere e conoscersi per sostenersi. Caffè Alzheimer a Bussoleno presso l'Osteria La Credenza, ingresso libero e gratuito. Prossimo appuntamento mercoledì 24 giugno alle 16.30. La terapia occupazionale, un intervento fondamentale nella cura e nel supporto delle persone affette da demenza. Per informazioni 0122 48504. A Sause Dulx, dal 23 al 26 giugno, festeggiamenti per San Giovanni, con un ricco programma di eventi. Sabato 27 giugno, la Via dei Saraceni Bimbi, gioco ciclismo, gara amatoriale per bimbi e bimbe dai 3 ai 12 anni, alle ore 16 al campetto Clotès. Domenica 28 giugno, la Via dei Saraceni Classica e Marathon, partenza e arrivo in Piazza Assietta. A Giaveno, giovedì 25 giugno, teatro Il Giro del Mondo in 80 giorni in Piazza Mautino alle ore 21. Venerdì 26 giugno, ballo sotto le stelle in Piazza Mautino alle ore 21. Sabato 27 giugno, festa di Sant'Antero Papa, copatrono di Giaveno, concerto Banda Leone 13esimo in Piazza Mautino alle ore 21. Sabato 27 e domenica 28 giugno a Mollar dei Franchi 2026, festa tutto il giorno. Da sabato 27 giugno a domenica 5 luglio, Spaghettopoli in via Ospedale 4, tutte le sere dalle 19 alle 23. Sabato 27 giugno, delle Borgate presso l'Istituto Pacchiotti. Domenica 28 giugno, Milonga di Piazza Mautino in Piazza Mautino alle ore 21. A Villar Focchiardo, sabato 27 giugno al Polivalente, serata cene e danze, organizzato dalla Società Filarmonica. Domenica 28 giugno alle 15.30 al Piazzale della Chiesa, passeggiata alla scoperta dei piloni. Il Centro per l'Impiego di Susa ricerca le seguenti figure professionali: assistente familiare, sede di lavoro Giaglione, cameriere e cameriera, sede di lavoro Chiomonte. Le persone interessate possono mandare il curriculum a preselezione.cpi.susa@agenziapiemontelavoro.it, specificando nell'oggetto la mansione per la quale si candidano. Le candidature ritenute idonee verranno segnalate direttamente alle aziende richiedenti. L'attività di preselezione dei centri per l'impiego è un servizio pubblico e totalmente gratuito. Si ricorda che è possibile inserire nella RISPA eventi, manifestazioni e annunci inviando un'email all'indirizzo studio@radiodora.it. Tutti i notiziari, compresa la RISPA, si possono riascoltare sul nostro portale www.radiodora.it.
1: Avete ascoltato La RISPA, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
2: Vuoi tu, Luisa, scegliere fra 500 divani garantiti, disponibili subito, scontati fino al 50% e finanziabili con piccole rate a interessi zero?
3: Sì, lo voglio!
2: E tu, Mario, vuoi essere fedele alle scelte di tua moglie e pagare il conto?
4: Sì, lo voglio!
2: Allora vi dichiaro divani per sempre.
5: Divano letto con penisola contenitore a soli 1390 euro.
6: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Totac, divani per sempre. Totac.
7: In Italia ci sono bambini che crescono nel buio. Per loro diventare grandi è più difficile, perché i servizi mancano, le opportunità sono poche e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per questo, per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso di crescita. Qui le famiglie trovano un supporto concreto ogni giorno. I più piccoli possono sentirsi al sicuro e scoprire le proprie potenzialità. Nelle stelle Mission Bambini la luce prende forma ed è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi fare in modo che continui a brillare ogni giorno per loro. Adotta una stella. Non lasciare che la loro luce si spenga.

0: Sono le 21 e 3 minuti. Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Su ex il ministro degli esteri Antonio Tajani annuncia la liberazione di Domenico Centrone e Leonarda Alberizia, i due attivisti italiani della flottiglia che erano detenuti da un mese in Libia. Tajani ha poi aggiunto: grazie a un intenso lavoro diplomatico in coordinamento tra il Ministero degli Esteri e Palazzo Chigi, domani faranno finalmente rientro in Italia. Ringrazio il personale della Farnesina e la nostra intelligence per l'ottimo lavoro. Dopo essere stato fermato vicino Monza assieme ad una seconda persona, al termine dell'interrogatorio davanti alla PM Francesca Cupri è stato arrestato il conducente del SUV che ha provocato l'inseguimento che ha portato alla morte dell'agente della polizia locale a Milano. Si tratta di un ragazzo albanese di 27 anni. Il giovane era già sottoposto a misura d'obbligo di firma per altro reato ed è stato portato al carcere di San Vittore. In questi giorni si stanno riscontrando tentativi di truffa ai danni di imprenditori italiani attraverso falsi account WhatsApp, arbitrariamente attribuiti al sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei Ministri Alfredo Mantovano, e l'allarme lanciato da Palazzo Chigi in una nota. I messaggi, si legge, mirano a ridurre i destinatari a sottoscrivere accordi di riservatezza o a inviare somme di denaro con la richiesta di contributi economici per inesistenti iniziative governative. L'Europa è nella morsa dell'AFA. In Italia la situazione è critica, con 15 città da bollino rosso: Ancona, Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Milano, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino, Venezia, Verona e Viterbo. Domani si arriverà a 16 con l'aggiunta di Latina, oggi in arancione. In Francia 40 persone sono morte per annegamento dall'inizio del weekend scorso, un fenomeno attribuito dalle autorità all'ondata di caldo che attanaglia il paese da una settimana. La Spagna affronta invece il terzo giorno consecutivo di allerta, che dovrebbe raggiungere il picco nelle prossime ore. Gennaro Gattuso, il nuovo allenatore della Lazio, l'ex CT, ha firmato un contratto biennale. Nella nota del club si legge che la SS Lazio accoglie con soddisfazione il nuovo allenatore, nella convinzione che la sua esperienza, professionalità e determinazione possano contribuire al raggiungimento degli obiettivi sportivi del club. Con questo è tutto, a più tardi.
2: Occhi stanchi, mal di testa dopo ore al computer. Spesso basta un controllo della vista per ritrovare benessere e leggerezza nelle tue giornate. Prenota una visita da Ottica Mola a Villardora. La nostra dottoressa, laureata in optometria, utilizza un macchinario di ultima generazione per individuare subito il problema ed offrirti la soluzione più adatta. E grazie al laboratorio interno, i tuoi nuovi occhiali saranno pronti in tempi rapidissimi. Dal 1980, Ottica Mola, l'ottico di Villardora in Piazza Donatori del Sangue 15 e Bussoleno in Via Walter Fontan 1. Perché vederci chiaro è la scelta migliore, sempre.
3: Signorina, ci siamo già visti?
4: No, guardi, io non la conosco, ma conosco bene Asta del Mobile. Ho arredato tutta la casa anni fa e sono stata molto contenta.
3: Ah, e quindi è tornata?
4: Eh sì, anche perché oltre agli sconti, per i clienti c'è sempre qualcosa in più.
3: Ad esempio?
4: Se acquisti la cucina, avrai il Safe Water, un sistema di filtraggio dell'acqua che occupa pochissimo spazio, più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro.
3: Prezzo, qualità, scelta! Parola di genio!

0: vieni a scoprire i prezzi da urlo.
1: Totac, Totac, divani.
0: Divani Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero, con prima rata a novembre.
2: Fuori tutto!
0: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
1: Divani Totac.
0: Ma vai da Totac!
3: Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola per informazioni sull'abbonamento giusto per te. Telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.

app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 21 e 37 minuti.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Quest'estate scopri come essere super.
3: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
4: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
5: Sei una piccola selvaggia, vero?
4: Non ci siamo ancora presentati.
2: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
4: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
2: Da Steven Spielberg.
4: Non riesco a capire, sono persone.
6: No.
2: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
4: Cosa vuoi fare?
6: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
2: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: I Minion sono tornati!
8: Il film su come conquistarono Hollywood.
9: Pignata, carbonara, lasagna.
8: E rischiarono di perdere il pianeta.
7: Hai scritto un film di mostri? Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
8: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Vieni a scoprire i prezzi da urlo.
11: Totac, divani.
10: Divani Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero con prima rata a novembre.
12: Fuori tutto!
10: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
11: Divani Totac.
10: Ma vai da Totac!
13: Non conosci ancora l'unica officina Alfa Romeo in Valsusa?
14: Argirò Domenico e figlio, l'officina che fa per te. Ma l'officina Argirò è molto di più. Riparazione di vetture Fiat, Lancia e marchi esteri con sistema computerizzato per effettuare qualsiasi diagnosi, sostituzione pneumatici, installazione e riparazione impianti GPL. Officina Argirò Domenico a Sant'Antonino di Susa in via Abeg 53.

0: Sono le 22 e 2 minuti. Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. I due attivisti italiani della flottiglia per Gaza, da un mese in carcere a Libia, sono stati rilasciati. Lo annuncia su Ex il ministro degli esteri Tajani. I due connazionali sono stati affidati al console italiano a Bengasi assieme ad un uruguaiano con cittadinanza italiana. Domenico Centrone e Leonardo Alberizia domani faranno finalmente rientro in Italia, scrive Tajani, che ringrazia il personale della Farnesina e dell'intelligence. La premier Giorgia Meloni, intervistata il giorno della verità a Roma dal direttore del quotidiano Maurizio Belpietro, è tornata a parlare del confronto a distanza avuto col presidente americano Donald Trump.
2: Ho chiaramente letto le varie ricostruzioni che sono state fatte, non so dire se queste ricostruzioni possano essere vere. Ho anche già detto e ribadisco che non intendo continuare ad alimentare, diciamo, questo confronto. Penso che il nostro lavoro bilaterale con gli Stati Uniti debba tornare alla sua normalità. Chiaramente ritengo che il ministro Tajani nell'immediato abbia fatto bene ad annullare la sua missione a Washington per dare un segnale, ma una volta che il messaggio passa non c'è bisogno, diciamo, di andare oltre.
1: L'Europa è nella morsa dell'afa. In Francia 40 persone sono morte per annegamento dall'inizio del weekend scorso, un fenomeno attribuito dalle autorità all'ondata di caldo che attanaglia il paese da una settimana. La Spagna affronta invece il terzo giorno consecutivo di allerta, che dovrebbe raggiungere il picco nelle prossime ore. In Italia oggi sono state 15 le città da bollino rosso, tra queste Roma, Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Milano, Perugia, Torino e Venezia. Il Portogallo inizia a carburare nella seconda giornata del gruppo K del Mondiale 2026, 5-0 secco all'Uzbekistan di Fabio Cannavaro. Bastano 6 minuti e Ronaldo si sblocca, poi al 17esimo lascia la punizione a Mendes per il 2-0. Al 39esimo Cristiano fa 3-0 e sigla la sua doppietta, poi al 60esimo l'autore di Nematov vale il poker. Nel finale c'è spazio anche per il 5-0 di Rafa Leao, che entra bene e chiude i conti all'87esimo. È tutto, a più tardi.
3: Lavorare in mezzo alla natura non è sempre facile, ma regala immense emozioni. Se anche tu come me vuoi avere il meglio per il tuo orto, il tuo giardino o per il tuo bosco, scegli l'equipaggiamento migliore. Vieni da AgriService a Susa. AgriService è rivenditore specializzato Steel, Grillo e Zanon, leader mondiali nel settore foresta e giardino. Da AgriService puoi trovare motoseghe, decespugliatori, rasaerba, motozappe, robot automatico per il taglio del prato verde e tutti i nuovi prodotti alimentati a batteria al litio, sia per l'hobbistica che per il professionista. Da AgriService, come sempre, ti aspettiamo con un grande assortimento di mangimi, concimi, sementi, piante e fiori. E non dimenticare che per noi la soddisfazione del cliente è al primo posto. Trasmettiamo consigli, passione, esperienza, creatività, prezzi e assistenza. AgriService, a Susa, via Montello 15.

0: La vista è un bene prezioso. Affidala a chi da più di 40 anni coccola i tuoi occhi. Occhiali Covezzi.
1: Ottica Covezzi è centro applicazioni lenti a contatto, centro di analisi visiva.
0: Ottica Covezzi da generazioni è partner di aziende leader nel settore come Zeiss e Oakley. Rinnova il tuo look. Vieni a provare le nuove collezioni Dior, Chanel, Gucci, Ray-Ban, Revo, Tom Ford e altri ancora.
1: Occhiali Covezzi. Ama i tuoi occhi. Aperto da lunedì al sabato a Bussoleno, in via Traforo 23, vicino alla stazione ferroviaria. Telefono 0122 641 641 e in via Tripoli 122 a Torino. Telefono 011 325 628.
2: Siamo aperti dalle 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Chiuso mercoledì pomeriggio.

app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Questa è Radio Dora.
1: Quando ti sto vicino sento che a volte perdo il baricentro e ondeggio come fa una foglia.

0: per domani. Al nord persistono condizioni stabili e molto calde. Al pomeriggio isolati temporali sui lievi alpini e prealpini. In locale sconfinamento all'alta pianura. Temperature stabili massime tra 34 e 38 gradi. Al centro stabile e soleggiato su tutte le regioni, pur se con locali temporali diurni sull'Appennino tra Lazio e Toscana. Temperature stabili massime tra 34 e 38 gradi anche in questo caso. A sud tempo soleggiato al mattino pomeriggio con temporali sui rilievi locale propagazione all'area tirrenica. Temperature stabili massime tra 31 e 36 gradi.
1: Questa è Radio Dora.
2: A dritta, vedo un bagliore! Sono luci!
3: Allora siamo salvi! Sono le luci della Taverna Tortuga!
4: Sì!
3: Taverna Tortuga, il porto più sicuro dove andare in compagnia. In qualunque momento, con qualsiasi tempo, alla Taverna Tortuga hai sempre un'occasione d'approdo per mangiare e bere cose buone, dagli hamburger agli aperitivi, dai primi ai secondi freschi, dalle tante birre spumeggianti alle degustazioni di rum ricercati. Per ascoltare buona musica, con le serate a tema e la musica live, Taverna Tortuga ti aspetta a Chianocco. Taverna Tortuga, il porto sicuro per ogni occasione. Seguici su Facebook.

c'erano sette cristi al Folloni, ed un ateo sul Sinai divaccava e aspettava. C'erano poi sette topi sull'Edera, e più giù un cavaliere giovane preso da una tagliola.

0: ed ero perduto. Unirò 7 fili e sarò perduto. Unirò 7 fili e sarò perduto. E sarò perduto. E sarò.
1: Lascia spazio alle emozioni con Radio Dora. È semplice.

0: Sono le 23 e 3 minuti. Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Francesco Imprezzabile, agente della polizia locale di 39 anni, è morto durante un inseguimento ad un'auto che non si è fermata a un posto di blocco ieri sera a Milano. L'inseguimento è iniziato verso le 21.30 nella zona di Ponte Lambro, nella periferia della città, ed è terminato a Peschiera Borromeo. Imprezzabile era sulla sua moto quando è partito all'inseguimento del veicolo, ma avrebbe perso il controllo cadendo a terra. Arrestato il conducente della vettura, si tratta di un ragazzo albanese di 27 anni, già sottoposto a misura dell'obbligo di firma per altro reato. L'idea di sopprimere Giulia Tramontano potrebbe essere già emersa molti mesi prima dell'episodio aggressivo del 27 maggio 2023. Lo sostiene la Cassazione nelle motivazioni della sentenza dello scorso aprile, con cui accoglie il ricorso della Procura Generale di Milano e dispone un appello bis per rivalutare la premeditazione che era stata esclusa dai precedenti giudici milanesi, ma riconosciuta in primo grado. L'aggravante non muta la condanna all'ergastolo per Alessandro Impagnatiello. I due attivisti italiani della flottiglia per Gaza, da un mese in carcere in Libia, sono stati rilasciati, lo annuncia su Ex il ministro degli esteri italiani. I due connazionali sono stati affidati al console italiano a Bengasi assieme a un uruguaiano con cittadinanza italiana. Domenico Centrone e Leonarda Alberizia domani faranno finalmente rientro in Italia, scrive Tajani, che ringrazia il personale della Farnesina e dell'intelligence. Nel 2024 sono emigrate dall'Italia 141.056 persone, il valore più alto degli ultimi 10 anni. Lo si legge nel rendiconto sociale dell'INPS, secondo il quale nell'anno gli immigrati nel nostro paese sono stati 247.274. Il saldo migratorio è positivo per 106.218 unità, mentre il saldo demografico complessivo è stato negativo per 176.947 unità. Cristiano Ronaldo entra nella storia dei mondiali con il gol realizzato al minuto sesto della sfida contro l'Uzbekistan di Fabio Cannavaro. Il 41enne attaccante portoghese diventa il primo giocatore a segnare in 6 edizioni diverse della Coppa del Mondo. CR7 inoltre è il secondo giocatore più anziano a segnare ai mondiali. Il primato appartiene a Roger Millat, l'attaccante camerunense aveva 42 anni e 39 giorni quando segnò contro la Russia a USA 94, battendo il record che lui stesso aveva stabilito 4 anni prima. Ed è tutto, a più tardi.
2: In Italia ci sono bambini che crescono nel buio. Per loro diventare grandi è più difficile, perché i servizi mancano, le opportunità sono poche e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per questo, per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso di crescita. Qui le famiglie trovano un supporto concreto ogni giorno. I più piccoli possono sentirsi al sicuro e scoprire le proprie potenzialità. Nelle stelle Mission Bambini, la luce prende forma ed è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi fare in modo che continui a brillare ogni giorno per loro. Adotta una stella. Non lasciare che la loro luce si spenga.

Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola. Per informazioni sull'abbonamento giusto per te, telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.

tanto il mondo si distoglie dalla sua poesia. Non dipingermi mai, non costringermi mai. Abbandoniamoci.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Radio Dora.
1: Ricorderò e comunque, anche se non vorrai, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare trovarti poco dopo, e nell'ansia che ti perdo ti scatterò una foto.

0: mai ferire. E voglio indifferenza se mai mi vorrai ferire.
1: Sono le 23:38.

0: Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Il Senato americano a maggioranza repubblicana vota contro Donald Trump. Con 50 voti a favore e 48 contro, i senatori hanno approvato una risoluzione che limita i poteri di guerra del presidente in Iran e chiede la fine del conflitto a meno che non ci sia un'autorizzazione del Congresso. Il voto è simbolico ma rappresenta una frattura con il presidente. 4 senatori repubblicani hanno votato con i democratici. E intanto la premier Giorgia Meloni intervistata a Il Giorno della Verità a Roma dal direttore del quotidiano Maurizio Belpietro è tornata a parlare del confronto a distanza avuto con il presidente americano Trump.
2: Ho chiaramente letto le varie ricostruzioni che sono state fatte, non so dire se queste ricostruzioni possano essere vere. Ho anche già detto e ribadisco che non intendo continuare ad alimentare, diciamo, questo confronto. Penso che il nostro lavoro bilaterale con gli Stati Uniti debba tornare alla sua normalità. Chiaramente ritengo che il ministro Tajani nell'immediato abbia fatto bene ad annullare la sua missione a Washington per dare un segnale, ma una volta che il messaggio passa non c'è bisogno, diciamo, di andare oltre.
1: Giornata difficile per le borse europee. Milano e maglia nera in Europa, chiude a meno 1,46%. Londra si ferma appena sotto la parità a meno 0,09%. Francoforte sul finale riduce il calo allo 0,98%. Parigi ha perso lo 0,7% e Madrid lo 0,3%, in negativo anche Wall Street. I due attivisti italiani della flottiglia per Gaza, da un mese in carcere in Libia, sono stati rilasciati, lo annuncia su Ex il ministro degli esteri Tajani. I due connazionali sono stati affidati al console italiano a Bengasi assieme ad un uruguaiano con cittadinanza italiana. Domenico Centrone e Leonalda Alberizia domani faranno finalmente rientro in Italia, scrive Tajani, che ringrazia il personale della Farnesina e dell'intelligence. Un incendio divampato in tarda serata a Collepardo nel Frusinate è costato la vita ad una pensionata di 92 anni. Per cause ancora in fase di accertamento da parte dei carabinieri e dei vigili del fuoco, le fiamme hanno distrutto l'abitazione al secondo piano dello stabile dove la donna risiedeva da sola. A dare l'allarme sono stati i vicini. Il Portogallo inizia a carburare nella seconda giornata del gruppo K del Mondiale 2026, 5-0 secco all'Uzbekistan di Fabio Cannavaro, doppietta per Ronaldo che diventa il primo giocatore a segnare in 6 edizioni diverse della Coppa del Mondo. Poi in rete Mendes, autorete di Nematov e Rafa Leao nel finale. E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
0: Sono le 23 e 59 minuti.
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
5: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
5: Io invece sì.
6: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
5: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: I Minion sono tornati!
8: Il film su come conquistarono Hollywood.
9: Pignata, carbonara, lasagna.
8: E rischiarono di perdere il pianeta.
10: Hai scritto un film di mostri?
11: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
8: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
12: Quest'estate scopri come essere super.
13: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
14: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
15: Sei una piccola selvaggia, vero?
14: Non ci siamo ancora presentati.
12: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
16: Signore e signori, Radio Dora Marcord, la più bella musica degli anni in cui eravamo felici e non lo sapevamo. Realizzazione e scelte musicali sono a cura di Angelo Vigo. Buonanotte e buon ascolto.

0: State ascoltando Radio Dora Marcord, il grande revival musicale degli anni più belli.
1: Triste col suo bicchiere di barbera, senza l'amore al tavolo di un bar. Il suo vicino è in abito da sera, triste col suo bicchiere.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni con Radio DAB.

raccoglierebbe il regno dei ragni, cucirebbe la pelle e la luna

di Dio il sorriso. Ti ho trovata lungo il fiume che suonavi una foglia di fiore.

t'ho incrociata alla stazione, che inseguivi il tuo profumo, presa in trappola da un tailleur.